dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

un pensiero tuo gentilettino, non mi mannata tu la bumboniera, setto con pietta, setto con destino, cammo pugnuto con...

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: non sia mai che opponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
3: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
0: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

La vita che è difficile, avanza, cacco.

Ja to stai tu, ma ti muova da azzmi e dai rosa, per te levrati rosa.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Dindovi che scassacocchie, fanno sempre cane e gatte. La famiglia mia Monticchi, e la famiglia Cappelletti, i pomango a farla apposta, faccio amore di nascosto, una figlia e Cappellette, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone,

che sta storia se capisce si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vino, sì che a pace si facette tra montichi e cappelletti, tutto cosa si è aggiustata e ci siamo già sposate. Però e voti in tuo giardino, papazia la mia sposina, figlia spesso ma

0: Zaitza. Teneva l'occhio breve, pareva che schiattava, e quasi mi credeva, ti è sceso lo cutte. Non pile voce, però trovai mamma.
1: La picciarella va faccia accompagnare.
0: Io sordo e tu, siamo parroia d'amore, o cuffetto o scumone.
1: Che la costa è giù.
0: Per ricordare sta giornata, rinda la villa ci hanno fatta foto. Buon pallone, buon babà.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Accompagnato al piano dal maestro Salvatore D'Angelo, canta Mario Trevi.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

fambres accevenza e si una lacrima scena poi qualcosa succederà. Cammina fino a che non ci affai più piccirella, cammina sempre attorno

non già fai chiuna di girella. Cammina sempre a dormire, quei chiudi.

0: faccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo cata son marito. Te credi che manna. E vuoi caprimi tutto. A casa è mamma, ma non ha già ciò a costare. Ma in come mi ha già sparto? Ma mamma povera. E tu per farla chiagnere, mi vuoi sempre con te. No. Con tutto che ti voglio tanto bene. Con tutto che ti tengo in te e vino, te lascio, sì. Perché... Vinda sto coro, mamma, ma... Sta scritto prima di te.
1: C'è la giudizia, mamma, va sbagliata, ma chi ve l'ha contata tutta st'infamità?

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

letto che chi esce alla sotto che fetta ma fa nina ninetta sto poche marletta che chi esce alla sotto che fetto mi fa ah ah ah siente che elettricità ah ah ah siente che elettricità.

Nina Ninetta, stucco che marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Nina Ninetta, stucco che marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

futuro collassa nell'oggi che all'istante si ricrea. E a voce angizia che a sore circe mede, canto da un altro paese. Sente sta voce antica, che torna chiana, rumare mezzo. Te cura sti ferite.

diavolo, a serpa non fa paura. E non ridandico, papà le maligne, con degli appennini, da serni a foligno, ne è una rariccia, tra parole in guendo, volo da Tangero, non c'è bene vinta all'urlo di prua.

cercaci la perdona, tu ci assai fortuna, discordarla non puoi.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

RAI, Radio Live Napoli.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce i retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi, a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell e ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione, assieme a Nicola. Abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro, io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè io mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto farglielo avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita RaiPlay Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista. E si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione. E lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
2: alla prossima.
14: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli non si spiega, si canta. È una voce che nasce da dentro e arriva lontano. Oggi a Napoli, senza confini, una donna, una voce e una storia tutta da ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini e si è dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata in compagnia di un'artista straordinaria e bellissima napoletana che rispecchia proprio Napoli senza confini, perché ricordate che Napoli non è solamente una voce ma è un'identità, è radici che si trasformano in musica. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Anash.
3: Ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per questa ospitalità, grazie mille ancora.
2: Grazie a te per essere qui con noi e per raccontarti, perché siamo curiosi di scoprire dietro questa tua personalità così forte, soprattutto dietro la tua voce, le tue origini, la tua storia. Vogliamo sapere un po' di più, diciamo così. Lei, ragazzi, è una voce, energia e radici napoletane, mi piace tantissimo, oltre ad essere una mia amica, devo dire che andrai lontano, Anash, mi raccomando, con tanta caparbietà e dedizione quella che hai, e soprattutto facciamo pezzi, scriviamo tanto, anche perché so che in cantiere tanti progetti che tra poco farei uscire, poi ci arriviamo anche lì, ma partiamo, cari ascoltatori, dalle sue origini, dalla tua partenza. Come è nato tutto? Che bambina eri?
3: Beh, che bambina ero? Una bambina molto molto insicura quando ero piccolina. Infatti sono cambiata tantissimo col tempo, no? Soprattutto alle superiori. E niente, la musica mi ha sempre accompagnato dall'età di 8 anni fino ai miei 15-16 anni, perché poi l'ho totalmente abbandonata. Sai, il primo amore, le prime cose, le prime insicurezze mie. Poi pian piano ci siamo rimessi in gioco. Quindi lascio quella bambina, quella Anna, che è sempre qui con me, mi accompagna sempre, però con una maggiore sicurezza.
2: E per fortuna che la musica in questo caso ha vinto, no? Sempre. Ancora una volta, anche se è stata abbandonata, l'hai subito, o lei ti ha subito ripreso in un certo senso.
3: Entrambe.
2: E vi siete trovate insieme, trovato anche magari un equilibrio, no? Con la musica, certo. Visto questa tua insicurezza un po' da bambina. Invece Napoli per te è un luogo... Uno stato d'animo per te, Napoli.
3: Per me,
2: cosa
3: Napoli
2: ha rappresentato per te nella tua infanzia?
3: Uno stato d'animo. Uno stato d'animo perché io quando mi allontano ad oggi da Napoli, no? Non riesco a starci lontana, manco per 3-4 giorni, tipo sono stata a Parigi, no? Non vedevo l'ora di ritornare perché respiravo proprio tutt'altra aria. Quando sono tornata, torni sì nel tuo luogo, nella tua casa, però è proprio, capito, ti fa stare, ti senti totalmente libera, tranquilla, più serena e calda. Quindi è la mia vita.
2: Che bella, come potrebbe essere altrimenti. Invece, Anash, ricordi la prima volta che hai sentito che la musica era parte di te? Proprio da piccola, da bambina. Ce l'hai questo ricordo?
3: Sì.
2: Sì.
3: Avevo 10 anni in realtà. Sì. Quindi andavo alle elementari, quinto anno. E niente, iniziai così in questo coro e mi fecero cantare per la prima volta da solista. E da lì poi tutti, uomo, sì, bravo,
2: così. Ti hanno dato un po' di
3: fiducia. E da lì sì, poi ho fatto vari concorsi canori, sono stata X Factor, al Festival di San Belsan. E poi all'età di 16 anni ho avuto un crollo mio.
2: Vale. Un'altra volta,
3: no,
2: cioè
3: da
2: un
3: lì,
2: distacco.
3: Tutto è partito da lì, capito? Avevo 16 anni. Dissi no, non faccio cantare, basta, non voglio fare niente più. E
2: Quindi hai perso un po' la fiducia che avevi acquisito da ragazzina, ecco, con le conferme anche delle persone che ti stavano intorno.
3: Sì, canticchiavo solo con gli amici. Mio padre stava malissimo, l'ha vissuta malissimo, perché fortunatamente ho avuto un padre che è stato un grande sostenitore, è un grande sostenitore, e quindi mi accompagnava ovunque. Quando gli dissi, guarda, vai, non voglio fare niente di più, non fa per me.
2: È stato male prima lui.
3: Tantissimo.
2: Ma meno male che poi ti è riuscito anche a darti la fiducia che avevi perso.
3: Sì, mi ha lasciato andare, capito? Perché magari forse a volte le vie di mezzo, capito? E quindi da sola poi ho ripreso, ma saranno 4 anni più o meno.
2: E quando hai capito che cantare, ecco, oltre ad essere una passione, ad avere una bella voce, ad essere il tuo mondo, è diventata poi una necessità, no? In un certo senso.
3: Quando ho iniziato a fare i miei primi live, quindi 3 anni fa, perché io suonavo insieme a 2 elementi, che saluto, Alessandro, e niente, praticamente mi piaceva perché alla gente piacevo nel senso amava ciò che facevo, quindi erano grandi sostenitori e dissi ok, allora secondo me la mia strada è questa.
2: E quindi sei riuscita a trovare un po' la tua strada.
3: Sì, ma mi perdo ogni tanto.
2: Napoli è fondamentale dentro questo tuo percorso. Cioè, posso dire, ti ha trasmesso cosa come artista e poi come donna?
3: Beh, bella domanda questa.
2: Brava.
3: Allora, come artista ti devo dire, io penso non del tutto uno alle volte si definisce, come dire. Quindi ci sto lavorando tanto su questa cosa. Su persona ti posso dire che sono molto più, ti ripeto, molto più sicura e ho tanta voglia di fare rispetto a prima. Capito? Grazie a Napoli, perché tutto è partito da qua, no? Poi lascia stare che poi mi sposto negli ultimi 2 anni con cui mi sono spostata a Roma, Milano e via dicendo, però comunque Napoli è dove ci lavoro, dove comunque ci canto, progetto, esperimento, quindi sì, è tanta roba.
2: Anche perché nei tuoi testi, nelle tue canzoni c'è tanta Napoli vera della quotidianità. Quanto è importante metterci, no, la quotidianità Napoli come lo stile, no, all'interno dei tuoi testi, perché poi li ascoltiamo, ragazzi, io 2 brani di Anash che tra poco do il lancio del primo.
3: Allora, secondo
2: My
3: me...
2: Heart, quindi già ti fa capire, ecco, il romanticismo che c'è dietro questa donna.
3: Allora, Napoli ti dà un sapore diverso, proprio quando parli napoletano. È proprio nata amore, cioè proprio un'altra, tu stai dichiarando qualsiasi cosa che tu esprimi ha proprio un senso diverso, ma non per le altre lingue, attenzione, è proprio un calore diverso che tu riesci ad esprimere. Proprio quando scrivo rispetto all'italiano, veramente è tutta un'altra roba,
2: ha tutto un altro sapore.
3: Sì, un altro sapore, proprio
2: un altro sapore. Invece c'è una voce o una strada, un ricordo che ti accompagna ancora oggi, no, delle tue origini, della Anash, della piccola, della bambina?
3: Allora, tipo da piccolina erano vari artisti che ascoltavo, tipo Valentina Stella, se parliamo di Napoli, no? Quindi Passione Eterna. Per quanto riguarda però come riferimento mio proprio, io amo la musica soul, la musica Black, quindi una delle mie preferite è Amy Winehouse.
2: Ma bellissima!
3: Quindi sì, e ci stiamo
2: rispecchi
3: lavorando.
2: Rispecchi un po' anche nella parte della tua voce graffiante, che adesso ce la godiamo, e anche un po' nello stile, quindi è un tuo idolo.
3: Sì, tantissimo, tantissimo, e mi ha accompagnato tantissimo.
2: E oggi, guardando, Anash, il tuo percorso, cosa riconosci ancora della nascita, delle origini, che non hai mai perso?
3: Ah, l'umiltà.
2: Ah, che bello. Ragazzi, bisogna mantenere l'umiltà, essere, non perderla mai, perché è quella che ti contraddistingue un po', no? Nel nostro mondo.
3: Così.
2: E invece cosa significa per te restare fedele a te stessa in un mondo che comunque cambia velocemente?
3: Allora, non perdere mai la lucidità, ok? Quindi, nonostante le mille difficoltà che la vita comunque ti mette davanti, non perdere mai la tua persona, mai, nonostante tutto. È difficile, perché è difficile, però poi dipende sempre tu caratterialmente come sei. E quindi ad oggi va bene così.
2: Non distrarsi, anche perché esistono, no, nella vita dei momenti in cui, certo, ecco, ti perdi totalmente. Ma quando ti perdi totalmente, tu stacchi anche la musica o riesci almeno a stare aggrappata alla musica?
3: Allora, quando mi perdo, forse sono contenta, che strana cosa, perché riesco
2: a scrivere. Te lo stavo per dire, guarda, perché con molti cantanti
3: a interpretare pezzi un po' più difficili, sì, che magari li tengo un po' così. Quindi sì, ma mi chiudo proprio, cioè totalmente non voglio manco ascoltare musica, è solo tra me, il mio letto o magari la mia macchina, perché la mia macchina è la mia seconda casa, capito?
2: È il tuo momento, sì, intimo.
3: Quando sto stressata, dice, mi metto in macchina.
2: No, però devo dire, è una cosa che accomuna un po' voi cantanti, perché ho ascoltato altre storie e proprio in quei momenti in cui un uomo, una donna si perde, sono quelli un po' più intensi, dove fioriscono, no, delle cose.
3: Sì. Però in quel male dico ok, bisogna buttare giù qualcosa.
2: Riesci a tirare fuori qualcosa di bello.
3: E pian piano ci stiamo riuscendo, quindi non voglio svelare niente, però.
2: Quindi la cosa importante nei tuoi brani è metterci sempre te stessa, la verità.
3: Sempre, la musica deve essere tua, poi la gente è quella che sceglie, capito? Cioè se può piacere o meno, però tu non devi. Io sono sempre quel tipo di persona che dico ok, faccio la mia musica, non perché a Fabio la piace quella musica,
2: certo,
3: là, capito? Poi pian piano cerchiamo di abbracciare tutti.
2: Va bene così. Allora ragazzi, ascoltatori, a questo punto io voglio ascoltare insieme a voi, perché la musica, anche se la riascolti in macchina, a casa, ovunque, sempre ti dà sempre un impatto diverso. Ora l'ascoltiamo qui negli studi di Rai Radio Live Napoli, My Heart di Anas.

0: E questo era My Heart di Anash, il suo primo brano.
1: Sì,
0: stile afro, stile è bellissimo.
1: Afro, sì, è di un produttore che saluto, Alessandro Salma.
0: Sì.
1: E praticamente lui mi trovò sui social e mi disse: guarda, mi serve la tua voce per questo mio brano. E io dissi volentieri, quindi.
0: E quando è stato scritto questo?
1: 2021, se non erro.
0: Ah, no, è carichissimo, è bellissimo, mi piace tanto. E dopo ascoltiamo invece il secondo,
1: sì,
0: che è più recente.
1: L'anno scorso.
0: E poi, non so, in una valigia già è tutto pronto per esplodere, un album.
1: Ci sono
0: quasi
1: quattro pezzi.
0: Quasi. Stiamo lavorando. Allora, Ana, c'è Napoli Senza Confini, c'è Napoli Express, un momento carino, dinamico, un gioco super veloce e poche fermate. Attenzione, okay, non ci agitiamo, ma tutte alle radici. Un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta tantissimo.
1: Allora, tipo, si tiene umaro.
0: Vabbè, di uno più facile, non facciamo accorgere, non si ascolta tu. Uno più.
1: Ogni scarafone. Ogni scarafone è bella la mano.
0: No, ha scontato, scontato.
1: Chi tiene umar non ha paura della tempesta, una roba del genere che non mi ricordo.
0: Guarda, mi trovo impreparata su quelli che figuraccia da due napoletane qua ai microfoni che stiamo facendo.
1: Non tema tempesta. Vabbè, chi tenomar non tema tempesta.
0: Ah, ecco, chi tenomar non tema a tempesta, quindi non ha paura della tempesta, esattamente.
1: Se
0: perché
1: sei forte, tu non hai paura delle difficoltà.
0: Assolutamente. Noi, essendo campani, che abbiamo il mare, siamo abituati a questo, no? A queste maree alte, basse, tormentate, quindi siamo insomma più pronti nell'affrontare,
1: sì,
0: ecco, le tempeste, le cosiddette tempeste, che sono i momenti, no, della vita che ci sono. Cioè, voglio dire, siamo altalenanti.
1: Perfetto.
0: Sei altalenante.
1: Molto.
0: E va bene. Ci piace anche così, perché gli artisti sono così. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, un raù.
0: Di 7-8 ore?
1: 4-5
0: il giorno prima.
1: Sì, all'epoca mia nonna sta un po' così, quindi ci pensa mia mamma. E anche il pesce.
0: E quando ci penserai, Anash, tu?
1: Io cucino, amo.
0: Ah, cucini?
1: Io sono brava. Ah, sì.
0: No, ma è una battuta.
1: No, te lo giuro.
0: Ti piace? Ti piace cucinare? Io un po' no, più i servizi. Mi piace fare i servizi, le faccende domestiche, diciamo così.
1: Meno. Io amo.
0: Perché
1: cucinare.
0: Mi piace girovagare, sempre che io mi muovo.
1: Allora, quando ti ospiterò a casa, ti faccio assaggiare una bella pasta e patate con provola.
0: Allora,
1: mia,
0: tu cucini, io ti faccio un po' di pulizie. No, stirare no, però.
1: No.
0: Perché
1: no.
0: È statico, okay. Vedi come la cucina. E allora, pasta e patate e provola.
1: Ok.
0: Ma al forno lo metti?
1: No, te faccio
0: normale, bella. Normale. Un piatto napoletano che per te sa di Napoli. Che anche se sei fuori dici: no, mi voglio mangiare questo piatto napoletano, mi manca.
1: Vabbè, io amo i gnocchi.
0: I gnocchi
1: o la parmigiana.
0: È buono. Ieri ho mangiato i gnocchi, però burro e salvia, perché non amo molto il sugo, lo sai?
1: Sì, non ho mai assaggiato.
0: Semplice, burro e salvia, leggero. Poi lo gnocco è di fatto di patata, quindi magari anche non è troppo carboidrato.
1: Manfredi con la ricotta. Poi.
0: Manfredi con chi?
1: Manfredi
0: non lo sindaco, scusa, Ana. Il sindaco.
1: Manfredi con la ricotta.
0: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Un gesto.
1: Mamma mia.
0: Un gesto, il. Te lo dico io a te? Posso? Il gesticolare? Questo nostro modo di. Oppure la mano a cupputiello?
1: Sì.
0: Quello sì. Dai, te l'ho visto fare. Aiuto da casa, ragazzi. Una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece Anash andrebbe custodita?
1: Bene. Bella domanda. Una tradizione che si sta perdendo, la famiglia, l'unione, secondo me, cioè siamo troppo impegnati per fare 180.000 cose, inventiamo scuse per non stare con la famiglia, la prima sono io alle volte, per il lavoro, per altro, dedichiamo magari più tempo a persone che non dovrebbero
0: cose inutili,
1: capito? Apriamo e chiudo parentesi. E quindi sì, secondo me un po' l'unione manca ultimamente, ma anche il Natale, no? A volte l'ho avverto anche quando
0: un po' più staccato,
1: sì,
0: rispetto
1: prima eravamo molto più numerosi, adesso chi va a destra, chi va a sinistra è...
0: c'è sempre un modo per evadere, perché mi sembra, cioè, sia un po' la sensazione di avere questa fretta,
1: sì,
0: di dover concludere, di dover fare mille cose. 10 sono poche, ne dobbiamo fare 20, sempre metterci un continuo, metterci alla prova. Quindi sì, di ritornare e fare un passo indietro, rilassare, goderci anche dei momenti belli, quelli familiari, di, con gli amici, semplici,
1: perdendo,
0: no? Che si stanno un po' perdendo. Invece, se dovessi portare con te in un grande zaino, mentre sei per partire lontanissimo da Napoli per anni, mesi, non lo so, secoli, in questo grande zaino cosa ci metteresti di Napoli, anche non materiale, eh?
1: Va bene, siamo solari, quindi ripeto, cioè proprio il

0: No, voglio mettere mio padre nello zaino.
1: Mio padre dolce. E il mio microfono.
0: Bello il tuo microfono, così non smetterai mai di cantare ovunque, ecco, la tua strada ti porta, no? In un certo senso.
1: Sì.
0: E allora amici, vi ho promesso che vi avrei fatto ascoltare il suo secondo brano. Lo vuoi annunciare tu, Anash?
1: Signore e signori, ecco a voi Krirma Anash.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao.

0: Questo era Crirm di Anash. Che poesia, Anash, e che voce. Guarda, io mi emoziono sempre quando ti ascolto, meravigliosa. Vuoi raccontarci qualcosa di questo brano?
1: Questo brano nasce per scherzo praticamente. Ero in questo studio di registrazione per aggiustare delle cosucce mie e c'erano questi ragazzi meravigliosi che uno di questi praticamente ascoltò un po', ognuno abbiamo una storia da raccontare, no? Quindi lui è un autore, Giovanni Bifulco, che saluto, e niente, da lì nacque Crirm. Eravamo lì un po' brilletti, così, sai, quando ti chiudi in studio passano ore e ore e nascono queste prime parole. E poi dissi: ok, facciamo così, mettiamo sta cover e scriviamo in napoletano ciò che
0: Che bello.
1: pensiamo.
0: E ma la tua musica ad oggi pensi che sarà sempre in dialetto napoletano o lavorerai anche con testi del tutto italiani?
1: Allora, al momento
0: Sono
1: sono
0: curiosa,
1: napoletano.
0: te l'ho
1: Al
0: chiesto.
1: momento sono napoletani, ma non credo che rimarranno tali. Cioè, nel
0: Ok, quindi
1: senso,
0: ci sarà
1: sì,
0: un'evoluzione,
1: sì.
0: tra virgolette, un distaccamento, perché poi alla fine
1: Integriamo anche, capito?
0: Perché come fai a lasciarla la lingua
1: No,
0: napoletana, no? Il
1: assolutamente no.
0: dialetto che ti rappresenta quella
1: Però verranno
0: quel genere
1: introdotte,
0: lì.
1: sì, anche un po' di italiano, un po' di spagnolo. Stiamo un attimo lavorando su alcuni brani molto simpatici.
0: Tipo hit estive.
1: Anche.
0: Anche hit estive. Ok. Allora, Anna, ci parliamo un po' del tuo presente e

0: Anche perché è il punto molto delicato, perché si costruiscono cose per poi proiettarsi anche nel futuro o immaginare quello che succederà dopo. Oggi artisticamente che donna ti senti?
1: Oggi artisticamente mi sento una donna che continua a crescere, che veramente non è affermata, non del tutto, ma penso che non sempre, cioè qualsiasi artista non è mai arrivato all'apice, no? Vuoi sempre di più, quindi vuoi anche capire in che canale andare. Sono sempre alla scoperta di me stessa, in realtà. Ti ripeto, molto sicura di quello che sto facendo rispetto a prima, e forse questa forza me l'ha data anche perché io la mattina svolgo un altro tipo di lavoro a scuola.
0: È vero, fai un lavoro bellissimo con i ragazzi
1: speciali, e dove facciamo attività di musica, abbiamo creato un coro gospel, e quindi loro mi hanno dato veramente quella serenità e quella forza di dire: Anna, ma che te lo fu? Papà,
0: e io te con gli occhi lucidi subito, guarda, perché mi hai raccontato anche in alcuni momenti il tuo lavoro con questi ragazzi speciali che ti riempiono proprio di gioia.
1: Saluto perché
0: gratitudine.
1: Mi stanno ascoltando.
0: Ciao
1: ragazzi,
0: vi verrò a trovare. Voglio sono curiosa di vedere come svolgono le attività con un'insegnante. Tu sei la loro.
1: Sì, facciamo attività di musica insieme. Quindi sì, loro si divertono un sacco, quindi abbiamo vari progetti, abbiamo lo spettacolo dei Promessi Sposi quest'anno, e sempre con, diciamo, sketch napoletano, praticamente l'abbiamo fatto un po' più ironico, e poi saremo in diverse chiese con il nostro coro.
0: Bello, bellissimo, bravi, studiate che la maestra Anna Sciovibacchetta.
1: Mamma mia, che c'è te.
0: Mi raccomando, impegnatevi. Invece Anna, per te il successo, così, cos'è?
1: Ma guarda,
0: come lo definisci?
1: Non lo definisco, Fabiola, nel senso che
0: questa parola così
1: non mi piace.
0: Pesante, che poi cos'è?
1: Non mi piace, perché secondo me la musica non deve essere un'ossessione, che molti dicono, secondo me, perché io non amo essere ossessionata da qualcosa, nel senso che io lo faccio con amore quello che sto facendo, perché se lo devo intraprendere già come lavoro, come una pretesa mia personale, non ce la faccio, non sarei io, quindi non posso dare niente. Quindi ti ripeto, mi vivo il presente, il futuro non lo so come andrà, ma ad oggi il mio percorso lo sto facendo con amore, e va bene. Il successo sì, sarà una cosa bellissima, non lo so, non te lo so dire, però non lo cerchi,
0: anche perché successo è un po' una parola che è finita, cioè ti dà l'impressione di un qualcosa che è finito, è già successo, no?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Invece noi, essendo in continua evoluzione, sperimentazione, proprio
1: non c'è questo
0: arrivo, e non ci fai bene, perché è una, non penso sia una forma intelligente di pensarla e di viverla, no? In un certo
1: Brava,
0: senso
1: non vivi. Non
0: è esatto, diventa un'ossessione, invece deve essere passione, amore, e soprattutto le cose belle poi vengono in modo naturale. No? E c'è un traguardo invece recente che ti ha fatto dire o pensare: sto facendo bene, questo è la mia strada, sto lasciando anche un segno, no?
1: Guarda, io faccio tanti eventi privati, quindi al di là delle persone, che c'è chi capisce di musica tra virgolette tecnicamente, ti sto parlando, e chi invece vive di emozioni, no? Quindi lo si legge in faccia quando una persona ti sta facendo un complimento, perché lo sente realmente, no? E quindi un po' è stata quella la spinta, e un po' perché, ti ripeto, quando sei chiusa in quelle quattro mura di quello studio, tu riesci a sperimentare e dici: ok, questa è la mia casa, questo è ciò che devo fare, e potrebbe uscire comunque qualcosa di bello, capito? Al di là di tutto, quindi è sempre credere in te stessa, quindi al di là delle persone o quel che sia, se non credi prima tu in te stessa, è inutile.
0: Anche perché il trucco qual è? No, quello di un attore, di un cantante, di qualcuno che si espone al pubblico, il trucco qual è? È semplicemente crederci. Se tu ci credi, se tu credi in te stesso, a quello che fai, arriva automaticamente al pubblico.
1: Alla gente,
0: se tu sei
1: in
0: primis,
1: sì,
0: una persona che non crede a quello che stai facendo, o c'è una sorta di insicurezza, perché siamo esseri umani, ci sono delle fasi in cui uno deve avere un'autostima elevata, e uno ci arriva con il tempo, perché il nostro lavoro è proprio dare sicurezza, farsi notare per quello che si è, e essere certi e sicuri di chi siamo. E gli altri, state certi tutti che vi ameranno, che arrivate dritti. Poi c'è chi, ci sono anche gusti personali, c'è chi piace un genere, a chi piace un personaggio, a chi piace un attore, chi un altro. Però il trucco è proprio questo: credere a quello che si sta facendo
1: e mai mostrare le proprie debolezze, mi raccomando.
0: Vabbè, quelle devo dire che però, Ana, ci caratterizzano.
1: Sì.
0: Non siamo dei supereroi.
1: Per me ho modellato un po' questa mia, io sono molto molto molto debole su certi punti,
0: fragile.
1: Quindi poi col tempo pian piano un attimo.
0: Ma ti caratterizza, perché devi, non è vero che uno deve essere un cantante, un personaggio, un artista e non può avere debolezze e fragilità. Anzi, sono quelle che magari le persone arrivano per dire: ah, è un essere umano, perché ci vedono anche un po' come, vedi, attraverso il social, attraverso le pagine, i like, i follower, tutta quella roba lì un po' fantascientifica, oggi la guardano e ci vedono un po' come l'irraggiungibile, il supereroe, chissà come fa, chissà. Siamo normali esseri umani che abbiamo momenti di fragilità, che abbiamo insicurezze, che abbiamo, ecco, momenti anche no, quindi perché non mostrarli? Certo, ti capisco, perché tu dici: se io mostro quelli, le persone se ne approfittano, no?
1: Sì, perché è magari, capito, capitano periodi un po' più così e non sai mai chi realmente poi vi vede per quelli che sono e invece ci gioca su quella cosa.
0: Brava, questo quindi sempre un po' proteggere.
1: Sì, giusto un po'.
0: Fai bene. E invece un momento che hai avuto paura di non farcela, proprio quando stava succedendo qualcosa di bello, ti è mai successo?
1: Sì.
0: Che stava succedendo qualcosa di bello, si stava concretizzando qualcosa e
1: stava succedendo qualcosa di bello. Poi mi è successa una piccola parentesi mia che mi ha segnata, che ovviamente porto con me. E quindi proprio quando stava succedendo qualcosa di bello c'è stato un qualcosa che non mi permetteva di fare ciò per quanto riguarda la salute. E quindi, però poi pian piano ci siamo riusciti, siamo ritornati nella musica e mi ha fatto, diciamo, ricredere. Questo brutto avvenimento mi ha fatto un attimo ricredere su tante cose e ricominciare in realtà.
0: Bello, bello. Allora, grazie per aver aperto e raccontato un po' la tua persona, il tuo lato più intimo, no? Ai microfoni. E io intanto vi faccio ascoltare Fitness Forever e noi torniamo tra poco, Janash, ok? A tra poco, ciao!

0: Tan tan, ve le spiegate, Calcutta Fitness Forever. Noi siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Anash, qui a Napoli senza confini. Allora, mi vorrei, voglio andare in vacanza, ma non si va, si deve trabacare. Trabachiamo, anche perché il nostro modo, a me piace stare in moto.
1: No, ma tu non stai
0: riempie
1: fermando.
0: La mia adrenalina, capito? Mi carico con il lavoro. Certe volte dici, bah, la gente si carica stando a casa sul divano. No, mi annoio. Mi sento inutile, ma questo ce l'ho da quando sono piccola, Anash. Nel senso, capitava che io non mi volevo alzare per andare a scuola, quindi non andare al liceo, mi ricordo questa roba qui. Poi si tirava tutta la giornata e non andavo nemmeno a danza, perché avevo scuola, danza.
1: Eri iperattiva.
0: Allora, a fine giornata facevo, no Fabiola, pessima, che inutilità. Che senso ha avuto oggi la tua giornata? Hai buttato un giorno, capito? Io sono cresciuta così, una pazza, invece di essere una ragazzina normale che magari si poteva riposare, vedere i cartoni o le amiche, io mi autocriticavo dicendo hai buttato una giornata importante, capito? Per la mia pigrizia, perché poi ci stanno giorni che puoi stare. No? Tranquilla. Allora, il presente, Anash, è sempre il punto più delicato, perché è il luogo con cui conviviamo e ciò che abbiamo costruito e ciò che stiamo ancora imparando. Abbiamo parlato del tuo presente e adesso invece ci immergiamo in un gioco leggero, alcune affermazioni, e tu mi devi rispondere solo vero o falso. Sei pronta?
1: Vai.
0: Andiamo, via. Hai iniziato a cantare prima per te stessa che per gli altri.
1: Vero.
0: Per emergere hai pensato che allontanarti da Napoli fosse necessario.
1: Falso.
0: La musica ti ha salvato in un momento difficile della tua vita.
1: Vero.
0: Il successo ti ha resa più sicura ma anche più fragile. So che questa parola non ti piace. La tua carriera, mettiamo così, il tuo percorso, ti ha resa più sicura ma anche più fragile.
1: Vero.
0: Oggi scegli i progetti più con il cuore che con la strategia.
1: Vero.
0: Un artista nasce prima di sentirsi tale.
1: Vero.
0: La tecnica è più importante dell'emozione.
1: Falso.
0: Per farsi ascoltare davvero, un artista deve allontanarsi dalle proprie radici.
1: No.
0: Ma chi l'ha scritta? Faccio. Vabbè, ma io devo fare
1: un po'.
0: No, vabbè, ma ci sta. Oggi si produce più musica di quanta se ne ascolti davvero.
1: Vero.
0: Mamma mia, bombardamenti totali.
1: Mamma mia, non ti
0: capisci. Quanti brani escono al giorno? Così ti sei fatta mai una media? Cioè, tipo, in un giorno quanti brani escono?
1: Ma tantissimi. Ora non ti saprei dire il numero esatto, ma tantissimi.
0: Tanti.
1: Anche tante.
0: È difficile stare al passo.
1: Soprattutto per i trend anche di TikTok.
0: Vabbè, lasciamo stare quel capitolo. Un artista deve mettersi a nudo per essere credibile.
1: Vero.
0: Vero, vero. La fragilità è una forza creativa, non una debolezza.
1: Vero.
0: E l'abbiamo detto che dagli abissi degli inferi di Ade, della mitologia greca, è da lì che nascono le migliori opere.
1: Mamma mia.
0: È vero. Oggi l'immagine conta più della musica. Purtroppo.
1: Un po' sì, dobbiamo essere obiettivi, cioè realisti.
0: Bella immagine ma sostanza poca, quanta ne hai vista? Contenuti pochi.
1: Ce ne sono.
0: Quindi è vero. Allora, un altro gioco per te, l'ho chiamato una nota, una verità. Io mi diverto a fare qui. Dicono, a me piace perché metto un po' alla prova i miei ospiti, devo dire. Qualcuno mi ha anche detto sei stata un po' cattivella, però no. Cioè, anche avere una prontezza no, immediata di una live, magari sperimentare, aiuto anche gli altri a sperimentare. Allora, edizione limitata per te, vale solo per chi vive di musica. Io ti do una parola, tu rispondi, una parola, non sono pugliese, parola,
1: una parola,
0: tu rispondi con una nota, una sensazione o una frase brevissima, senza pensarci troppo. Quindi ho una nota, una sensazione, una frase, una tosse, non lo so. Allora, partiamo. Voce. Silenzio. Ma aspettavo che non parlavi, ho detto non fare. Brava. Palco. Paura. Napoli.
1: Wow.
0: Successo. Yes. Casa.
2: Boom.
0: Bene, fine, fine. Ti aspettavi di peggio? Sì. No, ragazzi, io dico, resto nei limiti, tranquilli. Tipo le persone fanno, Madonna, che gioco è? Tipo si aspettano quiz di matematica, geografia. No, no, no. Voglio che state bene, senza stress, senza ansia, qui da me, a Napoli, senza confini. E Anas, allora, è arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro, dei tuoi progetti. Quindi, quando pensi al futuro, ti immagini più fedele a quello che sei o pronta a sorprendere?
1: No, anche pronta a sorprenderti, a sorprendermi, a sorprendermi, a sorprendere le persone, ovviamente. Ti ripeto, ci sono questi progetti in atto, questi pezzi che ovviamente stiamo finendo di sperimentare, quindi pian pianino con questi ragazzi, e ci concentriamo per far uscire la me, la mia vera me totalmente.
0: E c'è un lavorone da fare.
1: Molto, ovvero, tanto. Tanto lavoro.
0: Ti devono tirare fuori veramente.
1: Sì, perché poi magari parti con una cosa, con un'idea, e poi non è quella l'idea. Magari sei più brava su altro, capito? Quindi anche il genere. Ok, io amo il black, amo il soul, poi magari mi sposto su un genere afro, per dirti, no? Wow, dici, ah, bellissimo come sta avvenendo questa cosa. Quindi ti ripeto, stiamo lavorando bene, quindi ho il mio sogno, tra virgolette, un sogno che mi piacerebbe realizzarlo, soprattutto anche per mio padre.
0: Sì.
1: Chissà, magari se un giorno salirò su quel palco dell'Ariston.
0: Ah, sì, noi lo vogliamo.
1: E quindi però
0: e come ci arriveresti?
1: Lui.
0: Come ci arriveresti lì?
1: Con
0: che genere? Vedi, tu comunque sei in un periodo di sperimentazione,
1: con
0: no?
1: Un
0: perché
1: triste, mo.
0: Un prezzo nostalgico, sofferente.
1: Sì, soffri.
0: Italiano. Con un
1: no,
0: po' di.
1: Un po' di entrambi, napoletano e italiano, sì. Insieme.
0: Sporcato, con sì, un sì, po' sì, di. Sì, sì. Però di verità, di vita.
1: Sì.
0: Quindi non ballato, ritmato.
1: Non ballato.
0: Vabbè, vedi, già le idee molto molto chiare.
1: Sì.
0: Invece, Anas, come immagini la tua voce tra 5 anni? Più libera, più consapevole o più essenziale?
1: Più essenziale.
0: Vabbè, più stai, essenziale. Stai costruendo per arrivare all'essenziale.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi ad oggi spero di averla sempre, questa bella voce. quindi sì, sull'essenziale totalmente.
0: E invece come ti alleni? Come alleni la tua voce? Come cerchi di tenerla? Ecco, vedi, mi hai dato un assist.
1: Io sono molto
0: speriamo che mi resti questa
1: io
0: voce.
1: Io sono
0: no?
1: molto autodidatta, però è anche vero che grazie al mio dottor Emanuele D'Onofrio.
0: Ciao Emanuele, ciao Emanuele D'Onofrio. Sì, che con me ci ha un po' rinunciato, perché inizio e poi non mi vede più, inizio e poi non mi vedo più, non mi vedo nemmeno io poi, tra l'altro.
1: Ma manco io, guarda, infatti avevamo appuntamento tempo fa. Sempre aiutato Buga per l'influenza, via dicendo. Però grazie ai suoi esercizi.
0: Vieni a fare lezione a casa tu. Vieni da noi. No. Sei
1: no,
0: certo che non ti diamo Buca?
1: Sicuramente. Bulla, grazie. E niente, grazie ai suoi esercizi. Quindi anche prima di cantare inizio a riscaldare un po' la voce. Anche quando sto a casa comunque faccio un po' di scale, un po' di situazioni mie per quanto riguarda il diaframma. E quindi lavoriamo un po' così, perché a voce fredda, cioè, non puoi, capito?
0: È come uccidi. Un ballerino che entra in scena e,
1: sì,
0: e balla.
1: Io prima lo facevo,
0: ma infatti seguito, poi dopo l'ho capito. Ma anche guarda, nel semplice parlare di chi conduce, di magari ecco, di chi lavora, proprio con la voce va allenata. Io non lo faccio mai.
1: Cioè, capito? Io prima mi stracciavo. Invece ad oggi ovviamente devi seguire, perché sennò la tecnica che cavolo esiste a fare effettivamente. E quindi cerchi comunque di tenere sempre con tranquillità queste belle corde vocali.
0: Sì, un 10 minuti.
1: Sì, sì,
0: un quarto d'ora di riscaldamento. E certo, ci sta. Ragazzi, lui mi dice sempre: ma tu quando devi ballare o entri in scena, che fai? Non ti riscaldi? Ti straccia a un certo punto con un'apertura incredibile? No, e allora la stessa cosa è la voce. Infatti io durante una tournée teatrale appunto con Sal Da Vinci, e lui segue anche Sal, no? Rimasi senza voce, perché entrai in scena con un ruolo di personaggio in lingua poi spagnola, perché ho fatto un corto in lingua americana, teatro in spagnolo, italiano, napoletano, cioè la mia lingua no, ancora non devo arrivare, sempre cose complicate, che dici bello però ti devi fare un po' più, cioè, è per studiare, per interpretare comunque un personaggio che in lingua spagnola devi sembrare tale.
2: Certo.
0: Infatti a fine spettacolo, durante la tournée, persone pensavano che io fossi argentina, tipo spagnola, perché poi colori, tratti, ballavo, certo, recita. Entro in scena, grido come una matta, perché questa è una matta nella sceneggiatura, e strillando, non sapendo usare bene il diaframma e la voce, entra in scena poi nel secondo atto, non mi uscì la voce, là ho accusato tantissimo, poi dietro le quinte lui mi ha messo la mascherina, no?
2: Sì,
0: mi ha fatto fare idea, mi risalì la voce, guarda, una roba incredibile, non puoi capire, io non ce l'avevo.
1: Il tubicino nell'acqua l'hai mai fatto?
0: No.
1: Quelle...
0: No, la maschera, quella
1: sì, quella sempre.
0: Di gomma, di che materiale è? Allora ragazzi, io vi lascio ascoltare insieme a noi Bar Mediterraneo di Nu Genea e torniamo tra pochissimo.

0: Bar Mediterraneo, questo era il brano di Bar Mediterraneo che ci è piaciuto tantissimo, però noi intanto, scusate, mi viene da ridere perché noi parliamo di outfit a microfoni spenti. Eh sì, siamo donne, niente di che, abbiamo degli shooting, abbiamo delle cose da fare, tante, un consulto fare con Anash, cosa mi devo mettere, chi mi può insomma aiutare in queste scelte stilistiche, perché devo ammettere, ragazzi miei, che io fondamentalmente sono un po' una frana con l'abbigliamento. Non mi piace. Sì, non è complicato vestirmi, ma non è una roba che a me piace. Cioè,
1: ah, sì?
0: No, per niente. Io vado proprio in tilt. Cioè, veramente, io amo stare in tuta, come un po' i nomadi, teatro, vengo dalla danza,
1: American,
0: quindi voglio
1: Street,
0: stare sì con i leggings, con i toppini, con questo mi piace, quindi i look, le scelte così dedicate, paranoia no, perché poi non è che ci metto tanto, okay. Però secondo me c'è chi lo sa fare meglio di me. Vero?
1: Sì.
0: No, intanto ci vengono a trovare, a noi fa piacere, persone ci vengono a trovare negli studi, ci salutano, insomma non siamo mai sole, perché è anche bello condividere dei momenti insieme, con saluti e baci. Allora Anash, momento più identitario di Napoli Senza Confini, è arrivato questo momento, stiamo per chiudere, dobbiamo salutare i nostri amici prima di andare a fare la pappa, perché l'una e ci siamo. Momento identitario, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, che è bella così com'è, che non va tradotta.
1: Secondo me amore.
0: Amore mio?
1: Amore mio.
0: Amore. Bello, bello. Dici, come lo vuoi tradurre così?
1: Si capisce, no?
0: Come no? La capirebbero anche in America, anzi la conoscono come Cazzim, Mamora, Napolè, che ne so, comunque siamo international. Ragazzi, sono le 13 in punto, noi vi dobbiamo salutare, grazie Anash per essere passata
1: grazie
0: qui ai microfoni.
1: A voi, grazie a te.
0: Di Rai Radio Live Napoli, un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella e Anash.
1: Ciao ragazzi, buona giornata
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao, buon pranzo.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Napoli non si spiega, si canta. È una voce che nasce da dentro e arriva lontano. Oggi a Napoli Senza Confini, una donna, una voce e una storia tutta da ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini e si è dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata in compagnia di un'artista straordinaria e bellissima napoletana che rispecchia proprio Napoli Senza Confini, perché ricordate che Napoli non è solamente una voce ma è un'identità, è radici che si trasformano in musica. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Anash.
1: Ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per questa ospitalità, grazie mille ancora.
0: Grazie a te per essere qui con noi e per raccontarti, perché siamo curiosi di scoprire dietro questa tua personalità così forte, soprattutto dietro la tua voce, le tue origini, la tua storia, vogliamo sapere un po' di più, diciamo. Bene. Così. Lei, ragazzi, è una voce, energia e radici napoletane, mi piace tantissimo, oltre ad essere una mia amica, devo dire che andrai lontano, Anash, mi raccomando, con tanto caparbietà e dedizione quella che hai, e soprattutto facciamo pezzi, scriviamo tanto, anche perché so che in cantiere hai tanti progetti, sì, che tra poco farei uscire, poi ci arriviamo anche lì, ma partiamo, cari ascoltatori, dalle sue origini, dalla tua partenza, come è nato tutto, che bambina eri?
1: Beh, che bambina ero? Una bambina molto molto insicura quando ero piccolina. Infatti sono cambiata tantissimo col tempo, no? Soprattutto alle superiori. E niente, la musica mi ha sempre accompagnato dall'età di 8 anni fino ai miei 15-16 anni, perché poi l'ho totalmente abbandonata. Sai, il primo amore, le prime cose, le prime insicurezze mie. Poi pian piano ci siamo rimessi in gioco. Quindi lascio quella bambina, quella Anna, che è sempre qui con me, mi accompagna sempre, però con una maggiore sicurezza.
0: E per fortuna che la musica in questo caso ha vinto, no? Ancora una volta, anche se è stata abbandonata, l'hai subito, o lei ti ha subito ripreso in un certo senso.
1: Entrambe.
0: E vi siete trovate insieme, trovato sì. Anche magari un equilibrio, no? Con la musica, certo. Visto questa tua insicurezza un po' da bambina. Invece Napoli per te è un luogo, uno stato d'animo per te. Napoli
1: per me,
0: cosa
1: Napoli
0: ha rappresentato per te nella tua infanzia?
1: Uno stato d'animo. Uno stato d'animo, perché io quando mi allontano ad oggi da Napoli, no, non riesco a starci lontana, manco per 3-4 giorni, tipo sono stata a Parigi, no? Non vedevo l'ora di ritornare, perché respiravo proprio tutt'altra aria. Quando sono tornata, torni sì nel tuo luogo, nella tua casa, però è proprio, capito, ti fa stare, ti senti totalmente libera, tranquilla, più serena e calda, quindi è la mia vita.
0: Che bella, come potrebbe essere altrimenti. Invece Anna, ci ricordi la prima volta che hai sentito che la musica era parte di te? Proprio da piccola, da bambina, ce l'hai questo ricordo?
1: Sì.
0: Sì.
1: Avevo 10 anni in realtà, sì. Quindi andavo alle elementari, quinto anno, e niente, iniziai così in questo coro e mi fecero cantare per la prima volta da solista. E da lì poi tutti, uomo, sì, bravo,
0: sì. Ti hanno dato un po' di
1: E da lì sì, poi ho fatto vari concorsi canori, sono stata X Factor, al Festival di San Belsan, e poi all'età di 16 anni ho avuto un crollo mio.
0: Vale. Un'altra volta,
1: no,
0: cioè
1: da
0: un
1: lì,
0: distacco.
1: Tutto è partito da lì, capito? Avevo 16 anni, dissi no, non faccio che andare, basta, non voglio fare niente più.
0: Quindi hai perso un po' la fiducia che avevi acquisito da ragazzina, ecco, con le conferme anche delle persone che ti stavano intorno.
1: Sì, canticchiavo solo con gli amici. Mio padre stava malissimo, l'ha vissuta malissimo, perché fortunatamente ho avuto un padre che è stato un grande sostenitore, è un grande sostenitore, e quindi mi accompagnava ovunque. Quando gli dissi, guarda, vai, non voglio fare niente più, non fa per me.
0: È stato male prima lui.
1: Tantissimo.
0: Ma meno male che poi ti è riuscito anche a darti la fiducia che avevi perso.
1: Sì, mi ha lasciato andare, capito? Perché magari forse a volte le vie di mezzo, capito? E quindi da sola poi ho ripreso, ma saranno 4 anni più o meno.
0: E quando hai capito che cantare, ecco, oltre ad essere una passione, ad avere una bella voce, ad essere il tuo mondo, è diventata poi una necessità, no? In un certo senso.
1: Quando ho iniziato a fare i miei primi live, quindi 3 anni fa, perché io suonavo insieme a Due Elementi, che saluto, Alessandro, e niente, praticamente mi piaceva, perché alla gente piacevo nel senso, amava ciò che facevo, quindi erano grandi sostenitori, e dissi ok, allora secondo me la mia strada è questa.
0: E quindi sei riuscita a trovare un po' la tua strada.
1: Sì, ma mi perdo ogni tanto.
0: Ma Napoli è fondamentale dentro questo tuo percorso, cioè come posso dire, ti ha trasmesso cosa come artista e poi come donna?
1: Beh, bella domanda questa.
0: Brava.
1: Allora, come artista ti devo dire, io penso non del tutto uno alle volte si definisce, come dire. Quindi ci sto lavorando tanto su questa cosa. Su persona ti posso dire che sono molto più, ti ripeto, molto più sicura, e ho tanta voglia di fare rispetto a prima. Capito? Grazie a Napoli, perché tutto è partito da qua, no? Poi lascia stare che poi mi sposto negli ultimi due anni con cui mi sono spostata a Roma, Milano e via dicendo, però comunque Napoli è dove ci lavoro, dove comunque ci canto, progetto, sperimento, quindi sì, è tanta roba.
0: Anche perché nei tuoi testi, nelle tue canzoni c'è tanta Napoli vera della quotidianità. Quanto è importante metterci, no, la quotidianità Napoli come lo stile, no, all'interno dei tuoi testi, perché poi li ascoltiamo, ragazzi, io ho due brani di Anash che tra poco do il lancio del primo, My Heart, quindi già ti fa capire, ecco, il romanticismo che c'è dietro questa donna.
1: Allora, Napoli ti dà un sapore diverso proprio quando parli napoletano. È proprio nata amore, cioè proprio un'altra, tu stai dichiarando, qualsiasi cosa che tu esprimi ha proprio un senso diverso, ma non per le altre lingue, attenzione, è proprio un calore diverso che tu riesci ad esprimere. Proprio quando scrivo rispetto all'italiano, veramente è tutta un'altra roba,
0: ha tutto un altro sapore.
1: Sì, un altro sapore.
0: E invece c'è una voce o una strada, un ricordo che ti accompagna ancora oggi, no? Delle tue origini, della Anash, della piccola, della bambina.
1: Allora, tipo da piccolina erano vari artisti che ascoltavo, tipo Valentina Stella, se parliamo di Napoli, no? Quindi passione eterna. Per quanto riguarda però come riferimento mio proprio, io amo la musica soul, la musica black, quindi una delle mie preferite è Amy Winehouse.
0: Ma bellissima!
1: Quindi sì, e ci stiamo lavorando.
0: E rispecchi un po' anche nella parte della tua voce graffiante, che adesso ce la godiamo, e anche un po' nello stile, quindi è un tuo idolo.
1: Sì, tantissimo, tantissimo, e mi ha accompagnato tantissimo.
0: E oggi, guardando, Anash, il tuo percorso, cosa riconosci ancora della nascita, delle origini, che non hai mai perso?
1: Ah, l'umiltà.
0: Ah, che bello. Ragazzi, bisogna mantenere l'umiltà, essere, non perderla mai, perché è quella che ti contraddistingue un po', no? Nel nostro mondo.
1: Così.
0: E invece cosa significa per te restare fedele a te stessa in un mondo che comunque cambia velocemente?
1: Allora, non perdere mai la lucidità, ok? Quindi, nonostante le mille difficoltà che la vita comunque ti mette davanti, non perdere mai la tua persona, mai, nonostante tutto. È difficile, perché è difficile, però poi dipende sempre tu caratterialmente come sei, e quindi ad oggi va bene così.
0: Non distrarsi, anche perché esistono, no, nella vita dei momenti in cui,
1: certo,
0: ecco, ti perdi totalmente. Ma quando ti perdi totalmente, tu stacchi anche la musica o riesci almeno a stare aggrappata alla musica?
1: Allora, quando mi perdo, forse sono contenta, che strana cosa, perché riesco
0: a scrivere. Te lo stavo per dire, guarda, perché con molti cantanti
1: a interpretare pezzi un po' più difficili,
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: ritengo un po' così, quindi sì, ma mi chiudo proprio, cioè totalmente non voglio manco ascoltare musica, è solo tra me e il mio letto o magari la mia macchina, perché la mia macchina è la mia seconda casa, capito?
0: È il tuo momento, sì, intimo.
1: Quando sto stressata, dice, metto in macchina.
0: No, e però va. Devo dire, è una cosa che accomuna un po' voi cantanti, perché ho ascoltato altre storie, e proprio in quei momenti in cui un uomo, una donna si perde, sono quelli un po' più intensi, dove fioriscono, no,
1: sì,
0: delle cose.
1: Male.
0: Sì.
1: Però in quel male dico ok, bisogna buttare giù qualcosa.
0: Riesci a tirare fuori qualcosa di bello.
1: E pian piano ci stiamo riuscendo, quindi non voglio svelare niente, però.
0: Quindi la cosa importante nei tuoi brani è metterci sempre te stessa,
1: sempre,
0: la verità.
1: Sempre, la musica deve essere tua, poi la gente è quella che sceglie, capito? Cioè, se può piacere o meno, però tu non devi. Io sono sempre quel tipo di persona che dico ok, faccio la mia musica, non perché a Fabiola piace quella musica,
0: certo,
1: là, capito? Poi pian piano cerchiamo di abbracciare tutti.
0: Va bene così. Allora, ragazzi, ascoltatori, a questo punto io voglio ascoltare insieme a voi, perché la musica, anche se la riascolti in macchina, a casa, ovunque, sempre ti dà sempre un impatto diverso. Ora l'ascoltiamo qui negli studi di Rai Radio Live Napoli, My Heart di Anash.

0: E questo era My Heart di Anash, il suo primo brano.
1: Sì,
0: e stile afro, stile è bellissimo.
1: Afro, sì, è di un produttore che saluto, Alessandro Salma.
0: Sì.
1: E praticamente lui mi trovò sui social e mi disse: guarda, mi serve la tua voce per questo mio brano. E io dissi volentieri, quindi.
0: E quando è stato scritto questo?
1: 2021, se non erro.
0: Ah, no, è carichissimo, è bellissimo, mi piace tanto. E dopo sì, ascoltiamo invece il secondo, sì, che è più recente.
1: L'anno scorso.
0: L'anno scorso. E poi, non so, in una valigia già è tutto ci pronto sono, per sì, esplodere. Un album?
1: Ci sono
0: quasi,
1: quattro pezzi.
0: Quasi, quasi, quasi, quasi. Ci stiamo lavorando. Allora, Anash, a Napoli senza confini c'è Napoli Express. Un momento carino, dinamico, un gioco super veloce. Mm-hmm. E poche fermate. Attenzione, okay, non ci agitiamo, ma tutte le radici. Un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta tantissimo.
1: Allora, tipo... si tiene umaro.
0: Vabbè, di uno più facile, non facciamo accorgere, non si ascolta tu. Uno più.
1: Ogni scarafo. Ogni scarafo è bella la mano.
0: No, ha scontato, no, no, scontato.
1: Chi tiene umaro non ha paura della tempesta, una roba del genere che non mi ricordo.
0: Guarda, mi trovo impreparata su quelli che figuraccia da due napoletane qua ai microfoni che stiamo facendo.
1: Non tema tempesta. Vabbè, chi tema non tema tempesta.
0: Ah, ecco, chi tema umaro non tema a tempesta, quindi non ha paura della tempesta, esattamente,
1: se
0: perché
1: sei forte, tu non hai paura delle difficoltà.
0: Assolutamente, noi essendo campani che abbiamo il mare, siamo abituati a questo, no? A queste maree alte, basse, tormentate, quindi siamo, insomma, più pronti nell'affrontare, sì, ecco, le tempeste, le cosiddette tempeste, che sono i momenti, no, della vita che ci sono, cioè, voglio dire, siamo altalenanti.
1: Perfetto.
0: Sei altalenante?
1: Molto,
0: molto
1: altalenante.
0: E va bene. Ci piace anche così, perché gli artisti sono così. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, un ragù.
0: Di 7-8 ore?
1: 4-5
0: il giorno prima.
1: Sì, all'epoca mia nonna, ma mia nonna sta un po' così, quindi ci pensa mia mamma. E anche il pesce.
0: E quando ci penserai, Anash, tu?
1: Io cucino, amo.
0: Ah, cucini?
1: Io sono brava.
0: Ah,
1: sì,
0: brava.
1: Sì, sì.
0: No, ma è una battuta.
1: No, te lo giuro.
0: Senti, ti piace? Ti piace cucinare? Io un po', no, più i servizi. Mi piace fare i servizi, le faccende domestiche, diciamo,
1: io
0: così.
1: Meno. Io amo.
0: Perché
1: cucinare.
0: Mi piace girovagare, sempre che io mi muovo.
1: Allora, quando ti ospiterò a casa, ti faccio assaggiare una bella pasta e patate con provola.
0: Allora,
1: mia,
0: tu,
1: okay,
0: cucini, io ti faccio un po' di pulizie. No, stirare no, però.
1: No.
0: Perché
1: no,
0: è statico,
1: okay,
0: vedi come la cucina. E allora, pasta,
1: perfetto,
0: e patate e provola.
1: Ok.
0: Ma al forno lo metti?
1: No, te faccio una
0: normale, bella, normale. Un piatto napoletano che per te sa di Napoli. Che anche se sei fuori dici: no, ma voglio mangiare questo piatto napoletano, mi manca.
1: Vabbè, io amo i gnocchi.
0: I gnocchi
1: o la parmigiana.
0: È buono. Ieri ho mangiato i gnocchi, però burro e salvia, perché non amo molto il sugo, lo sai?
1: Sì, non ho mai assaggiato.
0: Semplice, burro e salvia, leggero. Poi lo gnocco è di fatto di patata, quindi magari anche non è troppo carboidrato.
1: Manfredi con la ricotta. Pure.
0: Manfredi con... Chi?
1: Manfredi
0: non
1: la...
0: sindaco, scusa, Ana. Il sindaco
1: Manfredi con la ricotta.
0: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta, un gesto.
1: Mamma mia.
0: Un gesto, il... te lo dico io a te, posso? Il gesticolare, questo nostro modo di... oppure la mano a cupputiello.
1: Così.
0: Quello sì, dai, te l'ho visto fare, aiuto da casa, ragazzi. Una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece Anash andrebbe custodita?
1: Bene, bella domanda. Una tradizione che si sta perdendo, la famiglia, l'unione, secondo me, cioè siamo troppo impegnati per fare 180.000 cose, inventiamo scuse per non stare con la famiglia, la prima sono io alle volte, per il lavoro, per altro, dedichiamo magari più tempo a persone che non dovrebbero
0: cose inutili,
1: capito? Apriamo e chiudo parentesi. E quindi sì, secondo me un po' l'unione manca ultimamente, ma anche il Natale, no? A volte l'ho avverto anche quando
0: un po' più staccato,
1: sì,
0: rispetto
1: prima eravamo
0: a prima.
1: Molto più numerosi, adesso chi va a destra, chi va a sinistra è...
0: c'è sempre un modo per evadere, perché mi sembra, cioè, si ha un po' la sensazione di avere questa fretta,
1: sì,
0: di dover concludere, di dover fare mille cose. 10 sono poche, ne dobbiamo fare 20, sempre metterci un continuo, sì, metterci, sì, alla, sì, prova. Quindi sì, di ritornare, fare un passo indietro, rilassare, goderci anche dei momenti belli, quelli familiari, di, con gli amici, semplici,
1: perdendo,
0: no? Che si stanno un po' perdendo. Invece, se dovessi portare con te in un grande zaino, mentre sei per partire lontanissimo da Napoli per anni, mesi, non lo so, secoli, in questo grande zaino cosa ci metteresti di Napoli, anche non materiale?
1: Va bene, siamo solari, quindi ripeto, cioè, proprio il sole.
0: Ah, non, bello, il sole, lo immaginate così, pam, nello zaino. È importante, ragazzi.
1: Nello zaino, mamma mia. Pensa,
0: è importantissimo.
1: Quando vado all'estero, mamma mia, l'apocondria proprio, ok? E il sole, mio padre.
0: Belle, ora una ragazza è passata qui, un artista, e ha detto, no, voglio mettere mio padre nello zaino.
1: Mio padre dolce. E il mio microfono.
0: Bello, il tuo microfono, così... non, beh, smetterai mai di cantare ovunque, ecco, la tua strada ti porta, no? In un certo senso.
1: Sì.
0: E allora amici, vi ho promesso che vi avrei fatto ascoltare il suo secondo brano. Lo vuoi annunciare tu, Anash?
1: Signore e signori, ecco a voi Krirma Anash.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao.

0: Questo era Crirm di Anash. Che poesia, Anash, e che voce. Guarda, io mi emoziono sempre quando ti ascolto, meravigliosa. Vuoi raccontarci qualcosa di questo brano?
1: Questo brano nasce per scherzo praticamente. Ero in questo studio di registrazione per aggiustare delle cosucce mie e c'erano questi ragazzi meravigliosi che uno di questi praticamente ascoltò un po', ognuno abbiamo una storia da raccontare, no? Quindi lui è un autore, Giovanni Bifulco, che saluto, e niente, da lì nacque Crirm. Eravamo lì un po' brilletti, così, sai, quando ti chiudi in studio passano ore e ore e nascono queste prime parole. E poi dissi: ok, facciamo così, mettiamo sta cover e scriviamo in napoletano ciò che
0: Che bello.
1: pensiamo.
0: E ma la tua musica ad oggi pensi che sarà sempre in dialetto napoletano o lavorerai anche con testi del tutto italiani?
1: Allora,
0: Sono curiosa, te l'ho
1: al
0: chiesto.
1: momento sono napoletani, ma non credo che rimarranno tali. Cioè, nel
0: Ok, quindi ci
1: senso,
0: sarà un'evoluzione,
1: sì.
0: tra virgolette, un distaccamento, perché poi alla fine
1: Integriamo anche, capito?
0: Perché come fai a lasciarla la lingua
1: No,
0: napoletana, no? Il
1: assolutamente no.
0: dialetto che ti rappresenta quella
1: Però verranno
0: quel genere
1: introdotte,
0: lì.
1: sì, anche un po' di italiano, un po' di spagnolo. Stiamo un attimo lavorando su alcuni brani molto simpatici.
0: Tipo hit estive. Anche hit estive. Ok. Allora, Anna, ci parliamo un po' del tuo presente. E anche perché è il punto molto delicato, perché si costruiscono cose per poi proiettarsi anche nel futuro o immaginare quello che succederà dopo. Oggi artisticamente, che donna ti senti?
1: Oggi artisticamente mi sento una donna che continua a crescere, che ovviamente non è affermata, non del tutto, ma penso che non sempre, cioè qualsiasi artista non è mai arrivato all'apice, no? Vuoi sempre di più, quindi vuoi anche capire in che canale andare. Sono sempre alla scoperta di me stessa in realtà. Ti ripeto, molto sicura di quello che sto facendo rispetto a prima, e forse questa forza me l'ha data anche perché io la mattina svolgo un altro tipo di lavoro, lavoro a scuola.
0: È vero, fai un lavoro bellissimo
1: Quindi con questi
0: anche con i
1: ragazzi
0: ragazzi.
1: speciali, e dove facciamo attività di musica, abbiamo creato un coro gospel e quindi loro mi hanno dato veramente quella serenità e quella forza di dire: Anna, ma che te lo fu? Sì, papà, sono qua, non pace,
0: E io e te
1: provata.
0: con gli occhi lucidi subito, guarda, perché mi hai raccontato anche in alcuni momenti il tuo lavoro con questi ragazzi speciali che ti riempiono proprio di
1: Che
0: gioia,
1: saluto
0: di
1: perché mi stanno
0: gratitudine.
1: ascoltando.
0: Ciao, ciao!
1: Ciao ragazzi.
0: Vi verrò a trovare,
1: Volentieri,
0: sono
1: volentieri.
0: curiosa di vedere come svolgono le attività con un'insegnante. Tu sei la loro
1: Sì, facciamo attività di
0: insegnante.
1: musica insieme. Quindi sì, loro si divertono un sacco, quindi abbiamo vari progetti, abbiamo lo spettacolo dei Promessi Sposi quest'anno, e sempre con, diciamo, sketch napoletano, praticamente l'abbiamo fatto un po' più ironico, e poi saremo in diverse chiese con il nostro coro.
0: Bello, bellissimo, bravi, studiate che la maestra Anash vi
1: Mamma
0: bacchetta.
1: mia, che ci
0: Mi
1: tenete.
0: raccomando, impegnatevi. Invece, Anash, per te il successo, così, cos'è?
1: Ma guarda,
0: Come lo
1: io
0: definisci?
1: non lo definisco, Fabiola, nel senso che
0: Questa parola
1: non mi
0: così
1: piace.
0: pesante, che poi cos'è?
1: Non
0: Cos'è?
1: mi piace perché secondo me la musica non deve essere un'ossessione, che molti dicono, secondo me, perché io non amo.

0: vivo il presente, il futuro non lo so come andrà, ma ad oggi il mio percorso lo sto facendo con amore e va bene, va bene. Il successo sì, sarà una cosa bellissima, non lo so, non te lo so dire, però non lo cerchi,
1: anche perché successo è un po' una parola che è finita, cioè ti dà l'impressione di un qualcosa sì. che è finito, è già successo, no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: invece noi essendo in continua evoluzione, sperimentazione, sì. proprio non c'è questo arrivo e non ci fai bene perché è una, non penso sia una forma intelligente di pensarla, di viverla, no? In un certo
0: Brava,
1: senso
0: non vivi. Non
1: è esatto, diventa un'ossessione, invece deve essere passione, amore e soprattutto le cose belle poi vengono in modo naturale, no?
0: Brava.
1: E c'è un traguardo invece recente che ti ha fatto dire o pensare sto facendo bene, questo è la mia strada, sto lasciando anche un segno, no?
0: Guarda, io faccio tanti eventi privati, quindi mo al di là delle persone che c'è chi capisce di musica tra virgolette tecnicamente ti sto parlando e chi invece vive di emozioni, no? Quindi lo si legge in faccia quando una persona ti sta facendo un complimento perché lo sente realmente, no? E quindi un po' è stata quella la spinta e un po' perché ti ripeto, quando sei chiusa in quelle quattro mura di quello studio tu riesci a sperimentare e dici ok, questa è la mia casa, questo è ciò che devo fare e potrebbe uscire comunque un qualcosa di bello, capito? Al di là di tutto, quindi è sempre credere in te stessa, quindi al di là delle persone o quel che sia, se non credi prima tu in te stessa è inutile.
1: Anche perché il trucco qual è? No, quello di un attore, di un cantante, di qualcuno che si espone al pubblico, il trucco qual è? È semplicemente crederci. Se tu ci credi, se tu credi in te stesso, a quello che fai, arriva automaticamente al pubblico.
0: Alla gente,
1: se tu sei
0: in
1: primis
0: sì.
1: una persona che non crede a quello che stai facendo, o c'è una sorta di insicurezza, perché siamo esseri umani, ci sono delle fasi in cui uno deve avere un'autostima elevata e uno ci arriva con il tempo, perché il nostro lavoro è proprio dare sicurezza, farsi notare per quello che si è e essere certi e sicuri di chi siamo, e gli altri state certi che vi ameranno, che arrivate dritto. Poi c'è chi, ci sono anche gusti personali, c'è chi piace un genere, a chi piace un personaggio, a chi piace un attore, chi un altro, però il trucco è proprio questo, credere a quello che si sta facendo
0: e mai mostrare le proprie debolezze, mi raccomando.
1: quelle devo dire che però Ana ci caratterizzano,
0: sì.
1: Non siamo dei supereroi.
0: Però io ho modellato un po' questa mia. Io sono molto molto molto debole su certi punti.
1: Fragile.
0: Quindi poi col tempo pian piano un attimo.
1: Ma ti caratterizza, perché devi. Non è vero che uno deve essere un cantante o un personaggio, un artista, e non può avere debolezze e fragilità. Anzi, sono quelle che magari le persone arrivano per dire è un essere umano, perché ci vedono anche un po' come, vedi, attraverso il social, attraverso le pagine, i like, i follower, tutta quella roba lì un po' fantascientifica,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: oggi la guardano e ci vedono un po' come l'irraggiungibile, il supereroe, chissà come fa, chissà. Siamo normali esseri umani che abbiamo momenti di fragilità, che abbiamo insicurezze, che abbiamo, ecco, momenti anche no, quindi perché non mostrarli? Certo, ti capisco, perché tu dici se io mostro quelli le persone se ne approfittano, no?
0: Sì, perché magari
1: quello,
0: capito, capitano periodi un po' più così e non sai mai chi realmente poi li vede per quelli che sono e invece ci gioca su quella cosa.
1: Brava, questo quindi sempre un po' proteggere.
0: Sì, giusto un po'.
1: E fai bene. E invece un momento che hai avuto paura di non farcela, proprio quando stava succedendo qualcosa di bello, ti è mai successo?
0: Sì.
1: Che stava succedendo qualcosa di bello, si stava concretizzando qualcosa.
0: Stava succedendo qualcosa di bello, poi mi è successa una piccola parentesi mia che mi ha segnata, che ovviamente porto con me. E quindi proprio quando stava succedendo qualcosa di bello c'è stato un qualcosa che non mi permetteva di fare ciò. Per quanto riguarda la salute. E quindi, però poi pian piano ci siamo riusciti, siamo ritornati nella musica e mi ha fatto, diciamo, ricredere. Questo brutto avvenimento mi ha fatto un attimo ricredere su tante cose e ricominciare in realtà.
1: Bello, bello. Allora, grazie per aver aperto e raccontato un po' la tua persona, il tuo lato più intimo, no? Ai
0: sì.
1: microfoni. E

0: Tan tan, a vele spiegate, Calcutta Fitness Forever. Noi siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Anash, sì. Qui a Napoli senza confini. Allora. Mi vorrei voglio Mamma andare mia. In vacanza, ma non si va, si deve trabacare. Trabachiamo. Anche perché il nostro modo a me piace stare in moto.
1: No, ma tu non sei. Non
0: mi riempie
1: fermando.
0: La mia adrenalina, capito? Mi carico con il lavoro. Certe volte dici: bah, la gente si carica stando a casa sul divano. No, mi annoio. Mi sento inutile, ma questo ce l'ho da quando sono piccola, Anash, nel senso, capitava che io non mi volevo alzare per andare a scuola, quindi non andare al liceo, mi ricordo questa roba qui, poi si tirava tutta la giornata e non andavo nemmeno a danza, perché avevo scuola, danza.
1: Eri iperattiva.
0: Allora a fine giornata facevo, no Fabiola, pessima, che inutilità. Che senso ha avuto oggi la tua giornata? È buttato un giorno, capito? Io sono cresciuta così, una pazza, invece di essere una ragazzina normale che magari si poteva riposare, vedere i cartoni o le amiche, io mi autocriticavo dicendo hai buttato una giornata importante, capito? Per la mia pigrizia, perché poi ci stanno giorni che puoi stare. No? Tranquilla. Allora, il presente, Anash, è sempre il punto più delicato, perché è il luogo con cui conviviamo e ciò che abbiamo costruito e ciò che stiamo ancora imparando. Abbiamo parlato del tuo presente e adesso invece ci immergiamo in un gioco leggero, alcune affermazioni, e tu mi devi rispondere solo vero o falso. Sei pronta?
1: Vai.
0: Andiamo, via. Hai iniziato a cantare prima per te stessa che per gli altri.
1: Vero.
0: Per emergere hai pensato che allontanarti da Napoli fosse necessario.
1: Falso.
0: La musica ti ha salvato in un momento difficile della tua vita.
1: Vero.
0: Il successo ti ha resa più sicura ma anche più fragile. So che questa parola non ti piace. La tua carriera, mettiamo così, il tuo percorso, ti ha resa più sicura ma anche più fragile.
1: Vero.
0: Oggi scegli i progetti più con il cuore che con la strategia.
1: Vero.
0: Un artista nasce prima di sentirsi tale.
1: Vero.
0: La tecnica è più importante dell'emozione.
1: Falso.
0: Per farsi ascoltare davvero, un artista deve allontanarsi dalle proprie radici.
1: No.
0: Ma chi l'ha scritta? Falso. Vabbè, ma io devo fare un po'.
1: Magari dopo uno.
0: No, vabbè, ma ci sta. Oggi si produce più musica di quanta se ne ascolti davvero.
1: Vero.
0: Mamma mia, bombardamenti totali.
1: Mamma mia, non
0: quanti brani escono al giorno? Così ti sei fatta mai una media? Cioè tipo in un giorno quanti brani escono?
1: Ma tantissimi. Ora non ti saprei dire il numero esatto, ma tantissimi.
0: Tanti.
1: Anche tante.
0: È difficile stare al passo.
1: Soprattutto per i trend anche di TikTok.
0: Lasciamo stare quel capitolo. Un artista deve mettersi a nudo per essere credibile.
1: Vero.
0: Vero. La fragilità è una forza creativa, non una debolezza.
1: Vero.
0: E l'abbiamo detto che dagli abissi degli inferi di Ade, della mitologia greca, è da lì che nascono le migliori opere.
1: Mamma mia.
0: È vero. Oggi l'immagine conta più della musica. Purtroppo.
1: Un po' sì, dobbiamo essere obiettivi, cioè realisti.
0: Bella immagine ma sostanza poca, quanta ne hai vista? Contenuti pochi.
1: Ce ne sono.
0: Quindi è vero. Allora, un altro gioco per te, l'ho chiamato Una nota, una verità. Io mi diverto a fare qui. Dicono, a me piace perché metto un po' alla prova i miei ospiti, devo dire. Qualcuno mi ha anche detto sei stata un po' cattivella, però no, cioè anche avere una prontezza no, immediata di una live, magari sperimentare, aiuto anche gli altri a sperimentare. Allora, edizione limitata per te, vale solo per chi vive di musica. Io ti do una parola, tu rispondi una parola, non sono pugliese, parola,
1: una parola,
0: tu rispondi con una nota, una sensazione o una frase brevissima, senza pensarci troppo. Quindi è una nota, una sensazione, una frase, una tosse, non lo so. Allora, partiamo. Voce. Silenzio. Ma aspettavo che non parlavi, ho detto non fare. Brava. Palco.
1: Yay.
0: Paura. Napoli.
1: Wow.
0: Successo. Yes. Casa.
2: Boom.
0: Bene, fine, fine. Ti aspettavi di peggio?
2: Sì.
0: No, ragazzi, io dico, resto nei limiti, tranquilli. Tipo le persone fanno, Madonna, che gioco è? Tipo si aspettano quiz di matematica, geografia. No, no, no. Voglio che state bene, senza stress, senza ansia, qui da me, a Napoli senza confini. E Anas, allora, è arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro, dei tuoi progetti. Mm. Quindi, quando pensi al futuro, ti immagini più fedele a quello che sei o pronta a sorprendere?
1: No, anche pronta a sorprenderti, a sorprendermi, a sorprendermi, a sorprendere le persone, ovviamente. Ti ripeto, ci sono questi progetti in atto, questi pezzi che ovviamente stiamo finendo di sperimentare, quindi pian pianino con questi ragazzi, e ci concentriamo per far uscire la me, la mia vera me totalmente.
0: E c'è un lavorone da fare.
1: Molto, ovvero, tanto. Tanto lavorone.
0: Ti devono tirare fuori veramente.
1: Sì, perché poi magari parti con una cosa, con un'idea, e poi non è quella l'idea. Magari sei più brava su altro, capito? Quindi anche il genere. Ok, io amo il black, amo il soul, poi magari mi sposto su un genere afro, per dirti, no? Wow, diceva, bellissimo come sta avvenendo questa cosa. Quindi ti ripeto, stiamo lavorando bene, quindi ho il mio sogno, tra virgolette, un sogno che mi piacerebbe realizzarlo, soprattutto anche per mio padre.
0: Sì.
1: Chissà, magari se un giorno salirò su quel palco dell'Ariston.
0: Ah, sì, noi lo vogliamo.
1: E quindi, però,
0: e come ci arriveresti? Lui. Come ci arriveresti lì?
1: Con
0: che genere? Vedi, tu comunque sei in un periodo di sperimentazione,
1: con
0: no?
1: Un pezzo,
0: perché
1: triste, mo.
0: Un pezzo nostalgico,
1: sofferente,
0: sì,
1: soffri.
0: Italiano. Con un
1: no,
0: po' di.
1: Un po' di entrambi, napoletano e italiano, sì, insieme.
0: Sporcato, con un po' di. Però di verità, di vita.
1: Sì.
0: Quindi non ballato, ritmato.
1: Non ballato.
0: Vabbè, vedi, già le idee molto molto chiare.
1: Sì.
0: Invece, Anas, come immagini la tua voce tra 5 anni? Più libera, più consapevole o più essenziale?
1: Più essenziale.
0: Vabbè, stai costruendo per arrivare all'essenziale.
1: Sì. Quindi ad oggi spero di averla sempre, sta bella voce. quindi sì, sull'essenziale totalmente.
0: E invece come ti alleni? Come alleni la tua voce? Come cerchi di tenerla? Ecco, vedi, mi hai dato un assist.
1: Io sono molto
0: speriamo che mi resti questa
1: io
0: voce.
1: Io sono
0: no?
1: molto autodidatta, però è anche vero che grazie al mio dottor Emanuele D'Onofrio.
0: Ciao Emanuele D'Onofrio. Sì,
1: che
0: con
1: dobbiamo
0: me ci ha un po' rinunciato, perché inizio e poi non mi vede più, inizio e poi non mi vedo più, non mi vedo nemmeno io poi, tra l'altro.
1: Ma manco io, guarda. Infatti avevamo appuntamento tempo fa. Sempre aiutato Buga per l'influenza, via dicendo. Però grazie ai suoi esercizi.
0: Vieni a fare lezione a casa tu. Vieni da noi. No. Sei certo che non ti diamo Buca?
1: Sicuramente. Bulla, grazie. E niente, grazie ai suoi esercizi. Quindi anche prima di cantare inizio a riscaldare un po' la voce. Anche quando sto a casa comunque faccio un po' di scale, un po' di situazioni mie per quanto riguarda il diaframma. E quindi lavoriamo un po' così, perché a voce fredda, cioè, non puoi, capito?
0: È come uccidi. Un ballerino che entra in scena e
1: sì,
0: balla.
1: Io prima lo facevo,
0: ma infatti seguito, poi dopo l'ho capito. Ma anche, guarda, nel semplice parlare di chi conduce, di magari, ecco, di chi lavora, proprio con la voce va allenata. Io non lo faccio mai.
1: Cioè, capito? Io prima mi stracciavo. Invece ad oggi ovviamente devi seguire, perché sennò la tecnica che cavolo esiste a fare effettivamente. E quindi cerchi comunque di tenere sempre con tranquillità queste belle corde vocali.
0: Sì, un 10 minuti.
1: Sì,
0: un quarto d'ora di riscaldamento. Certo, ci sta. Ragazzi, lui mi dice sempre: ma tu quando devi ballare o entri in scena, che fai? Non ti riscaldi? Ti straccia a un certo punto con un'apertura incredibile? No, e allora la stessa cosa è la voce. Infatti io durante una tournée teatrale appunto con Sal Da Vinci, e lui segue anche Sal, no? Rimasi senza voce, perché entrai in scena con un ruolo di personaggio in lingua poi spagnola, perché ho fatto un corto in lingua americana, teatro in spagnolo, italiano, napoletano, cioè la mia lingua no, ancora non devo arrivare, sempre cose complicate, che dici bello, però ti devi fare un po' più, cioè, è per studiare, per interpretare comunque un personaggio che in lingua spagnola devi sembrare tale.
1: Certo.
0: Infatti a fine spettacolo, durante la tournée, persone pensavano che io fossi argentina, tipo spagnola, perché poi colori, tratti, ballavo, certo, recita. Entro in scena, grido come una matta, perché questa è una matta nella insceneggiatura, e strillando, non sapendo usare bene il diaframma e la voce, entrai in scena. Poi nel secondo atto non mi uscì la voce, là ho accusato tantissimo, poi dietro le quinte lui mi ha messo la mascherina, no?
1: Sì,
0: mi ha fatto fare idea, mi risalì la voce, devi fare una roba incredibile, non puoi capire, io non ce l'avevo.
1: Il tubicino nell'acqua l'hai mai fatto?
0: No.
1: Quelle...
0: No, la maschera, quella
1: sì, quella sempre
0: di gomma, di che materiale è? Allora ragazzi, io vi lascio ascoltare insieme a noi Bar Mediterraneo di Nu Genea e torniamo tra pochissimo.

0: Bar Mediterraneo, questo era il brano di Bar Mediterraneo che ci è piaciuto tantissimo, però noi intanto, scusate, mi viene da ridere perché noi parliamo di outfit a microfoni spenti. Sì, siamo donne, niente di che, abbiamo degli shooting, abbiamo delle cose da fare, un consulto con Anas, cosa mi devo mettere, chi mi può insomma aiutare in queste scelte stilistiche, perché devo ammettere, ragazzi miei, che io fondamentalmente sono un po' una frana con l'abbigliamento.
1: Non
0: mi piace. Sì, non è complicato vestirmi, ma non è una roba che a me piace. Cioè,
1: ah, sì?
0: No, per niente. Io vado proprio in tilt. Cioè, veramente, io amo stare in tuta, come un po' i nomadi, di teatro, vengo dalla danza,
1: American,
0: quindi voglio
1: Street,
0: stare sì, con i leggings, con i toppini, questo mi piace. Quindi i look, le scelte così dedicate,
1: mi paranoia
0: no, perché poi non è che ci metto tanto, okay. Però secondo me c'è chi lo sa fare meglio di me. Vero?
1: Sì.
0: No, intanto ci vengono a trovare, a noi fa piacere, persone ci vengono a trovare negli studi, ci salutano, insomma non siamo mai sole, perché è anche bello condividere dei momenti insieme, con saluti e baci. Allora Anas, momento più identitario di Napoli Senza Confini, è arrivato questo momento, stiamo per chiudere, dobbiamo salutare i nostri amici prima di andare a fare la pappa, perché l'una e ci siamo. Momento identitario, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, che è bella così com'è, che non va tradotta.
1: Secondo me amore.
0: Amore mio?
1: Amore mio.
0: Amore. Bello. Dici, come lo vuoi tradurre così?
1: Si capisce, no?
0: Come no? La capirebbero anche in America, anzi la conoscono come cazzimma, amore, Napolè, che ne so, comunque siamo international. Ragazzi, sono le 13 in punto, noi vi dobbiamo salutare, grazie Anas per essere passata
1: grazie
0: qui ai microfoni.
1: Grazie a te.
0: Di Rai Radio Live Napoli, un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella e Anas.
1: Ciao ragazzi, buona giornata
0: a
1: tutti.
0: Ciao, buon pranzo, ciao a tutti. Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

capisco se quello che sento ti arrivi o no. Allora resto qui fermo a sognare una vita con te. Impazzisco all'idea di avere

scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio Manifesto del Festival, Il Tempo Ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. E oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Annarita Borrelli. Ciao Annarita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora, partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storie del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente durante tutta la settimana tutti quanti i film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio hai voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?
1: Io in realtà mi sono interrogata su quella che fosse proprio l'importanza del tempo e un po' su quella che fosse la fine degli esseri umani, del loro passare sulla Terra. E mi sono data una risposta: restiamo soltanto se qualcuno ci ricorda. E un po' il Parco Archeologico di Pompei, ne sono l'emblema, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema, e questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio girato all'interno del parco archeologico, dove una cineasta, una giovane cineasta, capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Il clima è stato meraviglioso, sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diverse e il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet. Sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando, perché ricordiamo che la serata di premiazione finale ci sarà sabato prossimo 6 giugno. Durante la settimana, quindi da martedì a venerdì, ci saranno le proiezioni di tutti i film a concorso, i cortometraggi nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16:30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva, perché quante volte fatti di cronaca sono diventati film, sono diventati fiction, e qui a Napoli ne abbiamo veramente tanti esempi. Basti pensare a Forte Apache di Marco Risi, che parla ovviamente dell'uccisione di Siani, ma la stessa Gomorra, film, serie nata da fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore napoletano. Venerdì 5 giugno, una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte bionde, dal romanzo al film. Un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che è degli anni Ottanta. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film tratto proprio da un romanzo, che è La sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca, un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema, e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca, identità culturale.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante, anche se è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti. E questa è l'immagine del cinema, perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile. Ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
0: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
1: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana che dice: resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
0: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
1: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di tre tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto, ma del canto lirico.
0: Ti ringraziamo tanto.
1: Grazie
0: di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie, grazie di tutto quello
1: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta live.

Oggi a Direct Live avremo il piacere di ospitare il maestro Enzo Mato, direttore artistico della stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, giunta alla sua 43esima edizione. Parleremo di un viaggio affascinante tra tradizione, ricerca e giovani talenti che si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa del Lecce Homo al Cerriglio a Napoli. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 maggio, la rassegna riparte l'11 giugno con Suoni dal passato, Note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Frasprettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembalo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con arie e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura e della SIAE, che prevede proprio l'internazionalizzazione di giovani esecutori e compositori.
0: Proprio l'evento prevede sia la presentazione delle pubblicazioni edite da Diarmonia e l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.
0: Grandissimo interprete, che tra l'altro è anche una sorta di performer. Lui è
1: esageratamente bravo, è vero.
0: Lui è giovanissimo, ma riesce a coinvolgere tantissimo, perché a volte si pensa che la musica classica, soprattutto la musica classica contemporanea, che forse è ancora più difficile, sia qualcosa di nicchia, di distante dal pubblico. Invece questo non è assolutamente vero, è solo una questione di educazione all'ascolto, perché ci sono giovanissimi e lui ogni suo concerto è gremito da giovani e meno giovani, però anche vede un grandissimo afflusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica, anche inaspettate, perché le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven. Non significa che l'altra musica sia sbagliata, ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale. La musica esatta è quella prescritta, la musica pop è la musica libera.

0: conservatori, conserva ancora questo primato in qualche modo ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto, però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop. Penso soltanto a Pino Daniele, Ragnaniello, Enzo Avitabile, cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta, come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto, passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi, una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista, che spazieranno in un programma romantico eccezionale. E quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
0: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
1: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono
0: sì,
1: i concerti che si
0: che
1: fanno,
0: bello.
1: Sì, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
0: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa che gli appartiene, perché poi la musica, benché questa sia scritta, sia esatta, in qualche modo comunque rimane che la musica non ha bisogno di essere decodificata, quindi non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente, senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
1: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice el duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico. El duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo transfert emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione, e quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze,

0: potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo. Nino D'Angelo.
1: Guarda, lo sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo. E la cosa che mi ha impressionato, io ho detto, è il vero divo. C'erano fenomeni proprio, era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50, 40 anni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, no? Rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
0: Ma perché ne colgono l'emozione? Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore. Anche quando parla in televisione lo intervistano, ti emoziona, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis in un'intervista prima di morire disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, di splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa del Lecciomo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la Scala Santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio, salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno la percorre...
1: Non è vietato, assolutamente. Ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione.
1: Esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival ad esempio è alla sua 26esima edizione e quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro, interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online?
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato e di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del 700 Napoletano, giunto alla sua 26esima edizione. Grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass e l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il REM, cusola che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastata, toccata, ascoltata, bollata e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa.

e con un salto ha fatto rapido il volo. La finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

I bless your hand, I kiss your legs, 'cause I'm not saying too.

darling, my friend.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli non si spiega, si canta. È una voce che nasce da dentro e arriva lontano. Oggi a Napoli, senza confine, una donna, una voce e una storia tutta da ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini e si è dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata in compagnia di un'artista straordinaria e bellissima napoletana che rispecchia proprio Napoli Senza Confini, perché ricordate che Napoli non è solamente una voce ma è un'identità, è radici che si trasformano in musica. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Anash.
3: Ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per questa ospitalità, grazie mille ancora.
2: Grazie a te per essere qui con noi e per raccontarti, perché siamo curiosi di scoprire dietro questa tua personalità così forte, soprattutto dietro la tua voce, le tue origini, la tua storia. Vogliamo sapere un po' di più, diciamo così. Lei, ragazzi, è una voce, energia e radici napoletane, mi piace tantissimo, oltre ad essere una mia amica. Devo dire che andrai lontano, Anash, mi raccomando, con tanta caparbietà e dedizione, quella che hai, e soprattutto facciamo pezzi, scriviamo tanto, anche perché so che in cantiere hai tanti progetti che tra poco farei uscire, poi ci arriviamo anche lì, ma partiamo, cari ascoltatori, dalle sue origini, dalla tua partenza. Come è nato tutto? Che bambina eri?
3: Beh, che bambina ero? Una bambina molto molto insicura quando ero piccolina. Infatti sono cambiata tantissimo col tempo, no? Soprattutto alle superiori. E niente, la musica mi ha sempre accompagnato dall'età di 8 anni fino ai miei 15-16 anni, perché poi l'ho totalmente abbandonata. Sai, il primo amore, le prime cose, le prime insicurezze mie. Poi pian piano ci siamo rimessi in gioco. Quindi lascio quella bambina, quella Anna, che è sempre qui con me, mi accompagna sempre, però con una maggiore sicurezza.
2: E per fortuna che la musica in questo caso ha vinto, no? Sempre. Ancora una volta, anche se è stata abbandonata, l'hai subito, o lei ti ha subito ripreso in un certo senso.
3: Entrambe.
2: E vi siete trovate insieme, trovato anche magari un equilibrio, no? Con la musica, certo. Visto questa tua insicurezza un po' da bambina. Invece Napoli per te è un luogo, uno stato d'animo per te, Napoli?
3: Per me
2: Napoli, cosa ha rappresentato per te nella tua infanzia?
3: Uno stato d'animo. Uno stato d'animo perché io quando mi allontano ad oggi da Napoli, no? Non riesco a starci lontana, manco per 3-4 giorni, tipo sono stata a Parigi, no? Non vedevo l'ora di ritornare perché respiravo proprio tutt'altra aria. Quando sono tornata, torni sì nel tuo luogo, nella tua casa, però è proprio, capito, ti fa stare, ti senti totalmente libera, tranquilla, più serena e calda. Quindi è la mia vita.
2: Che bella, come potrebbe essere altrimenti. Invece, Anash, ricordi la prima volta che hai sentito che la musica era parte di te? Proprio da piccola, da bambina. Ce l'hai questo ricordo?
3: Sì.
2: Sì.
3: Avevo 10 anni in realtà. Sì. Quindi andavo alle elementari, quinto anno. E niente, iniziai così in questo coro e mi fecero cantare per la prima volta da solista. E da lì poi tutti, oh, sei bravo, come
2: si fatti così? Ti hanno dato un po' di
3: fiducia. E da lì sì, poi ho fatto vari concorsi canori, sono stata X Factor, al Festival di Saint Belsan, e poi all'età di 16 anni ho avuto un crollo mio.
2: Vale. Un'altra volta,
3: no,
2: cioè
3: da
2: un
3: lì,
2: distacco.
3: Tutto è partito da lì, capito? Avevo 16 anni, dissi no, non faccio cantare, basta, non voglio fare niente più.
2: Quindi hai perso un po' la fiducia che avevi acquisito da ragazzina, ecco, con le conferme anche delle persone che ti stavano intorno.
3: Sì, canticchiavo solo con gli amici. Mio padre stava malissimo, l'ha vissuta malissimo, perché fortunatamente ho avuto un padre che è stato un grande sostenitore, è un grande sostenitore, e quindi mi accompagnava ovunque. Quando gli dissi, guarda, vai, non voglio fare niente più, non fa per me.
2: È stato male prima lui.
3: Bellissimo.
2: Ma meno male che poi ti è riuscito anche a darti la fiducia che avevi perso.
3: Sì, mi ha lasciato andare, capito? Perché magari forse a volte le vie di mezzo, capito? E quindi da sola poi ho ripreso, ma saranno 4 anni più o meno.
2: E quando hai capito che cantare, ecco, oltre ad essere una passione, ad avere una bella voce, ad essere il tuo mondo, è diventata poi una necessità, no? In un certo senso.
3: Quando ho iniziato a fare i miei primi live, quindi 3 anni fa, perché io suonavo insieme a 2 elementi, che saluto, Alessandro, e niente, praticamente mi piaceva perché alla gente piacevo. Piacevo nel senso che amava ciò che facevo, quindi erano grandi sostenitori, e dissi ok, allora secondo me la mia strada è questa.
2: E quindi sei riuscita a trovare un po' la tua strada.
3: Sì, ma mi perdo ogni tanto.
2: Ma Napoli è fondamentale dentro questo tuo percorso, cioè come posso dire, ti ha trasmesso cosa come artista e poi come donna?
3: Beh, bella domanda questa.
2: Brava.
3: Allora, come artista ti devo dire, io penso non del tutto uno alle volte si definisce, come dire. Quindi ci sto lavorando tanto su questa cosa. Su come, su persona, ti posso dire che sono molto più, ti ripeto, molto più sicura, e ho tanta voglia di fare rispetto a prima. Capito? Grazie a Napoli, perché tutto è partito da qua, no? Poi lascia stare che poi mi sposto negli ultimi 2 anni con cui mi sono spostata a Roma, Milano e via dicendo, però comunque Napoli è dove ci lavoro, dove comunque ci canto, progetto, sperimento, quindi sì, è tanta roba.
2: Anche perché nei tuoi testi, nelle tue canzoni c'è tanta Napoli vera della quotidianità. Quanto è importante metterci, no, la quotidianità Napoli come lo stile, no, all'interno dei tuoi testi, perché poi li ascoltiamo, ragazzi, io ho brani di Anash che tra poco do il lancio del primo,
3: allora,
2: Heart, quindi già ti fa capire, ecco, il romanticismo che c'è dietro questa donna.
3: Allora, Napoli ti dà un sapore diverso, proprio quando parli napoletano è proprio nato amore, cioè proprio un'altra, tu stai dichiarando qualsiasi cosa che tu esprimi ha proprio un senso diverso, ma non per le altre lingue, attenzione, è proprio un calore diverso che tu riesci ad esprimere. Però quando scrivo rispetto all'italiano, veramente è tutta un'altra roba,
2: ha tutto un altro sapore.
3: Sì,
2: un altro sapore. Invece c'è una voce o una strada, un ricordo che ti accompagna ancora oggi, no? Delle tue origini, della Anash, della piccola, della bambina.
3: Allora, tipo da piccolina erano vari artisti che ascoltavo, tipo Valentina Stella, se parliamo di Napoli, no? Quindi Passione Eterna. Per quanto riguarda però come riferimento mio proprio, io amo la musica soul, la musica black, quindi una delle mie preferite è Amy Winehouse.
2: Ma bellissima.
3: Quindi sì, e ci stiamo lavorando.
2: Rispecchi un po' anche nella parte della tua voce graffiante, che adesso ce la godiamo, e anche un po' nello stile, quindi è un tuo idolo.
3: Sì. Tantissimo e mi ha accompagnato tantissimo.
2: E oggi, guardando, Anash, il tuo percorso, cosa riconosci ancora della nascita, delle origini, che non hai mai perso?
3: Ah, l'umiltà.
2: Ah, che bello. Ragazzi, bisogna mantenere l'umiltà, essere, non perderla mai, perché è quella che ti contraddistingue un po', no? Nel nostro mondo.
3: Così.
2: E invece cosa significa per te restare fedele a te stessa in un mondo che comunque cambia velocemente?
3: Allora, non perdere mai la lucidità, ok? Quindi, nonostante le mille difficoltà che la vita comunque ti mette davanti, non perdere mai la tua persona, mai, nonostante tutto. È difficile, perché è difficile, però poi dipende sempre tu caratterialmente come sei. E quindi ad oggi va bene così.
2: Non distrarsi, anche perché esistono, no, nella vita dei momenti in cui, certo, ecco, ti perdi totalmente, ma quando ti perdi totalmente tu stacchi anche la musica o riesci almeno a stare aggrappata alla musica?
3: Allora, quando mi perdo forse sono contenta, che strana cosa, perché riesco
2: a scrivere. Te lo stavo per dire, guarda, perché con
3: a
2: molti cantanti
3: può interpretare pezzi un po' più difficili, sì, che magari li tengo un po' così. Quindi sì, ma mi chiudo proprio, cioè totalmente non voglio manco ascoltare musica, è solo tra me e me, il mio letto o magari la mia macchina, perché la mia macchina è la mia seconda casa, capito?
2: È il tuo momento, sì, intimo.
3: Quando sto stressata, dice, mi metto in macchina.
2: No, però devo dire, è una cosa che accomuna un po' voi cantanti, perché ho ascoltato altre storie e proprio in quei momenti in cui un uomo, una donna si perde, sono quelli un po' più intensi, dove fioriscono, no,
3: sì,
2: delle
3: male,
2: cose
3: male, sì. Però in quel male dico ok, bisogna buttare giù qualcosa,
2: riesci a tirare fuori qualcosa di bello
3: e pian piano ci stiamo riuscendo, quindi non voglio svelare niente, però
2: quindi la cosa importante nei tuoi brani è metterci sempre te stessa,
3: sempre,
2: la verità,
3: sempre la musica deve essere tua, poi la gente è quella che sceglie, capito? Cioè se può piacere o meno, però tu non devi, io sono sempre quel tipo di persona che dico ok, faccio la mia musica, non perché a Fabiola piace quella musica,
2: certo,
3: là, capito? Poi pian piano cerchiamo di abbracciare tutti.
2: Va bene così. Allora ragazzi, ascoltatori, a questo punto io voglio ascoltare insieme a voi, perché la musica, anche se la riascolti in macchina, a casa, ovunque, sempre ti dà sempre un impatto diverso. Ora l'ascoltiamo qui negli studi di Rai Radio Live Napoli, My Heart di Anas.

0: E questo era My Heart di Anash, il suo primo brano.
1: Sì,
0: e stile afro, stile è bellissimo.
1: Afro, sì, è di un produttore che saluto, Alessandro Salma.
0: Sì.
1: E praticamente lui mi trovò sui social e mi disse: guarda, mi serve la tua voce per questo mio brano. E io dissi volentieri, quindi.
0: E quando è stato scritto questo?
1: 2021, se non erro.
0: Ah, no, è carichissimo, è bellissimo, mi piace tanto. E dopo sì, ascoltiamo invece il secondo, sì, che è più recente.
1: L'anno scorso.
0: L'anno scorso. E poi, non so, in una valigia già è tutto ci pronto sono, per sì, esplodere. Un album?
1: Ci sono
0: quasi,
1: quattro pezzi.
0: Quasi, quasi, quasi, quasi. Ci stiamo lavorando. Allora, Anash, a Napoli senza confini c'è Napoli Express. Un momento carino, dinamico, un gioco super veloce. Mm-hmm. E poche fermate. Attenzione, okay, non ci agitiamo, ma tutte le radici. Un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta tantissimo.
1: Allora, tipo... si tiene umaro.
0: Vabbè, di uno più facile, non facciamo accorgere, non si ascolta tu. Uno più.
1: Ogni scarafone. Ogni scarafone è bella la mano.
0: No, ha scontato, no, no, scontato.
1: Chi tiene umaro non ha paura della tempesta, una roba del genere che mo non mi ricordo.
0: Guarda, mi trovo impreparata su quelli che figuraccia da due napoletane qua ai microfoni che stiamo facendo.
1: Non tema tempesta. Vabbè, chi tema non tema tempesta.
0: Ah, ecco, chi tema mare non tema a tempesta, quindi non ha paura della tempesta, esattamente,
1: se
0: perché
1: sei forte, tu non hai paura delle difficoltà.
0: Assolutamente, noi essendo campani che abbiamo il mare, siamo abituati a questo, no? A queste maree alte, basse, tormentate, quindi siamo, insomma, più pronti nell'affrontare, sì, ecco, le tempeste, le cosiddette tempeste, che sono i momenti, no, della vita che ci sono, cioè, voglio dire, siamo altalenanti.
1: Perfetto.
0: Sei altalenante?
1: Molto,
0: molto
1: altalenante.
0: E va bene, ci piace anche così, perché gli artisti sono così. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, un ragù.
0: Di 7-8 ore?
1: 4-5
0: il giorno prima.
1: Sì, all'epoca mia nonna sta un po' così, quindi ci pensa mia mamma. E anche il pesce.
0: E quando ci penserai, Anash, tu?
1: Io cucino, amo.
0: Ah, cucini?
1: Io sono brava. Ah, sì, sì,
0: brava.
1: Sì, sì.
0: No, ma è una battuta.
1: No, te lo giuro.
0: Senti, ti piace? Ti piace cucinare? Io un po', no, più i servizi. Mi piace fare i servizi, le faccende domestiche, diciamo,
1: io
0: così.
1: Meno. Io amo.
0: Perché
1: cucinare.
0: Mi piace girovagare, sempre che io mi muovo.
1: Allora, quando ti ospiterò a casa, ti faccio assaggiare una bella pasta e patate con provola.
0: Allora,
1: mia,
0: tu,
1: okay,
0: cucini, io ti faccio un po' di pulizie. No, stirare no, però.
1: No.
0: Perché
1: no,
0: è statico, okay, vedi come la cucina. E allora, pasta, perfetto, e patate e provola.
1: Ok.
0: Ma al forno lo metti?
1: No, te faccio
0: fare normale, bene, normale. Un piatto napoletano che per te sa di Napoli. Che anche se sei fuori dici: no, ma voglio mangiare questo piatto napoletano, mi manca.
1: Vabbè, io amo i gnocchi.
0: I gnocchi
1: o la parmigiana.
0: È buono. Ieri ho mangiato i gnocchi, però burro e salvia, perché non amo molto il sugo, lo sai?
1: Sì, non ho mai assaggiato.
0: Semplice, burro e salvia, leggero. Poi lo gnocco è di fatto di patata, quindi magari anche non è troppo carboidrato.
1: Manfredi con la ricotta. Pure.
0: Manfredi con... Chi?
1: Manfredi
0: non con... sindaco, scusa, Anna. Il sindaco
1: Manfredi con la ricotta.
0: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta, un gesto.
1: Mamma mia.
0: Un gesto, il... te lo dico io a te, posso? Il gesticolare, questo nostro modo di... oppure la mano a cupputiello.
1: Così.
0: Quello sì, dai, te l'ho visto fare, aiuto da casa, ragazzi. Una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece Anash andrebbe custodita?
1: Bene, bella domanda. Una tradizione che si sta perdendo, la famiglia, l'unione, secondo me, cioè siamo troppo impegnati per fare 180.000 cose, inventiamo scuse per non stare con la famiglia, la prima sono io alle volte, per il lavoro, per altro, dedichiamo magari più tempo a persone che non dovrebbero
0: cose inutili,
1: capito? Apriamo e chiudo parentesi. E quindi sì, secondo me un po' l'unione manca ultimamente, ma anche il Natale, no? A volte l'ho avverto anche quando
0: un po' più staccato,
1: sì,
0: rispetto
1: prima eravamo
0: a prima.
1: Molto più numerosi, adesso chi va a destra, chi va a sinistra è...
0: c'è sempre un modo per evadere, perché mi sembra, cioè, si ha un po' la sensazione di avere questa fretta,
1: sì,
0: di dover concludere, di dover fare mille cose. 10 sono poche, ne dobbiamo fare 20, sempre metterci un continuo, sì, metterci, sì, alla, sì, prova. Quindi sì, di ritornare, fare un passo indietro, rilassare, goderci anche dei momenti belli, quelli familiari, di, con gli amici, semplici,
1: perdendo,
0: no? Che si stanno un po' perdendo. Invece, se dovessi portare con te in un grande zaino, mentre sei per partire lontanissimo da Napoli per anni, mesi, non lo so, secoli, in questo grande zaino cosa ci metteresti di Napoli, anche non materiale?
1: Va bene, siamo solari, quindi ripeto, cioè, proprio il sole.
0: Ah, non, bello, il sole, lo immaginate così, pam, nello zaino. È importante, ragazzi.
1: Nello zaino, mamma mia.
0: È importantissimo.
1: Quando vado all'estero, mamma mia, l'apocondria proprio, ok? E il sole, mio padre.
0: Belle, ora una ragazza è passata qui, un artista, e ha detto, no, voglio mettere mio padre nello zaino.
1: Mio padre dolce. E il mio microfono.
0: Bello, il tuo microfono, così... non, beh, smetterai mai di cantare ovunque, ecco, la tua strada ti porta, no? In un certo senso.
1: Sì.
0: E allora amici, vi ho promesso che vi avrei fatto ascoltare il suo secondo brano. Lo vuoi annunciare tu, Anash?
1: Signore e signori, ecco a voi Krirma Anash.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao.

0: Questo era Krirm di Anash. Che poesia, Anash, e che voce. Guarda, io mi emoziono sempre quando ti ascolto, meravigliosa. Vuoi raccontarci qualcosa di questo brano?
1: Questo brano nasce per scherzo praticamente. Ero in questo studio di registrazione per aggiustare delle cosucce mie e c'erano questi ragazzi meravigliosi, che uno di questi praticamente ascoltò un po', ognuno abbiamo una storia da raccontare, no? Quindi lui è un autore, Giovanni Bifulco, che saluto, e niente, da lì nacque Criramo. Eravamo lì un po' brilletti, così, sai, quando ti chiudi in studio passano ore e ore e nascono queste prime parole. E poi disse: ok, facciamo così, mettiamo sta cover e scriviamo in napoletano ciò che
0: Che bello.
1: pensiamo.
0: E ma la tua musica ad oggi pensi che sarà sempre in dialetto napoletano o lavorerai anche con testi del tutto italiani?
1: Allora, al momento
0: Sono
1: sono
0: curiosa,
1: napoletani.
0: te l'ho
1: Al
0: chiesto.
1: momento sono napoletani, ma non credo che rimarranno tali. Cioè, nel
0: Ok, quindi
1: senso.
0: ci sarà
1: Sì,
0: un'evoluzione,
1: sì.
0: tra virgolette, un distaccamento, perché poi alla fine.
1: Integriamo anche, capito?
0: Perché come fai a lasciarla la lingua
1: No,
0: napoletana, no? Il
1: assolutamente no.
0: dialetto che ti rappresenta
1: Però verranno
0: quel genere
1: introdotte,
0: lì.
1: sì, anche un po' di italiano, un po' di spagnolo. Stiamo un attimo lavorando su alcuni brani molto simpatici.
0: Tipo hit estive.
1: Anche.
0: Anche hit estive. Ok. Allora, Anna, ci parliamo un po' del tuo presente. E anche perché è il punto molto delicato, perché si costruiscono cose per poi proiettarsi anche nel futuro o immaginare quello che succederà dopo. Oggi artisticamente, che donna ti senti?
1: Oggi artisticamente mi sento una donna che continua a crescere, che ovviamente non è affermata, non del tutto, ma penso che non sempre, cioè qualsiasi artista non è mai arrivato all'apice, no? Vuoi sempre di più, quindi vuoi anche capire in che canale andare. Sono sempre alla scoperta di me stessa, in realtà. Ti ripeto, molto sicura di quello che sto facendo rispetto a prima, e forse questa forza me l'ha data anche perché io la mattina svolgo un altro tipo di lavoro, lavoro a scuola.
0: È
1: Quindi
0: vero, fai un lavoro bellissimo
1: con questi
0: anche con i
1: ragazzi
0: ragazzi.
1: speciali, e dove facciamo attività di musica, abbiamo creato un coro gospel e quindi loro mi hanno dato veramente quella serenità e quella forza di dire: Anna, ma che te lo fu? Sì, papà, sono qua, non pace,
0: E io e te
1: provata.
0: con gli occhi lucidi subito, guarda, perché mi hai raccontato anche in alcuni momenti il tuo lavoro con questi ragazzi speciali che ti riempiono proprio di
1: Che
0: gioia,
1: saluto
0: di
1: perché mi stanno
0: gratitudine.
1: ascoltando.
0: Ciao, ciao!
1: Ciao ragazzi.
0: Vi verrò a trovare,
1: Volentieri,
0: sono
1: volentieri.
0: curiosa di vedere come svolgono le attività con un'insegnante. Tu sei la loro
1: Sì, facciamo attività di
0: insegnante.
1: musica insieme. Quindi sì, loro si divertono un sacco, quindi abbiamo vari progetti, abbiamo lo spettacolo dei Promessi Sposi quest'anno, e sempre con, diciamo, sketch napoletano, praticamente l'abbiamo fatto un po' più ironico, e poi saremo in diverse chiese con il nostro coro.
0: Bello, bellissimo, bravi, studiate che la maestra Anash vi
1: Mamma
0: bacchetta.
1: mia, che ci
0: Mi
1: tenete.
0: raccomando, impegnatevi. Invece, Anash, per te il successo, così, cos'è?
1: Ma guarda,
0: Come lo
1: io
0: definisci?
1: non lo definisco, Fabiola, nel senso che
0: Questa parola
1: non mi
0: così
1: piace.
0: pesante, che poi cos'è?
1: Non
0: Cos'è?
1: mi piace perché secondo me la musica non deve essere un'ossessione, che molti dicono, secondo me, perché io non amo essere ossessionata da qualcosa, nel senso che io lo faccio con amore quello che sto facendo, perché se lo devo intraprendere già come lavoro, come una pretesa mia personale, non ce la faccio, non sarei io, quindi non posso dare niente. Quindi ti ripeto, mi vivo il presente, il futuro non lo so come andrà, ma ad oggi il mio percorso lo sto facendo con amore e va bene, va bene. Il successo sì, sarà una cosa bellissima, non lo so, non te lo so dire, però non
0: Non
1: lo
0: lo
1: immagino.
0: cerchi, anche perché successo è un po'
1: No.
0: una parola che è finita, cioè ti dà l'impressione di un qualcosa che è finito, è già successo, no? Quindi invece noi essendo in continua evoluzione,
1: Sì.
0: sperimentazione, proprio non
1: Veramente, non
0: c'è
1: ci
0: questo
1: pensi.
0: arrivo e non ci fai bene perché è non penso sia una forma intelligente di pensarla e di viverla, no? In un certo
1: Brava, non
0: senso,
1: vivi.
0: non è esatto, diventa un'ossessione, invece deve essere passione, amore e soprattutto le cose belle poi vengono in modo naturale, no?
1: Brava.
0: E c'è un traguardo invece recente che ti ha fatto dire o pensare sto facendo bene, questo è la mia strada, sto lasciando anche un segno, no?
1: Guarda, io faccio tanti eventi privati, quindi mo al di là delle persone che c'è chi capisce di musica, tra virgolette, tecnicamente ti sto parlando, e chi invece vive di emozioni, no? Quindi lo si legge in faccia quando una persona ti sta facendo un complimento, perché lo sente realmente, no? E quindi un po' è stata quella la spinta, e un po' perché, ti ripeto, quando sei chiusa in quelle quattro mura di quello studio tu riesci a sperimentare e dici ok, questa è la mia casa, questo è ciò che devo fare, e potrebbe uscire comunque qualcosa di bello, capito? Al di là di tutto, quindi è sempre credere in te stessa, quindi al di là delle persone o quel che sia, se non credi prima tu in te stessa è inutile.
0: Anche perché il trucco qual è? No, quello di un attore, di un cantante, di qualcuno che si espone al pubblico, il trucco qual è? È semplicemente crederci. Se tu ci credi, se tu credi in te stesso, a quello che fai, arriva automaticamente al pubblico.
1: Alla gente,
0: se tu sei
1: in
0: primis,
1: sì,
0: una persona che non crede a quello che stai facendo, o c'è una sorta di insicurezza, perché siamo esseri umani, ci sono delle fasi in cui uno deve,
1: certo,
0: avere un'autostima elevata, e uno ci arriva con il tempo, perché il nostro lavoro è proprio dare sicurezza, farsi notare per quello che si è, e essere certi e sicuri di chi siamo, e gli altri state certi che vi amerete.

0: caratterizzano.
1: Sì.
0: Non siamo dei dei supereroi.
1: Però io ho modellato un po' questa mia, io sono molto molto molto debole su certi punti.
0: Fragile,
1: di vista.
0: Fragile.
1: Quindi poi col tempo pian piano un attimo.
0: Ma ti caratterizza, perché devi, non è vero che uno deve essere un cantante o un personaggio, un artista e non può avere debolezze e fragilità. Anzi, sono quelle che magari le persone arrivano per dire: ah, è un essere umano, perché ci vedono anche un po' come, vedi, attraverso il social, attraverso le pagine, i like, i follower, tutta quella roba lì un po' fantascientifica, sì, però sì, oggi va, la guardano e ci vedono un po' come l'irraggiungibile, il supereroe, chissà come fa, chissà. Siamo normali esseri umani che abbiamo momenti di fragilità, che abbiamo insicurezze, che abbiamo, ecco, momenti anche no, quindi perché non mostrarli? Certo, ti capisco, perché tu dici: se io mostro quelli, le persone se ne approfittano, no?
1: Sì, sì, perché magari, capito, capitano periodi un po' più così e non sai mai chi realmente poi vi vede per quelli che sono e invece ci gioca su quella cosa.
0: Brava, questo quindi sempre un po' proteggere.
1: Sì, giusto un po'.
0: E fai bene, fai bene. E invece un momento che hai avuto paura di non farcela, proprio quando stava succedendo qualcosa di bello, ti è mai successo?
1: Sì.
0: Che stava succedendo qualcosa di bello, si stava concretizzando qualcosa.
1: Stava succedendo qualcosa di bello, poi mi è successa una piccola parentesi mia che mi ha segnata, che ovviamente porto con me. E quindi proprio quando stava succedendo qualcosa di bello, c'è stato un qualcosa che non mi permetteva di fare ciò. Per quanto riguarda la salute. E quindi, però poi pian piano ci siamo riusciti, siamo ritornati nella musica e mi ha fatto, diciamo, ricredere. Questo brutto avvenimento mi ha fatto un attimo ricredere su tante cose e ricominciare in realtà.
0: Bello, bello. Allora, grazie per aver aperto e raccontato un po' la tua persona, il tuo lato più intimo, no? Ai sì. microfoni. E io intanto vi faccio ascoltare Fitness Forever e noi torniamo tra poco, Janash, ok? A tra poco, ciao!

0: Tantana, ve le spiegate, Calcutta Fitness Forever. Noi siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Anash, qui a Napoli senza confini. Allora, mi vorrei, voglio andare in vacanza, ma non si va, si deve trabacare. Trabachiamo. Anche perché il nostro modo, a me piace stare in moto.
1: No, ma tu non
0: mi,
1: sei, non
0: mi riempie la mia adrenalina, capito? Mi carico con il lavoro. Certe volte dici, bah, la gente si carica stando a casa sul divano, no, io no. mi annoio. Mi sento inutile, ma questo ce l'ho da quando sono piccola, Anash. Nel senso, capitava che io non mi volevo alzare per andare a scuola, quindi non andare al liceo, mi ricordo questa roba qui. Poi si tirava tutta la giornata e non andavo nemmeno a danza, perché avevo scuola, danza.
1: Eri iperattiva.
0: Allora, a fine giornata facevo, no Fabiola, pessima, che inutilità. Che senso ha avuto oggi la tua giornata? Hai buttato un giorno, capito? Io sono cresciuta così, una pazza, invece di essere una ragazzina normale che magari si poteva riposare, vedere i cartoni o le amiche, io mi autocriticavo dicendo hai buttato una giornata importante, capito? Per la mia pigrizia, perché poi ci stanno giorni che puoi stare. No? Tranquilla. Allora, il presente, Anash, è sempre il punto più delicato, perché è il luogo con cui conviviamo e ciò che abbiamo costruito e ciò che stiamo ancora imparando. Abbiamo parlato del tuo presente e adesso invece ci immergiamo in un gioco leggero, alcune affermazioni, e tu mi devi rispondere solo vero o falso. Sei pronta?
1: Vai.
0: Andiamo, via. Hai iniziato a cantare prima per te stessa che per gli altri.
1: Vero.
0: Per emergere hai pensato che allontanarti da Napoli fosse necessario.
1: Falso.
0: La musica ti ha salvato in un momento difficile della tua vita.
1: Vero.
0: Il successo ti ha resa più sicura ma anche più fragile. So che questa parola non ti piace. La tua carriera, mettiamo così, il tuo percorso, ti ha resa più sicura ma anche più fragile.
1: Vero.
0: Oggi scegli i progetti più con il cuore che con la strategia.
1: Vero.
0: Un artista nasce prima di sentirsi tale.
1: Vero.
0: La tecnica è più importante dell'emozione.
1: Falso.
0: Per farsi ascoltare davvero, un artista deve allontanarsi dalle proprie radici.
1: No.
0: Ma chi l'ha scritta? Faccio. Vabbè, ma io devo fare un po'.
1: Magari dopo uno.
0: No, vabbè, ma ci sta. Oggi si produce più musica di quanta se ne ascolti davvero.
1: Vero.
0: Mamma mia, bombardamenti totali.
1: Mamma mia, non
0: ti capisci. Quanti brani escono al giorno? Così ti sei fatta mai una media? Cioè, tipo, in un giorno quanti brani escono?
1: Ma tantissimi. Ora non ti saprei dire il numero esatto, ma tantissimi.
0: Tanti.
1: Anche tante.
0: È difficile stare al passo.
1: Soprattutto per i trend anche di TikTok.
0: Lasciamo stare quel capitolo. Un artista deve mettersi a nudo per essere credibile.
1: Vero.
0: Vero, vero. La fragilità è una forza creativa, non una debolezza.
1: Vero.
0: E l'abbiamo detto che dagli abissi degli inferi di Ade, della mitologia greca, è da lì che nascono le migliori opere.
1: Mamma mia.
0: È vero. Oggi l'immagine conta più della musica. Purtroppo.
1: Un po' sì, dobbiamo essere obiettivi, cioè realisti.
0: Bella immagine ma sostanza poca, quanta ne hai vista? Contenuti pochi.
1: Ce ne sono.
0: Quindi è vero. Allora, un altro gioco per te, l'ho chiamato Una nota, una verità. Io mi diverto a fare qui. Dicono, a me piace perché
1: lei la
0: metto un po' alla prova, metto un po' alla prova i miei ospiti, devo dire. Qualcuno mi ha anche detto sei stata un po' cattivella, però no, cioè anche avere una prontezza no, immediata di una live, magari sperimentare, aiuto anche gli altri a sperimentare. Allora, edizione limitata per te, vale solo per chi vive di musica. Io ti do una parola, tu rispondi, una parola, non sono pugliese, parola,
1: una parola,
0: tu rispondi con una nota, una sensazione o una frase brevissima, senza pensarci troppo. Quindi è una nota, una sensazione, una frase, una tosse, non lo so. Allora, partiamo. Voce. Silenzio. Ma aspettavo che non parlavi, ho detto non fare. Brava. Palco.
1: Yay.
0: Paura. Napoli.
1: Wow.
0: Successo. Yes. Casa.
2: Boom.
0: Bene, fine. Ti aspettavi di peggio?
2: Sì.
0: No, ragazzi, io dico, resto nei limiti, tranquilli. Tipo le persone fanno, Madonna, che gioco è? Tipo si aspettano quiz di matematica, geografia. No. Voglio che state bene, senza stress, senza ansia, qui da me, a Napoli senza confini. E Anas, allora, è arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro, dei tuoi progetti. Quindi, quando pensi al futuro, ti immagini più fedele a quello che sei o pronta a sorprendere?
1: No, anche pronto a sorprenderti, a sorprendere le persone, ovviamente. Ti ripeto, ci sono questi progetti in atto, questi pezzi che ovviamente stiamo finendo di sperimentare, quindi pian pianino con questi ragazzi, e ci concentriamo per far uscire la mia vera me totalmente.
0: E c'è un lavorone da fare.
1: Molto, vero, tanto. Tanto lavorone.
0: Ti devono tirare fuori veramente.
1: Sì, perché poi magari parti con una cosa, con un'idea, e poi non è quella l'idea, magari sei più brava su altro, capito? Quindi anche il genere, ok, io amo il black, amo il soul, poi magari mi sposto su un genere afro, per dirti, no? Wow, dici, ah, bellissimo come sta avvenendo questa cosa. Quindi ti ripeto, stiamo lavorando bene, quindi ho il mio sogno, tra virgolette, un sogno che mi piacerebbe realizzarlo, soprattutto anche per mio padre.
0: Sì.
1: Chissà, magari se un giorno salirò su quel palco dell'Ariston.
0: Ah, sì, noi lo vogliamo.
1: E quindi, però,
0: e come ci arriveresti? Lui. Come ci arriveresti lì?
1: Con
0: che genere? Vedi, tu comunque sei in un periodo di sperimentazione,
1: con
0: no?
1: Un pezzo
0: perché
1: triste, mo.
0: Un pezzo nostalgico,
1: sofferente, sì,
0: soffri. Italiano. Con un po' di
1: entrambi, napoletano e italiano, sì, insieme.
0: Sporcato con però di verità, di vita.
1: Sì.
0: Quindi non ballato, ritmato.
1: Non ballato.
0: Vabbè, vedi, già le idee molto molto chiare.
1: Sì.
0: Invece, Anas, come immagini la tua voce tra 5 anni? Più libera, più consapevole o più essenziale?
1: Più essenziale.
0: Vabbè, stai costruendo per arrivare all'essenziale.
1: Sì. Quindi ad oggi spero di averla sempre, sta bella voce. E quindi sì, sull'essenziale totalmente.
0: E invece come ti alleni? Come alleni la tua voce? Come cerchi di tenerla? Ecco, vedi, mi hai dato un assist.
1: Io sono molto
0: speriamo che mi resti questa voce.
1: Io sono molto autodidatta. Però è anche vero che grazie al mio dottor Emanuele D'Onofrio.
0: Ciao Emanuele D'Onofrio. Sì, con me ci ha un po' rinunciato, perché inizio e poi non mi vedo nemmeno io, poi, tra l'altro.
1: Ma manco io, guarda. Infatti avevamo appuntamento tempo fa. Sempre aiutato Buga per l'influenza, via dicendo. Però grazie ai suoi esercizi.
0: Vieni a fare lezione a casa tu. Vieni da noi. No. Sei certo che non ti diamo Buca?
1: Sicuramente. Bulla, grazie. E niente, grazie ai tuoi esercizi. Quindi anche prima di cantare inizio a riscaldare un po' la voce. Anche quando sto a casa comunque faccio un po' di scale, un po' di situazioni mie per quanto riguarda il diaframma. E quindi lavoriamo un po' così, perché a voce fredda, cioè, non puoi, capito?
0: È come uccidi. Un ballerino che entra in scena e
1: sì,
0: balla.
1: Io prima lo facevo,
0: ma infatti poi dopo l'ho capito, ma anche guarda nel semplice parlare di chi conduce, di magari, ecco, di chi lavora proprio con la voce va allenata. Io non lo faccio mai,
1: cioè, capito? Io prima mi stracciavo, invece ad oggi ovviamente devi seguire, perché sennò la tecnica, che cavolo esiste a fare effettivamente? E quindi cerchi comunque di tenere sempre con tranquillità queste belle corde vocali.
0: Sì, un 10 minuti.
1: Sì, un quarto d'ora di riscaldamento.
0: Certo, ci sta. Ragazzi, lui mi dice sempre: ma tu quando devi ballare o entri in scena, che fai? Non ti riscaldi? Ti straccia a un certo punto con un'apertura incredibile? No, e allora la stessa cosa è la voce. Infatti io durante una tournée teatrale appunto con Sal Da Vinci, e lui segue anche Sal, no? Rimasi senza voce, perché entrai in scena con un ruolo di personaggio in lingua poi spagnola, perché ho fatto un corto in lingua americana, teatro in spagnolo, italiano, napoletano, cioè la mia lingua no, ancora non devo arrivare, sempre cose complicate, che dici bello, però ti devi fare un po' più, cioè, è per studiare, per interpretare comunque un personaggio che in lingua spagnola devi sembrare tale.
2: Certo.
0: Infatti a fine spettacolo, durante la tournée, persone pensavano che io fossi argentina, tipo spagnola, perché poi colori, tratti, ballavo, certo, recita. Entro in scena, grido come una matta, perché questa è una matta nella in sceneggiatura, e strillando, non sapendo usare bene il diaframma e la voce, entra in scena. Poi nel secondo atto non mi uscì la voce, là ho accusato tantissimo. Poi dietro le quinte lui mi ha messo la mascherina, no?
2: Sì,
0: mi ha fatto fare idea, mi risalì la voce. Guarda, una roba incredibile, non puoi capire, io non ce l'avevo.
1: Il tubicino nell'acqua l'hai mai fatto?
0: No.
1: Quelle...
0: No, la maschera, quella
1: sì, quella sempre
0: di gomma, di che materiale è? Allora ragazzi, io vi lascio ascoltare insieme a noi Bar Mediterraneo di Nu Genea e torniamo tra pochissimo.

0: Bar Mediterraneo, questo era il brano di Bar Mediterraneo che ci è piaciuto tantissimo, però noi intanto, scusate, mi viene da ridere perché noi parliamo di outfit a microfoni spenti. Eh sì, siamo donne, niente di che, abbiamo degli shooting, abbiamo delle cose da fare, un consulto con Anas, cosa mi devo mettere, chi mi può insomma aiutare in queste scelte stilistiche, perché devo ammettere, ragazzi miei, che io fondamentalmente sono un po' una frana con l'abbigliamento. Non è complicato vestirmi, ma non è una roba che a me piace, cioè, no, per niente, io vado proprio in tilt. Cioè, veramente, io amo stare in tuta, come un po' i nomadi, di teatro, vengo dalla danza, American, quindi voglio Street, stare sì, con i leggings, con i toppini, questo mi piace. Quindi i look, le scelte così dedicate, paranoia no, perché poi non è che ci metto tanto, però secondo me c'è chi lo sa fare meglio di me. Vero?
1: Sì.
0: No, intanto ci vengono a trovare, a noi fa piacere, persone ci vengono a trovare negli studi, ci salutano, insomma non siamo mai sole, perché è anche bello condividere dei momenti insieme, con saluti e baci. Allora, Anas, momento più identitario di Napoli Senza Confini, è arrivato questo momento. Siamo per chiudere, dobbiamo salutare i nostri amici prima di andare a fare la pappa, perché l'una e ci siamo. Momento identitario, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, che è bella così com'è, che non va tradotta.
1: Secondo me
0: amore mio. bello, dici, come lo vuoi tradurre così?
1: Si capisce, no?
0: Come no? La capirebbero anche in America, anzi la conoscono come Cazzimma, Mora, Napolè, che ne so, comunque siamo international. Ragazzi, sono le 13 in punto, noi vi dobbiamo salutare, grazie Anas per essere passata qui ai microfoni.
1: Grazie a te.
0: Di Rai Radio Live Napoli, un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella e Anas.
1: Ciao ragazzi, buona giornata
0: a
1: tutti.
0: Ciao, buon pranzo, ciao a tutti. Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Kids,
1: hai
0: Radio
1: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera. Questa è l'epoca veloce in cui

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Quando sentite questa sigla attraverso la radio DAB oppure l'app o il sito RaiPlay Sound, dovete alzare il volume perché sta iniziando una nuova puntata di Round the Naples con Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi venerdì 20 marzo 2026, giornata particolare, giornata speciale, perché tra poco meno di tre quarti d'ora, tra poco meno di 45 minuti ci sarà l'equinozio di primavera per il nostro emisfero, che cade alle 15.45 appunto di oggi, venerdì 20 marzo 2026. In quel momento i raggi del sole saranno esattamente perpendicolari all'equatore e finalmente giungerà la primavera. Dico finalmente perché ho avuto la percezione che quest'inverno sia durato tantissimo, ma non so se è stata soltanto una mia sensazione oppure no. Torneremo a parlare poi più tardi della primavera. Nel frattempo parliamo come sempre, come ogni giorno, di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come ogni venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante uscite musicali, singoli e album che sono stati droppati, e apriamo anche un paio di parentesi molto importanti riguardo il mercato musicale italiano, riguardo i vinili e il successo che sta avendo il mercato musicale in questi ultimi anni in Italia, sia per quanto riguarda copie fisiche di CD, vinili, musicassette, che per quanto riguarda lo streaming. C'è tanta roba da dire e direi di partire subito con la musica allora, e lo facciamo ascoltando una canzone che c'entra in qualche modo con la prima notizia del giorno, La Maschera, Sotto Chitena Coro.

La carica della maschera per iniziare col piede giusto l'ora di oggi, venerdì 20 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Sotto Chitano Core, che è anche la title track dell'ultimo album ufficialmente pubblicato da questa band napoletana che ha segnato una pagina importantissima della storia della musica napoletana degli ultimi anni. I fan sperano ancora che ci sia, insomma, una reunion. Nel frattempo però abbiamo buone notizie per quanto riguarda Roberto Corella, il frontman e la voce di questa band, che qualche ora fa, praticamente nella giornata di ieri, ha pubblicato un carosello sui social in cui ha annunciato il fatto che il nuovo album uscirà nel 2026 ed è pronto. Ha scritto proprio Habemus Album, e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo insieme, di commentarlo insieme. Roberto è uno degli artisti più interessanti e talentuosi della scena musicale napoletana e italiana, quindi c'è sicuramente tanto hype intorno a questo progetto. Nel frattempo, mentre aspettiamo il disco di Roberto e il disco di tanti altri artisti dalla scena napoletana e italiana, parliamo delle release di oggi, perché oggi, come ogni venerdì, sono usciti tanti singoli e album che commentiamo insieme. Partiamo come sempre da Napoli. C'è stata una bella sorpresa per i fan internazionali di Samurai J, perché Samurai ha deciso di non fermarsi ai confini dello stivale, ai confini italiani, ma di voler rompere i confini nazionali con la sua hit Ossessione. È infatti uscita una nuova versione di questa canzone che si chiama Obsession, in collaborazione con Nayara, che è una cantante spagnola diventata famosa anche grazie a un talent show a cui ha partecipato. Dopo la vittoria a questo talent ha iniziato a pubblicare musica e a costruire la sua carriera nel pop spagnolo. Ha una voce molto potente, soprattutto su pop e ballad. Che operazione è stata quella di Samurai J, e che hit è Ossessione, tanto da poter diventare una hit internazionale, se non mondiale? Ne parliamo tra poco, e parliamo anche della forza del dialetto napoletano su questa tipologia di canzoni. Prima però l'ascoltiamo, Samurai J e Nayara con Ossessione.

Signori, ma che sta combinando Samurai J, o come lo chiamiamo noi, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Abbiamo ascoltato Obsession su Rai Radio Rave Napoli, la versione in spagnolo featuring Nayara della sua grande hit Ossessione, in cima a tutte le classifiche napoletane e italiane. E chissà se con questa nuova versione in spagnolo riuscirà a conquistare anche le classifiche mondiali. L'intento mi sembra chiaro, cioè quello di rompere i confini nazionali per arrivare attraverso lo spagnolo a tutto quanto il mondo, praticamente, visto che è una lingua che soprattutto nella musica riesce a rompere le barriere e a colpire un po' le persone appunto a tutto quanto il mondo. Basti pensare al fenomeno Bad Bunny degli ultimi anni, ma ci sono tantissimi fenomeni di artisti che appunto sono riusciti a conquistare le classifiche mondiali, le charts di streaming, di vendite attraverso lo spagnolo. Complimenti a Gennaro, complimenti a Samurai J per quest'altra mossa all'interno del mercato musicale nazionale e internazionale, per questo feat che ha fatto appunto con questo importante cantante pop spagnola. Devo dire la verità, però mi aspettavo qualche parola in napoletano all'interno di questo brano, vista la musicalità della lingua napoletana e la potenza che ha. Speriamo che magari per le prossime hit possa prendere in considerazione anche di utilizzare il napoletano. Nel frattempo ci godiamo questa, anche perché credo che tra la versione italiana e la versione spagnola sentiremo la voce di Samurai J e anche quindi di Nayara per tutta quanta l'estate. Sarà sicuramente una delle hit che conquisterà l'estate 2026. Poi all'inizio della settimana prossima vedremo come debutterà questo brano all'interno delle classifiche italiane. Abbiamo più volte parlato appunto della potenza della musica napoletana nel mondo, del fatto che in quest'ultimo periodo ci sia una rivoluzione internazionale per quanto riguarda la musica napoletana, e direi che ce ne siamo accorti anche e soprattutto grazie all'ultimo album di Emanuele, che all'interno aveva sì un featuring storico con 50 Cent, di cui abbiamo parlato tantissimo proprio per la sua importanza e valenza storica a livello di pop, a livello di rap italiano e mondiale, ma all'interno di quel disco c'è anche un featuring con uno degli artisti reggaeton più ascoltati in tutto quanto il mondo. E quindi dopo Juelaire anche Samurai J si sposta verso la scena internazionale, sottolineando ancora di più appunto il grande momento che sta vivendo Napoli. Abbiamo nominato Juelaire con Anuel, li ascoltiamo con il brano Arcobaleno.

Un'altra storica connessione tra scena musicale napoletana e internazionale. Abbiamo ascoltato Arcobaleno, DJ Ler e Anuel, un brano che abbiamo nominato prima parlando proprio della potenza della musica napoletana a livello mondiale e della nuova versione che ha fatto Samurai J in collaborazione con Nayara di Ossessione in spagnolo. Questa nuova versione si chiama Obsession, l'abbiamo ascoltata prima. Proseguiamo con la musica di oggi e poi parliamo di altre uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo un altro brano storico per il sample che contiene, sample di cui parleremo anche più tardi, Shablo featuring Gue, Joshua e Tormento, Spirito Libero.

sample storico della voce del grande Stevie Wonder e della versione italiana della sua celebre hit I'm Wondering, un sample contenuto all'interno di Spirito Libero, un brano di Shablo in collaborazione con Gue, Joshua e Tormento, contenuto all'interno di Manifesto, l'ultimo album del producer italo-argentino che con questo album ha voluto sottolineare l'importanza dell'hip hop, dei campionamenti all'interno della scena musicale urban italiana e internazionale. Parliamo ancora di sample collegandoci al macro argomento di oggi, che sono le uscite musicali, perché oggi, essendo venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Perché colleghiamo questi due argomenti? Perché nel prossimo brano che andiamo a commentare c'è un sample di un brano del 1997 di Marina Rey. Si parla di Primavera e l'artista che ha deciso di campionare e di citare questo storico brano è Petit, un artista dall'urban e dall'urban pop napoletano e italiano, che oggi ha droppato il suo nuovo brano che appunto si chiama Aspettando Primavera. E nel frattempo anche noi stiamo aspettando Primavera, visto che, come abbiamo detto anche prima, alle 15.45, quindi tra praticamente pochi minuti, ci sarà l'equinozio di Primavera e quindi inizierà ufficialmente la stagione primaverile. È un tema importante quello dei campionamenti, dei sample, di cui parliamo spesso perché c'è sempre da parlare di questo argomento. E allora ascoltiamo Petit con il suo ultimo singolo, Aspettando Primavera.

Questo brano solo oggi poteva uscire, visto che oggi è il giorno in cui inizia la primavera 2026. Abbiamo ascoltato Petit con il suo ultimo singolo che si chiama Aspettando Primavera, appunto una delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 20 marzo. Un brano che, come dicevamo, contiene un sample particolare, speciale, quello di Primavera, un brano di Marina Ray rilasciato nel 1997. È stato fatto un grande lavoro nella produzione, sono state aggiunte naturalmente delle strofe inedite che mixano rap, urban e urban pop, e poi è stato ripreso alla grande il ritornello di quel brano all'interno del ritornello di questa nuova canzone. Complimenti a Petit per il percorso cantautorale e nel pop che sta facendo, anche se canta in italiano, comunque c'è sempre qualche riferimento a Napoli nelle sue canzoni. E possiamo aggiungere anche questo brano nella lunga lista che stiamo facendo di pezzi che riprendono delle canzoni del passato e hanno dei sample particolari e importanti. Proseguiamo con le uscite di oggi e parliamo di un progetto che in realtà è molto vasto, sia nel contenuto che nei concetti che sono espressi all'interno di questo disco, e quindi lo approfondiremo meglio anche nelle puntate della prossima settimana. Parlo naturalmente di una delle uscite più importanti del rap italiano di oggi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo, un disco che, come abbiamo già detto, contiene un solo featuring che è quello con Elisa nel nono brano che si chiama Stupido Pensiero, e un disco che è stato anticipato con un breve video di una strofa rappata che ha pubblicato Night sui social nella giornata di ieri, un video che ha registrato mentre stava a Sanremo, mentre passeggiava per le strade sanremesi e passava davanti al teatro Ariston. Sanremo è stato importante secondo me per Night, perché, come abbiamo già detto, non lo ha snaturato in alcun modo ed è stata una buona occasione per dimostrare grande fedeltà al suo pubblico. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Io Individuo di Night, Un Uomo.

0: uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del nuovo album di Night, che come dicevamo si chiama Io Individuo ed è uscito oggi. Abbiamo ascoltato Un Uomo su Rai Radio Rave Napoli. Ci sarebbe tantissimo da dire riguardo questa canzone e tutti i brani del disco, riguardo il concept dell'album, ma ne parleremo nelle puntate della settimana prossima. Approfondiremo un po' di progetti impegnativi che sono usciti appunto in questi ultimi giorni. Non lo facciamo oggi perché per oggi c'è tanta altra roba da dire e tanti brani da ascoltare, e parliamo di un altro album sempre dall'urban, dall'urban pop italiano, che è uscito oggi, cioè il nuovo album di Chiello, che si chiama Agonia. Un disco anticipato da due brani, il primo è stato Lupo e il secondo è stato Ti Penso Sempre, il brano che ha portato in gara quest'anno al Festival di Sanremo. All'interno di questo disco ci sono 11 brani, di cui appunto due già editi. Il primo si chiama A Testa Alta, il secondo Vulcano, il terzo Salvami da Me Stesso, il quarto è Ti Penso Sempre, il quinto Polynesian Village, il sesto si chiama Desaturarsi, il settimo è appunto Lupo, l'ottava canzone si chiama Gli Spettri e le Paure, poi c'è Spero Almeno, poi Scarlatta come decimo brano, il undicesimo si chiama Sto Andando Via. Avete ascoltato anche questo progetto? È sicuramente un album sulla vibe del Chiello che stiamo sentendo da un po' di tempo a questa parte. E allora ascoltiamo uno dei tanti brani di questo progetto, nonché appunto la canzone sanremese di Chiello, Ti Penso Sempre.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: tra una release musicale, una canzone, una notizia, ci stiamo avvicinando nel frattempo sempre di più all'equinozio di primavera, che, come ho detto all'inizio di quest'ora, ci sarà alle 15.45 di oggi, venerdì 20 marzo. Abbiamo ascoltato Vesuviano con Colpo Rovient, siete sempre su Rai Radio Drive Napoli, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella che uscirà in questo 2026, non sappiamo però né come si chiama né tantomeno quando uscirà, e poi abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di oggi, del nuovo brano di Samurai J in collaborazione con Aira, Obsession, o meglio la versione spagnola della sua grande hit Ossessione. Abbiamo parlato dell'internazionalità della musica e della lingua napoletana, abbiamo commentato il nuovo singolo di Petit, il disco di Night e l'album di Chiello. Continuiamo a scoprire altri progetti perché è stata una giornata particolarmente intensa e piena di release. È uscito il nuovo album di Disme che si chiama Minacce, un disco composto da 14 brani di cui 4 erano già editi, e cioè la title track Ho un problema in collaborazione con Mambolosco, Fuorilegge featuring Saif e Ferite featuring Vale Payne, 3 feat questi molto interessanti e molto importanti, ma ce ne sono altri all'interno del progetto, ad esempio c'è Nicky Savage, ci sono Danny Five e Samuel Aaron nel quarto brano che si chiama SP Finest. Insomma, un disco molto atteso di un rapper che si è dimostrato sempre fedele, insomma, alla sua fanbase. È uscito anche il nuovo album del rapper emiliano Suspect CB, questo disco si chiama Reggio Piange, ed è uscito anche un nuovo EP della rapper Marte che si chiama Metamorfosi. Marte è tra i nomi più interessanti del nuovo panorama urban italiano. Sono usciti poi tanti altri singoli che però scopriamo tra poco. Ascoltiamo prima The Day con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto

Di Dedè stavamo parlando delle tante uscite musicali di oggi. Dopo aver parlato degli album, passiamo ai singoli. Sono anche per questo venerdì tantissimi. È uscito un nuovo brano di Achille Lauro che si chiama In viaggio verso il paradiso, un singolo che in realtà Lauro aveva già spoilerato nelle date che sta facendo del suo tour in giro per l'Italia e ha deciso, insomma, di regalarlo ai suoi fan. È uscito anche un nuovo singolo di Promessa che si chiama Non sembriamo felici, che anticipa il suo nuovo album di cui abbiamo parlato ieri, un disco che contiene dei nomi molto interessanti e dei feat molto interessanti. È uscito anche un nuovo singolo di Ivan B che si chiama Zaino Gucci, un brano che Ivan B aveva spoilerato sui social negli scorsi giorni, ma in tanti avevano un po' criticato questo snippet che era uscito perché non sembrava essere, insomma, una grande hit. È uscito anche un nuovo brano di SKT che si chiama UK Swag. SKT conferma ancora di più le sue capacità di switchare tra italiano, inglese, tra vibe UK drill, vibe trap italiane, insomma è un artista molto poliedrico dal punto di vista musicale. È uscito anche un nuovo singolo di Rancore che anticipa il suo prossimo album e un nuovo brano di Giuli e Coiz che si chiama Quelli come me e che rappresenta la prima collaborazione tra questi due artisti. Anche Tommy Cash ha droppato un nuovo brano che si chiama Figaro, anche Sissi ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Colpo di Stato, anche Macello un nuovo brano, insomma un altro venerdì pieno di musica. Ascolteremo e commenteremo insieme tanti di questi progetti nelle puntate di lunedì e martedì prossimo. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Rebels.

0: to focus so I bag mine. Want some people to kill a fox for me.
1: E mi cosa vuoi c'è lobby?
0: Di me puoi fidarti, siamo cresciuti assieme. Anche se non sono più trasparente.
2: Low Red con Trasparente, un brano che ha anticipato poi l'uscita del suo ultimo album. Dopo aver parlato delle tante uscite musicali di oggi, parliamo di un argomento che in realtà trattiamo molto spesso, ma non approfondiamo quasi mai, cioè quello dei vinili. Perché ridendo e scherzando, e a furia di dire sta tornando la moda dei vinili, sta tornando la moda dei vinili, è tornata veramente anche a livello numerico, perché si è registrato un record mondiale che non si registrava dal 1983, e cioè solo negli Stati Uniti nel 2021 sono stati venduti più di 1 miliardo di vinili, un numero impressionante, appunto, che ci offre anche diversi spunti di riflessione. Oggi il vinile forse è diventato più un oggetto da collezione che uno strumento che veramente utilizziamo, cioè sono poche le persone che effettivamente ascoltano assiduamente

ogni giorno la musica dei vinili, perché ormai sono cambiati gli strumenti appunto di fruizione per quanto riguarda la musica. Oggi ci sono le radio digitali, c'è Rai Play Sound da cui potete ascoltare in tutto quanto il mondo Rai Radio Rev Napoli e i programmi di Rai Radio Rev Napoli, poi ovviamente ci sono le piattaforme di streaming, insomma è cambiato un po' tutto, ma il vinile oggi non è più solo semplicemente un oggetto, un supporto musicale, uno strumento appunto, ma anche e soprattutto un oggetto culturale, tanto è vero che di ogni progetto, di ogni album che esce praticamente ne vengono fatte 2-3 versioni, e questo sottolinea ancora di più quanto sia curato il fattore estetico riguardo questi oggetti, e soprattutto quanto ci sia questa sorta di aura, di prestigio e anche di collezionismo in merito a questi prodotti. Voi ascoltate musica da vinili e soprattutto li comprate oppure no? I dati in Italia e nel mondo dicono che il trend è in continua crescita, e spesso e volentieri è divertente anche confrontare le classifiche delle piattaforme di streaming con le classifiche di vendite dei CD e dei vinili. Una cosa che facciamo tra poco, ascoltiamo prima Luchè con Labirinto. Io non so.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ha scalato le posizioni giorno dopo giorno e Labirinto di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è arrivata al terzo posto nelle charts di streaming in queste ore. Una grande hit di questo Sanremo 2026. Parlavamo del successo dei vinili anche a livello numerico. Ecco, in Italia ci sono delle differenze sostanziali tra le classifiche di streaming e le classifiche delle vendite invece dei vinili, perché per quanto riguarda gli streaming troviamo degli album, perché si ragiona naturalmente ad album, per quanto riguarda i vinili, soprattutto dal mondo urban, dal rap. Ad esempio c'è Juelier, c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, mentre per quanto riguarda le classifiche dei vinili c'è tanto pop. Al primo posto ad esempio c'è Harry Styles con il suo ultimo album Kiss All The Time Disco Casually, che come abbiamo visto anche lunedì ha conquistato le classifiche FIMI dell'album più venduto della scorsa settimana in Italia. Ma c'è anche Marco Masini con Perfettamente Imperfetto, c'è anche Patti Pravo con il suo album Opera. Dall'urban pop ci sono i due Luca e l'IDHK7 con Poesie Clandestine, anche grazie forse agli in-store che stanno facendo in giro per l'Italia, anzi complimenti per il successo che stanno ottenendo. C'è Ermal Meta con il suo ultimo album Funzioni Vitali. Insomma, vedete come ci sono un po' di differenze appunto tra il mercato dello streaming e quello delle copie fisiche degli album, dei dischi che appunto vengono droppati. Noi chiudiamo questo argomento ma proseguiamo con la musica. E non mangio, scordate, voglio, non vi preoccupate, ho visto che abbiamo abbondantemente in realtà superato le 15:45, quindi è ufficialmente primavera e inauguriamo la stagione primaverile 2026 ascoltando chi se non Franco Ricciardi con la sua hit Primavera.

È iniziata ufficialmente la primavera, quindi non so se si fanno gli auguri. Comunque buona primavera a tutti. Va giù alle 15.45, c'è stato, come abbiamo detto prima, abbiamo ascoltato anche Primavera di Franco Ricciardi, l'equinozio di primavera, e quindi è iniziata la stagione primaverile 2026. Nel frattempo, tra una notizia e un'altra, una nuova release e un'altra, siamo giunti praticamente alla fine anche di questa settimana di Around the Naples con Silvio Martino. Perché dico questa settimana? Perché questo programma va in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì in diretta, poi c'è la replica alle 22 e il podcast su Rayplay Sound. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, dell'album annunciato da Roberto Colella, ma non sappiamo né quando esce né come si chiama. Abbiamo scoperto, ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Abbiamo ascoltato Obsession di Samurai J featuring Nayara, la versione in spagnolo di Ossessione, la canzone che sta dominando le classifiche napoletane e italiane. Abbiamo anche parlato della potenza della musica e della lingua napoletana per quanto riguarda la scena musicale internazionale. Poi abbiamo parlato del sample contenuto all'interno del nuovo brano di Petit che si chiama Aspettando Primavera, l'abbiamo ascoltato insieme, abbiamo commentato l'album di Night, il disco di Chiello, altri album e singoli rilasciati, e poi abbiamo parlato anche del mercato musicale e del successo dei vinili negli ultimi anni. Prima di salutarci vi ricordo che ci potete anche seguire sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessun aggiornamento del grande mondo di Rai Radio Live Napoli e dei programmi del nostro palinsesto. Around the Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Ciao a you.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: sai, ma perché non vuoi ballare tutta la notte? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un...
1: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto e alcuni dicono il migliore. Al gioco delle carte avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente e non scusarsi.

Se stai ascoltando il disco, sai che ti amo ancora. Ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te. Che non è educato aver lasciato odori dappertutto. Nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni miei a quadretti. Dove un giorno hai scritto turno. Alle 9 se mi aspetti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: attenta, osserva ciò che scemo quando scini in due quartieri, quando torna tarda sera
1: Rocco. Grazie, super bello.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat 15, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. La grande kermesse si snoderà tra due location d'eccezione, il modernissimo Maximal Pompei Nexus per le proiezioni e i dibattiti e il monumentale Teatro Grande del Parco Archeologico per l'esclusiva serata finale. Abbiamo incontrato Anna Rita Borelli, presidente e direttore progettuale del festival, mente e cuore di questo incredibile viaggio che unisce letteratura, grande schermo e memoria storica. Scopriremo gli imperdibili appuntamenti di questa edizione, firmato per quanto riguarda la direzione artistica dal grande Enrico Vanzina, una colonna portante del nostro cinema, ed entreremo nel vivo del cortometraggio Manifesto del Festival, Il Tempo Ritrovato, di cui Anna Rita Borelli firma la regia ma neanche protagonista. Il cortometraggio vivrà il suo momento culminante nella suggestiva serata finale del 6 giugno al Teatro Grande di Pompei, la serata anche delle premiazioni. Una proiezione speciale sarà in cui l'immagine cinematografica si farà custode della memoria, dimostrando la capacità della settima arte di rendere eterno ciò che il tempo tende a cancellare. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti e le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo in un luogo dove il tempo proprio si ricompone e immaginate le pietre millenarie, il respiro della storia e il linguaggio del futuro che si incontrano sotto il cielo di una delle aree archeologiche più famose al mondo, quella di Pompei, che diventa il teatro di una manifestazione bellissima, che è il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. E oggi abbiamo la gioia e l'onore di avere qui con noi l'anima e l'ideatrice di questo grandioso progetto, Annarita Borrelli. Ciao Annarita, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Innanzitutto io ti ringrazio per tutta la macchina imponente che stai mettendo all'opera e che hai realizzato per questo grande festival, perché il cinema rende un luogo magico già come quello di Pompei vivo, vivo di emozioni, vivo di vita, di vita vissuta intensamente, di arte, non solo quella della storia ma anche quella che evolve ogni giorno e che si crea attraverso la creatività di tutti quelli che tu hai coinvolto in queste bellissime giornate. Allora partiamo proprio dalla nascita del progetto. Come è nato nella sua visione? Qual è stata la spinta che ti ha portato proprio a realizzare questo progetto?
1: Bene, innanzitutto grazie a te, grazie per la presentazione. Il progetto nasce 3 anni fa, nasce con la volontà di associare l'idea del cinema a quella di Pompei. Pompei, città eterna, Pompei che restituisce ogni giorno tratti di storia del passato, proprio come fa il cinema, perché forse il cinema è l'unico in grado di rendere eterne le storie, raccontare il passato e renderlo tangibile.
0: Pompei e Torre Annunziata evocano storia e archeologia nello stesso tempo. In che modo il cinema contemporaneo dialoga con l'identità del territorio?
1: Dunque, con l'identità del territorio, quando parliamo di territorio però parliamo dell'Italia, non parliamo di Pompei, non parliamo di Torre Annunziata, perché questo è un festival a tutela dell'identità culturale italiana ed internazionale. A concorso ci sono film provenienti da tutto il mondo che hanno in comune l'identità culturale, quindi quelle caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni territorio, di ogni nazione. Quindi non è un festival legato alla territorialità di Pompei, di Torre Annunziata e Campana, alla territorialità italiana e a quella internazionale. Tutti quanti i film, così come gli incontri con gli autori, si terranno presso il Maxi Pompei di Torre Annunziata, che ha delle sale meravigliose che ci mette a disposizione, presso le quali ci sarà la possibilità di vedere gratuitamente durante tutta la settimana tutti quanti i film, tutti quanti gli incontri, addirittura anche la cerimonia inaugurale e quella finale, perché la cultura deve essere gratuita, quindi si avrà la possibilità di accedere ad una prenotazione gratuita attraverso il sito del Maxi Pompei e attraverso quello del Nexus, che è la struttura che ospita il festival.
0: E sappiamo che la direzione artistica è affidata a Enrico Vanzina. Com'è nata questa sinergia culturale?
1: Beh, è nata diversi anni fa e insomma l'idea di portare un festival a Pompei, come ho detto prima, era proprio per creare qualcosa che restasse, qualcosa fortemente identitario. E quale esempio migliore se non quello di Pompei? Poi Enrico, insomma, con la sua direzione artistica, Enrico è un po' la storia del cinema italiano. E ci ha accompagnato per tanti anni con la sua ironia, col suo raccontare gli italiani, e lo fa in maniera straordinaria anche in questo festival.
0: Nella serata inaugurale sarà rappresentato proprio il film manifesto del festival, di cui firmi proprio tu la regia. Quale messaggio ho voluto trasmettere con questo film, che appunto sarà proprio l'apertura di questo grande festival?
1: Io in realtà mi sono interrogata su quella che fosse proprio l'importanza del tempo e un po' su quella che fosse la fine degli esseri umani, del loro passare sulla Terra. E mi sono data una risposta: restiamo soltanto se qualcuno ci ricorda. E un po' il Parco Archeologico di Pompei, ne sono l'emblema, continuano a portare alla luce una civiltà di 2000 anni fa, ma grazie al fatto che vengono attraversati, vissuti. E questa è un po' la funzione del cinema, e questo è un po' quello che racconta questo cortometraggio girato all'interno del parco archeologico, dove una cineasta, una giovane cineasta, capisce un po' quello che è il senso della vita, dell'attraversare del tempo e quindi del restare.

0: Com'è stato lavorare e dirigere sul set attori del calibro di Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola e Alessio Sica per un'opera così, come dicevi tu, identitaria?
1: Il clima è stato meraviglioso, sono tutti dei bravissimi attori con delle formazioni totalmente diverse e il set è stato un set dove veramente tutti sono riusciti ad interpretare e a dare il senso che si voleva rappresentare.
0: Come si articoleranno le serate?
1: Dunque, partiamo stasera alle 18 con l'apertura del festival, quindi con il red carpet, sarà presentato il palinsesto e saranno presentati i film a concorso. Ricordiamo lungometraggi internazionali provenienti da tutto il mondo, cortometraggi internazionali e quest'anno una sezione dedicata ai giovani, degli istituti delle scuole superiori della Campania, un progetto che ho fortemente voluto per avvicinare i giovani soprattutto a quelle che sono le maestranze del cinema, perché c'è tutto un mondo molto spesso non conosciuto soprattutto dai ragazzi, che ahimè oggi insomma non conoscono forse neppure quello davanti alle telecamere, e quindi è stato proprio per avvicinare i giovani a questo mondo così complesso, così bello, e soprattutto per cercare di creare in loro emozioni, cosa che io vedo che manca, e forse il cinema è l'unico strumento in grado di poterlo fare. Quella sera quindi ci sarà la presentazione dei film a concorso con la presentazione delle prestigiose giurie che insomma li stanno giudicando, perché ricordiamo che la serata di premiazione finale ci sarà sabato prossimo 6 giugno. Durante la settimana, quindi da martedì a venerdì, ci saranno le proiezioni di tutti i film a concorso, i cortometraggi nel primo pomeriggio, quindi dalle 15 alle 16:30, i lungometraggi alle 17 e alle 21, e un incontro ovviamente con il nostro direttore artistico, con me e con quelli che saranno gli ospiti della settimana. E poi ogni giorno ci sarà un panel fondamentalmente dedicato alla scrittura che diventa immagine. Così il 2 giugno avremo un panel dal titolo Dalla cronaca all'immagine, dedicato alla trasformazione della cronaca in narrazione audiovisiva, perché quante volte fatti di cronaca sono diventati film, sono diventati fiction, e qui a Napoli ne abbiamo veramente tanti esempi. Basti pensare a Fort Apache di Marco Risi, che parla ovviamente dell'uccisione di Siani, ma la stessa Gomorra, film, serie nata da fatti di cronaca, da fatti reali. Mercoledì 3 giugno, Scrivere immagini, la letteratura che diventa cinema, con Maurizio De Giovanni. Ci sarà quindi un approfondimento sul rapporto tra scrittura narrativa e linguaggio cinematografico attraverso le opere dello scrittore napoletano. Venerdì 5 giugno, una giornata tutta dedicata ad Enrico, al nostro direttore artistico, che ci parlerà delle finte bionde, dal romanzo al film. Un incontro dedicato al processo di adattamento dalla pagina allo schermo attraverso questo caso cinematografico che è degli anni Ottanta. Ricordiamo che Enrico Vanzina, oltre ad essere regista, è storicamente uno sceneggiatore e soprattutto scrittore. Infatti ha scritto molti romanzi che sono diventati film, e a settembre avremo il suo ultimo film tratto proprio da un romanzo, che è La sera a Roma. E venerdì 5 giugno invece abbiamo Dalle parole al cinema con Adriano Monti Buzzetti Colella, che è direttore di Rai Libri, e il professore Rosario Coluccia, accademico dell'Accademia della Crusca, un incontro dedicato al rapporto tra editoria, linguistica e cinema, e al processo che trasforma la parola in immagine. Quindi attraverso questi appuntamenti cercheremo di portare su un vero e proprio laboratorio culturale capace di leggere il cinema non soltanto come linguaggio artistico, ma come punto di incontro tra parola, immagine, memoria, cronaca, identità culturale.

0: Quanto è importante proprio far avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini?
1: È importante, anche se è importante, ma è importante avvicinarli nella maniera corretta, perché io credo che oggi si viva tanto di immagine, soprattutto di immagine. Oggi la comunicazione è immagine, ma è giusto avvicinarli anche ad un'immagine che abbia sostanza, abbia contenuti. E questa è l'immagine del cinema, perché il cinema racconta attraverso le immagini, quindi non è un'immagine sterile, ed è importante avvicinare i ragazzi al cinema, perché il cinema aiuta a crescere, il cinema aiuta a pensare, il cinema è una vera e propria scuola. E insomma, a me dispiace moltissimo che oggi non lo si viva più come alcuni anni fa, un po' per un problema proprio legato ad un cambiamento culturale.
0: Tu sei anche un avvocato, sei una donna di successo con tanto temperamento, tanta passione, ma da dove è nata proprio questa tua urgenza interiore di dedicare tanta parte della tua vita al cinema e a questo festival?
1: È nata dalla voglia, dal desiderio di creare qualcosa che restasse, qualcosa che riuscisse a regalare, a dare, soprattutto agli altri. Io non lo faccio per me stessa, lo faccio fondamentalmente, ecco, per suscitare negli altri emozioni, per farle vivere, così come io le ho vissute nella mia infanzia, durante il mio periodo di formazione, e soprattutto per lasciare qualcosa di legato a Pompei, qualcosa di identitario, qualcosa di forte, ripeto, qualcosa che restasse, quindi da questo desiderio fortissimo. E questo è anche un po' quello che racconta Il Tempo Ritrovato, il manifesto visivo, dove insomma io ritengo che la frase più emblematica sia quella dell'antica pompeana, che dice: resteremo soltanto se qualcuno saprà ricordarci. E quindi forse tutto ha senso soltanto se qualcuno ci ricorda.
0: Sicuramente. Ma abbiamo parlato di emozioni, e quando si parla di emozioni viene automatico parlare anche di musica, e ci sarà anche un momento musicale molto importante con le voci dal mondo.
1: Sì, la dimensione internazionale dell'evento troverà voce nella partecipazione di tre tenori cinesi che hanno un nome quasi impronunciabile: Zhu Jianwei, Ren Ziguan e Zhen Zhongjigan. Mi auguro di aver pronunciato bene i loro nomi, perché sono nomi difficilissimi da pronunciare, che saranno protagonisti di un momento artistico che unirà culture e tradizioni diverse attraverso proprio quella che è la forma del canto, ma del canto lirico.
0: Ti ringraziamo tanto.
1: Grazie
0: di essere qui, stata qui con noi, e di tutto quello che stai facendo per la cultura campana, ma internazionale, perché portare l'internazionalità qui da noi a Pompei, in un momento in cui Napoli rappresenta un po' anche il mondo, è un'occasione di crescita per tutti noi e per tutta la Campania, e per Napoli e per Pompei, che in questo momento stanno diventando sempre un po' più il centro della cultura internazionale, a partire dalla musica, al teatro, al cinema. Napoli sta diventando un po' il set privilegiato per quasi ogni produzione a livello internazionale. Noi speriamo che lo diventi ancora, e un posto così magico come quello di Pompei non potrà che restituire emozioni, quelle di cui tanto hai parlato anche nel corso dell'intervista, a tutti quelli che vorranno condividere con te e con gli artisti presenti nel festival questi momenti preziosi. Grazie, grazie di tutto quello
1: che fai. Grazie a voi per avermelo consentito.
2: Diretta live.

Oggi a Direct Live avremo il piacere di ospitare il maestro Enzo Amato, direttore artistico della stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, giunta alla sua 43esima edizione. Parleremo di un viaggio affascinante tra tradizione, ricerca e giovani talenti che si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio a Napoli. Dopo il grande successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 30 maggio, la rassegna riparte l'11 giugno con Suoni dal passato, Note del futuro. Progetto vincitore del bando SIAE Per chi crea. Sarà una serata dedicata alla musica contemporanea napoletana con le opere dal vivo di tre giovani compositori, Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Il 20 giugno invece sarà la volta di Fraspettiri e Damke. Il trio Virgilio Mago unirà il dramma di Beethoven alle atmosfere slave di Dvorak. Il 27 giugno invece sarà la volta di duelli e trionfi alle corti d'Europa. L'ombra del Parnaso tra violino barocco e clavicembalo che chiuderà la stagione. Un ponte straordinario tra i maestri del Settecento e il futuro della musica colta. Partecipare significa immergersi nella bellezza viva del nostro patrimonio. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno alle ore 19:30.

0: Siamo con il maestro Enzo Amato. Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a te per avermi invitato e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Il maestro Enzo Amato è una colonna portante della musica classica napoletana e direttore artistico degli appuntamenti dell'Associazione Domenico Scarlatti che si stanno svolgendo presso la chiesa Ecce Homo al Cerrio. Abbiamo il prossimo appuntamento il 30 maggio con aria e duetti tra Napoli e Vienna, questo ponte bellissimo tra due città molto importanti nell'ambito musicale.
1: Assolutamente. Napoli nel Settecento era molto più importante di Vienna, anche se oggi chiaramente come attività culturali possiamo dire che ci in qualche maniera eguagliamo, perché con questa nuova amministrazione tantissime sono le iniziative culturali di alto livello che si stanno svolgendo nella nostra città. È quasi un'apoteosi di eventi di tutti i generi, di tutte le tipologie anche di musica. Quindi sono veramente contento che Napoli stia recuperando il suo ruolo di capitale della musica.
0: Sicuramente bellissimo di questa stagione concertistica di che tu dirigi è proprio anche la versatilità musicale, perché proponi una serie di concerti molto variegati che spazi con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, ma soprattutto c'è una sorta di logo, di mood che è molto bello, che suoni dal passato e note del presente, cioè recuperare comunque la tradizione del passato partendo proprio dalla musica barocca, dal Settecento napoletano, per arrivare però alla musica moderna, contemporanea, in cui ci sono tantissime produzioni artistiche che stanno comunque affascinando tantissimo anche i più giovani.
1: Sì, è importantissimo questo, perché il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, sia dal punto di vista artistico, perché coinvolgiamo molti artisti giovani, e proprio l'esempio è questo progetto Suoni dal passato, note del futuro, che si svolge grazie a un finanziamento del Ministero alla Cultura e della SIAE, che prevede proprio l'internazionalizzazione di giovani esecutori e compositori.
0: Proprio l'evento prevede sia la presentazione delle pubblicazioni edite da Diarmonia e l'esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani, che sono Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio.
1: E poi c'è Francesco Pio Bachiu come interprete.
0: Grandissimo interprete, che tra l'altro è anche una sorta di performer, lui è vero?
1: Esageratamente bravo, è vero.
0: Lui è giovanissimo ma riesce a coinvolgere tantissimo, perché a volte si pensa che la musica classica, soprattutto la musica classica contemporanea, che forse è ancora più difficile, sia qualcosa di nicchia, di distante dal pubblico. Invece questo non è assolutamente vero, è solo una questione di educazione all'ascolto, perché ci sono giovanissimi e lui ogni suo concerto è gremito da giovani e meno giovani, però anche vede un grandissimo afflusso di giovanissimi.
1: È vero, perdere questi appuntamenti significa perdere delle emozioni che ci vengono trasferite con questo tipo di musica, anche inaspettate, perché tutte le cose vanno praticate per poterle giudicare, ma anche per capire se oggettivamente ed effettivamente ne vale la pena. La musica, come diceva, non la chiamerei classica, la chiamerei musica esatta, ma non perché l'altra è sbagliata, perché questo è un termine che conia Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra e compositore, che dice la musica prescritta, cioè quella lì che è scritta sul pentagramma e che va eseguita come l'ha scritta il compositore, cioè se un quartetto di Beethoven si deve eseguire con quegli strumenti, con quelle note, così come è stato scritto da Beethoven. Non significa che l'altra musica sia sbagliata, ma l'altra musica è pop, è popolare, cioè può essere eseguita come uno vuole. Quindi sono due tipologie che abbracciano poi tutto l'ambito musicale. La musica esatta è quella prescritta, la musica pop è la musica libera.

0: Napoli ha una grandissima tradizione, proprio lo dicevamo prima, nell'ambito musicale. A partire dal Settecento, molti era una delle città che aveva ben 4 conservatori. Conserva ancora questo primato in qualche modo ed è ancora punto di riferimento nell'ambito internazionale?
1: Ma in realtà sì, anche se noi non ce ne rendiamo conto, però la nostra presenza all'estero è sempre molto gradita. Siamo riusciti in questi ultimi decenni ad essere grandi anche con la musica pop, penso soltanto a Pino Daniele, Gragnaniello, Enzo Avitabile, cioè sono dei nomi incredibili che hanno portato nel mondo di nuovo la musica di Napoli. Ma nella musica colta, chiamiamola così, o esatta come dicevo prima, ci sono tantissimi compositori che sono presenti in colonne sonore, in rassegne internazionali, che sono napoletani, ne potrei citare tantissimi.
0: Dopo l'appuntamento dell'11 giugno col concerto Suoni dal passato, note del futuro, bellissima questa frase che avete scelto, passiamo al 20 giugno con il trio Virgilio Mago.
1: Sì, quest'altro trio, quest'altro concerto sarà dove saranno protagonisti giovanissimi, una giovane violinista, un giovane violoncellista, un giovane pianista, che spazieranno in un programma romantico eccezionale. E quindi anche qui io inviterei i giovani proprio all'ascolto di questo concerto per riuscire a ritrovarsi. Ecco, la musica è un po' un viaggio nel tempo, come se fosse la macchina del tempo. Io vado in una chiesa splendida, mi accomodo e viaggio nell'Ottocento, e viaggio nel Cinquecento, e viaggio nel Seicento, nel Settecento.
0: Infatti, soprattutto quando uno partecipa e assiste a un concerto di musica esatta, come hai detto tu, o di musica colta, veramente stacca con la frenesia quotidiana, con le proprie vite, e io trovo che siano molto rigeneranti proprio.
1: Ma sicuramente, ma se pensiamo che a Londra ci sono i lunch concert, cioè dove praticamente i lavoratori, tutte le persone che all'ora di pranzo, invece di andare a farsi il tramezzino nel pub, preferiscono portarsi uno spuntino da casa e andare a sentire alle 13, alle 14 un concerto di musica esatta, perché si rigenerano. Stiamo facendo anche noi a Napoli, lo stiamo facendo. Sono i concerti che si fanno, sì, che stanno facendo proprio il Conservatorio di San Pietro a Maiella, le sta facendo nella sede bellissima dell'Istituto San Paolo, che proprio a ora di pranzo fanno dei concerti splendidi e tante persone vanno a sentirli questi concerti.
0: Benissimo, è molto bello perché avvicinare i giovani, li stiamo nominando spesso, avvicinare i giovani a questa realtà che a volte sembra altra, invece forse quando partecipa a uno di questi eventi si accorgono che è qualcosa

0: Non c'è bisogno di una cultura particolare, cioè per realizzarla sì, per eseguire un concerto ci vuole tantissimo studio e tantissimo lavoro, ma per goderne basta avere un animo sensibile e poi ci si immerge automaticamente, senza dover fare nessuno sforzo mentale, basta solamente abbandonarsi al flusso armonico e farsi trasportare.
1: Assolutamente, proprio quello che dici. In realtà l'esecutore, l'interprete è quello che chiaramente deve lavorare tantissimo per fare in modo che lo specifico artistico che nasce dall'idea magari di un compositore terzo sia efficace, trasmette delle onde emotive che vengono recepite dal pubblico in maniera simpatica. Come diceva la mia maestra Maria Luisa Nido, esiste un aggettivo che dice el duende, che in spagnolo è lo spiritello, uno spiritello magico. El duende è un po' il feeling all'ennesima potenza, dove praticamente si nasce questo transfert emozionale tra l'esecutore e il fruitore, l'ascoltatore, anche se l'ascoltatore non necessariamente deve essere erudito nell'arte della musica, è l'emozione. E quella persona, se riesce a entrare in quelle frequenze, potrebbe fare qualsiasi lavoro artistico, dall'attore al direttore d'orchestra, sarebbe sempre molto emozionante. Ad esempio, un nome a caso, una persona che io non conosco, però che mi emoziona quando canta, è Nino D'Angelo. Nino D'Angelo.
0: Guarda, io lo sono andato ad ascoltare adesso che hanno fatto questi incontri con Generazione Creativa e nell'ambito del Dipartimento di Scienze Sociali col professor Lello Savonardo. E la cosa che mi ha impressionato, io ho detto, è il vero divo. C'erano fenomeni proprio, era gremita, c'era la chiesa di San Marcellino e Festo, gremita di giovani, ma io non pensavo che una generazione 50, quarantenni potessero avere questa passione per Nino D'Angelo, perché comunque è un po' il cuore dei napoletani, no? Rappresenta proprio quella napoletanità ancora verace, autentica. Ma invece i giovanissimi studenti universitari che con fenomeni veramente sconvolgenti.
1: Ma perché ne colgono l'emozione? Quell'uomo poteva fare qualsiasi lavoro artistico, poteva fare il direttore d'orchestra, poteva fare l'attore, anche quando parla in televisione lo intervistano ti emoziona, perché ha questo carisma particolare. E quindi, ma pensa, Miles Davis, in un'intervista, prima di morire, disse che voleva fare un disco con Nino D'Angelo.

0: Il pubblico napoletano risponde sempre con entusiasmo, so che i vostri concerti sono sempre gremiti. Il prossimo, l'ultimo appuntamento sarà poi invece sabato 27 giugno e ci sarà L'ombra del Parnaso.
1: Esatto.
0: In cui esecutori Eleonora Amato al violino barocco e Marco Rozza al clavicembalo. Ci sarà questo dialogo appunto tra il violino barocco e il clavicembalo.
1: Esatto, quindi questa sarà una serata di musica barocca in una chiesa barocca, anzi rococò, di splendido stile rococò napoletano, che è la chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio, poco conosciuta, vale la pena visitarla assolutamente, perché c'è un misticismo molto particolare. È una delle chiese, delle poche chiese a Napoli che conservano la scala santa, cioè una scala di 33 gradini che si può percorrere solo in ginocchio salendo.
0: Ah, che bello, non lo so.
1: È una cosa molto particolare.
0: E se uno lo percorre?
1: Non è vietato, assolutamente.
0: Non
1: ci sono una scala per scendere e per salire in ginocchio 33 gradini.
0: Che bello, quindi assolutamente da non perdere. Ma io so che, diciamo, per l'estate finisce qui la stagione,
1: esatto.
0: Ma avete un bellissimo festival internazionale del Settecento napoletano che partirà invece a dicembre e si aprirà proprio con la Stabat Mater di Pergolesi.
1: Sì, sono contentissimo perché quest'anno il Comune di Napoli ha finanziato dei progetti finanziati dal Ministero ed è stata la prima volta, perché generalmente il Comune dava dei contributi o comprava degli spettacoli per arricchire, diciamo, nella nostra città la presenza di eventi culturali, però non ha mai sposato l'idea di poter far sviluppare quegli eventi che sono, diciamo, un po' nella storia, perché questo festival ad esempio è alla sua 26esima edizione e quindi quest'anno finalmente il Comune di Napoli, con dei contributi importanti, sposa insieme agli altri enti come il Ministero della Cultura, la Regione Campania, sposa eventi culturali di rilievo e li fa in modo di poter mantenere un biglietto basso e di far arrivare a Napoli degli spettacoli importanti, come ad esempio quello che proporremo noi il 4 dicembre, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, interpretato da due star della musica barocca, che è Melissa Petit e il controtenore Jakub Orliski, che insieme al gruppo, all'ensemble Il Pomodoro interpreteranno questo brano, penso in maniera magistrale, da manuale, e sarà uno spettacolo sicuramente da non perdere, perché sarà...
0: Si possono già acquistare i biglietti, sì, online?
1: Sì, i biglietti tra poco si acquisteranno su Azzurro Service, saranno online acquistabili. Perfetto. Un altro importante evento sarà un brano scritto da Giovanni Paesiello che eseguiremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, ma questo brano è stato scritto per la traslazione del miracoloso sangue di San Gennaro.

ringraziamo tantissimo il maestro Amato e di essere stato qui con noi, di averci illuminato su tutta questa offerta e su tutte queste manifestazioni importantissime, su questi concerti godibilissimi e speciali che avremo a partire, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 27 giugno, e poi dopo ricominceremo il 4 dicembre col Festival Internazionale del 700 Napoletano, giunto alla sua 26ª edizione. Grazie, grazie per portare la cultura a Napoli ma nel mondo. Ti ringrazio perché sei una colonna portante della nostra musica colta. Grazie a livello internazionale.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Le palline glicero fosfato, promo televisionato, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta a me. Tindo scura una gatta, ma sta canna una sarda.

sono ciucce carrette carregate d'amore. Casa tira stu cuore che cerca la felicità. A tre mesi non dorme più, una bocchella vorrei scordà. Senta, decide, ma com'è già fa.

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esemilino, cataplasma, semolino, una custata, fiorentina, mortadelle, due panine, culo mezzo, litredina, un caffè, caga.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Un'altra musica, un nuovo programma di Rai Radio Live Napoli. Benvenuti, io sono Silvio, una voce che già conoscete, che già sentite su queste frequenze digitali di Rai Radio Live Napoli attraverso Radio Dab oppure Rai Play Sound. Ma a condurre questo programma non sono da solo, perché anche l'altra voce la conoscete molto bene. È una delle voci più interessanti del panorama musicale napoletano e investe non solo di musicista, di artista, di cantante, ma anche di conduttore e di speaker radiofonico. Walter Ricci, ciao.
1: Grazie per questa presentazione, Silvio, che mi fai. È il mio debutto insieme a te conducendo questo programma, Un'altra musica. Una grande emozione per me, devi sapere.
0: Walter è abituato a cantare, a suonare, ma anche a parlare, ed è un debutto veramente importante per te, perché calchi dei nuovi palcoscenici artistici.
1: Questo è il palcoscenico radiofonico che non ho mai calcato prima, cioè, a parte insomma un po' di interviste che ci fanno regolarmente per le uscite dei singoli, degli album, però condurre un programma, parlare di musica, è estremamente emozionante per me.
0: Poi la musica è la tua vita, quindi sei particolarmente a tuo agio nel parlare di musica. Poi dovete sapere che magari dai social ci staranno vedendo in questo momento attraverso dei brevi video, reel che pubblichiamo, che a Walter effettivamente prudono le mani, sta vicino al pianoforte e sta perennemente e dice che vuole suonare. Me lo fai un accordo, per esempio, così per scaldarci un attimo?
1: Vuoi un accordo maggiore o minore?
0: Maggiore.
1: Dai, che siamo felici oggi. Ti piace questo qua?
0: Ma io direi che va benissimo.
1: Un bel fa maggiore.
0: Un fa maggiore.
1: Facim coccose. Fa.
0: Un fa maggiore, nel senso che facim coccose.
1: Camma fa.
0: Camma fa. Io direi che partiamo con la tematica del giorno, che è il jazz. Oggi parliamo di jazz.
1: Parliamo di jazz?
0: Parliamo di jazz, che è proprio il tuo campo, diciamo.
1: Il jazz, insomma, il jazz è come dire, è un po' la mia vita, diciamo così, perché alla fine, sì, vero, sono partito cantando in napoletano fin dai miei 8 anni, fino ai miei 12. Poi ho scoperto la musica jazz, mi si è aperto un panorama davanti. Il panorama, c'era il sole, c'erano i gabbiani che volavano, c'era il mare.
0: Ma immagino proprio una fotografia nitida la tua, quella del jazz in musica. E allora io direi di partire anche con qualche pezzo che magari mixa più vibe napoletane con internazionale.
1: Proviamo. C'è questo qui. Molto carino, che è un brano del songbook americano molto famoso, si chiama Just in Time. Fa così: Just in time I found you, just in time before you came, my time was running low. I was lost, the loose end eyes were tossed.

0: Came just in time, you found me just in time and changed my lonely life that lovely day. Ti piace?
1: Sì, ma in napoletano non si potrebbe fare just in time.
0: In napoletano, sì, sai, in napoletano si può fare, fa così, farebbe così. Just a tempo, sei arrivato tu, stavi prima te, non era niente, prima te girava.

0: Perché tu io sta tiemp e mi sin da stu cor o cielo maro sole a voglie te. Anche un finale tipico, no?
1: Ah, epico. Walter Ricci, Just in Time, Just in Time. Tra l'altro, Just e Just si scrivono anche quasi nello stesso modo.
0: Quasi,
1: no?
0: Nello stesso modo?
1: Quindi un
0: Just a Time. Sai che non lo so se si scrive con la J. Si scrive con la J, sì, anche sì, il napoletano, sì. Mi dicono. Sì, sì, è vero, si scrive con la J, pure napoletano.
1: Quindi just c'è una similitudine non solo musicale, ma anche testuale, anche calligrafica, se vogliamo essere proprio. Ed è una canzone che si adatta molto bene alla vibe del jazz napoletano.
0: Moltissimo, sì, perché è happy, è briosa. Poi Just a Tiemb si è arrivato. Tutto questo è un pezzo che fa parte del mio disco che si chiama Naples Jazz. Insomma, Just a Tiemb si è arrivato. Tu sta vita prima te non era niente.
1: Il solito pathos napoletano, questo si può dire che noi forse più degli americani ci abbiamo.
0: La solita passione, esatto. di Napoli, dell'affetto di come si manifesta a Napoli, come si manifesta attraverso le parole. Che ne so, come canzoni. Come ti ricordi quella canzone bellissima che si chiama Passione?
1: Come Passione?
0: Passione.
1: Ma per caso le tue mani possono...
0: Proviamo. Passione deve fare così. Aspetta. Allora. Più lontana mi stai, più vicino ti sento. Chissà chi sto momento, a chi pensa che fa.

0: che brano, guarda Silvio, io lo amo questo pezzo.
1: Ma che brano e che performance, posso permettermi? Tra l'altro non era nei piani,
0: no.
1: Questa esecuzione
0: non è nei piani.
1: E questo ci fa capire anche un po' quanto siamo camaleontici, no? Questo ce lo possiamo, ce lo possiamo
0: sì, dire. Noi dobbiamo essere virtuosi. Questo è un programma che parla di musica in generale. Spaziamo tantissimo dalle contaminazioni, dalle epoche, da una musica che ha influenzato un'altra musica, ecco.
1: Esatto, parliamo di canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno poi dato vita a delle nuove wave, a dei nuovi filoni musicali che sono stati ripresi successivamente. Parleremo anche ovviamente di sample, di brani che sono stati ripresi per la creazione di nuove opere, per brani che hanno goduto magari di un'altra vita,
0: i cosiddetti remake.
1: Esatto, remake, remastered, sample, insomma tutti questi brani giustamente dall'influenza americana che sono diventati parte del nostro vocabolario. Torniamo sui binari del jazz, perché tu sei un artista jazz eccezionale, spazi vari anche per quanto riguarda i generi musicali, ma effettivamente quali sono le radici del jazz?
0: Ma il jazz nasce intanto a New Orleans, come tutti sappiamo, insomma, tra la fine dell'Ottocento e i primi Novecento, ed è fondamentalmente un incontro di popoli, culture, musiche. Nasce sicuramente dalla musica afroamericana, dal ritmo afroamericano, in particolar modo dal sai che c'è proprio una ritmica che ha influenzato il jazz, che è il 2 sul 3, il 2 sul 3, ma come te lo spiego? E se il 2 sul 3 sarebbe ta ta ta ta ta ta ta ta ta tan tin tin ti tin tin ti tin, il piatto,
1: sì, è una cosa,
0: il cosiddetto piatto del jazz.
1: È una cosa,
0: tin,
1: esatto.
0: Tin, tin, tin. Questa è una cosa tecnicamente che spiega tantissimo nella quello che è, diciamo, la ritmica della musica jazz.
1: Ed è stata un'innovazione anche il tempo del jazz, no?
0: Rispetto
1: a quello che c'era prima. Quindi ha cambiato non solo il modo di vedere concettualmente la musica, ma anche il modo di vedere tecnicamente le canzoni che
0: sì,
1: sono
0: sì, perché spiegate. Prima di questo c'era il ragtime. Il ragtime è...
1: Ecco, ha questa vibe un po' da saloon americano, no?
0: Esattamente,
1: perché è quella l'immagine che evoca una cosa del genere. Anche io, diciamo, ho fatto un po' di pianoforte e una delle canzoni che una delle mie canzoni che ti piacevano imparare al pianoforte era proprio una cosa del genere, ragtime, che ti faceva diciamo immaginare una rissa in un saloon mentre tu stavi al pianoforte e gli altri si lanciavano i calici di birra e si lanciavano i piatti appresso
0: esatto.
1: Mentre tu stavi suonando, diciamo, era questa l'immagine che evocava. Il jazz ha rivoluzionato quindi il tempo e anche la concezione di vedere la musica.
0: Sì, e il jazz, insomma, come la musica classica, no? Ha poi influenzato quella che è la musica che poi, insomma, è venuta dopo alla creazione della musica jazz o allo sviluppo della musica jazz, perché attraverso il ragtime poi si è sviluppato lo swing, si è ramificato il jazz nel free jazz, nel funky jazz, nel rock jazz, e quindi abbiamo poi declinazioni della musica jazz fino poi ad avere la musica pop, insomma, che tutti conosciamo oggi, e poi il rap e tutto quello che abbiamo oggi.
1: E ci sono stati dei nomi importanti nella storia del jazz, soprattutto italiano.
0: Molto importanti. Uno in particolare è un grande cornettista, che è il grande Nick La Rocca, Domenico Nicola La Rocca, è una figura centrale della storia del jazz, perché è nato a New Orleans da genitori italiani, in particolare siciliani, e è stato proprio il cornettista leader dell'Original Dixieland Jazz Band. È il gruppo che nel 2017 realizzò le prime incisioni discografiche di jazz nella storia. E quindi ecco, da lì poi diffondendo attraverso le incisioni di Nick La Rocca, il jazz ha preso forma ed è stato poi riconosciuto da tutti quanti, è stato suonato nato da tanti altri.
1: Fino ad arrivare ai giorni nostri, il jazz forse sta rivivendo attraverso degli artisti e lo sta facendo e si sta diffondendo anche attraverso altri mezzi, no? Che possono essere ovviamente come i mezzi di diffusione della musica, come i social, come i film. Parlavamo prima ad esempio fuori onda del fatto dell'impatto che hanno avuto diversi film nella diffusione del jazz, anche magari tra ragazzi che erano distanti musicalmente e anagraficamente da questi artisti.
0: Sì, penso che il cinema in particolar modo abbia dato tantissimo spazio al jazz, proprio perché il jazz è una musica cinematografica, è una musica che ti racconta un ambiente, che ti racconta un luogo, che ti sa raccontare una magia, che ti sa raccontare un amore nel modo più, diciamo, diretto, nel modo più romantico possibile. Quando tu vuoi conquistare una donna, che fai? Una ragazza, le mandi una bella canzone di jazz, di Billie Holiday.
1: No, a proposito, io leggo spesso che una delle dichiarazioni d'amore più importanti è quella di dedicare le canzoni, di mandare le canzoni alle ragazze, perché giustamente sono delle emozioni che si vivono ascoltando. Emozioni che arrivano direttamente al cuore.
0: Assolutamente, il jazz è un'emozione, diciamo, è la più atavica emozione, ma è quella più attuale.
1: Che rapporto hai con le emozioni del jazz tu?
0: Insomma, io per particolar modo il jazz lo canto da quando avevo 12-13 anni, quando ho scoperto un disco del grande Freddie Hubbard, che è un disco di musica jazz dove è strumentale, dove il grande Freddie Hubbard suonava la tromba, e da lì poi è stato un link continuo fino a scoprire i grandi come Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald. Ti ricordi questo pezzo di Frank Sinatra, che spesso cantava Frank Sinatra, è famosissimo. Vai. Pezzo di Cole Porter, fa così: I've

0: In un'altra musica parliamo e scopriamo tante canzoni che hanno creato poi delle onde musicali che sono state seguite. E prima, insieme a Walter Ricci, conduttore e anche artista al pianoforte, qui poi vedrete sui social come siamo posizionati negli studi della Rai, parlavamo anche dei link che ci sono tra la musica napoletana e quella internazionale. Prima c'è stato questo link interessante fra Just in Time e Just at Tempo, però sempre nel disco Naval Jazz c'è un altro pezzo che richiama una grande hit jazz.
1: Sì, sì, nel disco Naval Jazz ci sono sette brani, diciamo sei sono le pietre miliari americane, diciamo quelle indimenticabili, tra cui questa qui molto bella che in origine fa così.

As a someone in my life been more. Pensa che riadattamento clamoroso, guarda. Tengo freedom wall.

0: Walter Ricci, Unforgettable e Tango Freedom Wall, questa versione napoletana.
1: Beh,
0: di
1: il meaning, come dicono gli americani, il meaning è lo stesso, no?
0: Quando il significato.
1: Tango Freedom Wall, quando una cosa è indimenticabile, dai.
0: E certo, diciamo che ci sei arrivato, hai preso un po' il giro largo per arrivare a Unforgettable, perché Tango Freedom Wall è poi una cosa che si deve capire, che è indimenticabile, perché ti fa venire, però è una cosa spettacolare.
1: Beh.
0: Ma ti voglio chiedere, perché giustamente la curiosità è spontanea, ti sei rifatto le parole, solo alla melodia, ti sei lasciato trasportare...
1: Ma guarda, il grande Alessio Bonomo, che cura i testi, è uno che ha una bella visione, quindi quando siamo stati lì a... il progetto è nato proprio al bar, devi sapere, è nato scherzando al bar con Mauro Romano, con Alessio, il producer che scrive i testi, io ho curato la musica, siamo stati lì al bar e ci siamo detti: ragazzi, c'è tanta musica in giro, c'è tanta musica interessante, torniamo un po' alle origini. Andiamo un po' indietro nel tempo, facciamo quello che io so fare forse meglio in questo momento, che è il jazz. E ad Alessio ho detto: ma sai che quel pezzo che canti spesso tu, che...
0: Ma guarda che c'è questa sorta di riadattamento che si può fare.
1: No, non gli ho detto proprio: sai che c'è quel pezzo che fa Alice for the way, look, io c'ho un'idea, guarda, secondo me dovremmo fare uè, so shoot pazzete. E lì ci siamo guardati, io e Mario abbiamo detto: beh, ma questa è un'idea bellissima. Sull'onda di questo entusiasmo abbiamo poi scritto tutto il brano.
0: Dall'altra musica statunitense americana, dal jazz, dalle radici del jazz internazionale, sono nate le radici del jazz di Walter Ricci con Uè.
2: Uè, so shoot pazzete, e tu sì, si shoot pazze pure tu, no, non è...

0: Uè Walter Ricci. Uè Walter Ricci. Uè Walter Ricci. Uè, tutto a posto, Walter Ricci.
1: Bene, bene, una sveglia, uè.
0: È una sveglia, uè. Sono asciuta pazzete. E tu?
1: Sì, sì, questo è il brano, insomma, che è andato, secondo me, meglio, insomma, è il brano che ha fatto più strada del disco.
0: Sì, e tra l'altro è un tributo a un grande artista che è Nat King Cole.
1: È il grande Nat King Cole, sì. Infatti, devi sapere che questo brano, il riadattamento di questo brano arriva perché avevo già registrato un disco dedicato a Nat King Cole che si chiama Walter Sings Nat King Cole, e proprio da quella musica che è nata quest'altra musica,
0: cioè, vedete, tutto si collega, tutto a musica, un'altra musica. Allora facciamo così, ascoltiamo un brano di questo tuo disco per Nat King Cole.
1: Ah certo, volentieri.

0: loved in return. Nature Boy.
1: Walter Ricci sings Nat King Cole, Nature Boy. Tra poco facciamo un parallelismo tra il jazz del passato e il jazz di oggi. Prima ascoltiamo una voce storica del jazz internazionale, Billie Holiday.

0: Billie Holiday, ci siamo fatti cullare dalla voce,
1: che voce,
0: di questa
1: artista. Ti fa vedere proprio la bajour, capito? Ti fa vedere proprio il jazz club.
0: Sempre perché sono molto evocative le canzoni jazz, cioè ci fanno immergere in un'atmosfera, ci fanno immaginare che può.
1: Sì, ma proprio lei, guarda Silvio, lei ha una potenza espressiva, comunicativa, che nel jazz, infatti lei è diventata l'icona del jazz, lei è l'icona del jazz.
0: Ma secondo te ci sono degli artisti che in qualche modo prendono l'eredità che ha lasciato Billie Holiday e che oggi possono vantare una voce grandiosa?
1: Ma certamente, in America ci sono delle cantanti stratosferiche.
0: Tipo, dicene una.
1: Ma ce n'è una che anche credo che abbia vinto anche qualche Grammy Award di jazz ultimamente. Per esempio, lei si chiama Samara Joy.
0: Wow.
1: La vogliamo ascoltare?
0: Ma l'ascoltiamo, già il nome è particolarmente jazz.
1: Samara Joy.
0: Samara Joy.

0: Everything Happens to Me è uno standard del songbook americano, ormai l'hanno fatta e strafatta, straincisa, però Samara Joy, devo dire la verità, è una delle voci più significative del jazz contemporaneo.
1: Sì.
0: Lei pensa che è classe 99, è giovanissima, cresce in una famiglia legata alla musica, ovviamente legata al gospel, perché lei è nera, ma è proprio black.
1: Sì, è un black voice. Diciamo.
0: It's a black voice, and we did it, we made it.
1: Però meglio non vale questo fatto che lui giustamente c'ha una pronuncia migliore in inglese, perché tu frequenti comunque anche...
0: No, è una fine, cioè,
1: It's a finta.
0: Sì, ma c'è un metropolitana americana.
1: Ah, tipo mind the gap between the train and platform.
0: Pasta e fasulo, arrivo lì, how much you bench? No, voglio dire che la grande Samara Joy, insomma, usa la voce proprio come atto spirituale, perché lei è cresciuta, secondo me, è cresciuta nelle church americane, nelle chiese. Insomma, è una voce gospel prestata al jazz, ma secondo me come lo era anche Sarah Vaughan e la Fitzgerald, per cui la resa è potente. Molto potente.
1: Trovi una connessione tra, ecco, queste voci gospel, questa atmosfera da chiesa e il jazz in qualche modo?
0: Beh, sì, diciamo che specialmente questa è una cosa che hanno proprio le nere, i neri americani, che usano appunto la voce come atto, mettono qualcosa in più nella musica, non lo so, mettono l'anima, mettono la sofferenza, mettono la qualcosa che appartiene veramente ad un elemento atavico che hanno nella loro anima. La tirano fuori quando fanno musica, la tirano fuori e l'espressione diventa 10 volte più potente.
1: Dici quasi come se fosse un atto catartico quello di cantare, di praticamente mettere in mostra la propria anima e di espiare i propri dolori.
0: È liberatorio per loro. Infatti lo si sente davvero quando canta Samara Joy, mi dà. Poi sono eleganti. Insomma, per me sono elegantissimi.
1: Ma che rapporto hai effettivamente con la musica americana e con l'atmosfera americana?
0: Sì, sono stato a New York tantissime volte, sono stato in America in generale un po' di volte, anche ultimamente sono ritornato a New York dopo 5 anni, e devo dire l'ho trovata anche un po' cambiata. Poi la scena si rinnova sempre, ovviamente sì, cerco di portare la mia napoletanità anche in America, no? Napoli è famosa in tutto il mondo, quindi
1: certo.
0: Sono obbligato, io da napoletano ho diciamo, come dire, il dovere,
1: dovere morale
0: di rappresentare Napoli nel mondo, ecco. Io l'ho fatto comunque anche nell'ultimo disco Naples Jazz, in realtà ho creato questo ponte tra America, tra New York, tra New Orleans a dire la verità, e Napoli.
1: Ma
0: la sai sta storia tu, questa qui?
1: Io in realtà sapevo una mezza cosa, però se ce la fai sentire magari la capisco meglio.
0: No, allora, cioè, ti spiego. Praticamente abbiamo, per coronare un po' questo concetto America-Napoli, abbiamo inventato la storia di un tipo di New Orleans,
1: sì.
0: Un ragazzo di New Orleans che incontra una ragazza della sanità di Napoli. Dove si incontrano? Sotto la Statua della Libertà.
1: Wow, posto, voglio dire, che è rappresentativo al massimo.
0: Ci siamo inventati questa storia e l'abbiamo messa in canzone. Ovviamente poi nascono delle incomprensioni, perché lui è di New Orleans, lei è della sanità, quindi hanno delle incomprensioni culinarie, hanno vari tipi di incomprensioni che poi...
1: Ma immagino anche sullo stile di vita, oppure magari sui posti dove andare.
0: Quindi cosa succede poi? Come stile musicale abbiamo unito due generi tradizionali, cioè a Napoli c'è stata la tarantella, in America c'è il jazz, abbiamo fatto una bella tarantella jazz.

0: Tarantella Jazz di Walter Ricci, siete in Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli in cui scopriamo la musica e scopriamo quanto sono stati importanti dei brani che hanno poi creato delle nuove onde musicali, scie che sono state seguite. In questo caso Walter ci spiegava che questo pezzo ha creato un ponte effettivamente musicale tra Napoli e New Orleans, no? In questo...
1: Sì, Napoli e New Orleans, un ragazzo di New Orleans che incontra una ragazza della sanità.
0: Avete sentito questo storytelling?
1: È carino, eh? A mattina sì. Voglio bacon, te voli sa sfogliatella, ma mangiassero fry chicken.
0: Tu asasicce friarielle, cioè,
1: capito? Dire... quale cosa, quale elemento più emblematico, asasicce friarielle a Napoli?
0: Certo, però c'è una bella differenza, diciamo, anche di gusti, no? Anche uno vuole andare in un posto, uno vuole andare in un altro posto, ma la cosa che mi ha incuriosito di più non è tanto la storia in sé, ma quanto quella cosa che si fa verso la fine della canzone, quel bidibidi molto in freestyle.
1: Lo skat nasce dai cantanti di musica jazz. Lo skat fondamentalmente è la voce che rinuncia alle parole per diventare improvvisazione pura, no? Come farebbe una tromba, come farebbe un sassofono. È una tecnica vocale che si usa di sillabe senza significato, ecco, diciamo così, che però costruiscono una frase ritmica, melodica, come fosse una vera e propria improvvisazione di una tromba.
0: E allora, ci vuoi un attimo dare una dimostrazione? Perché io so che, signori, Walter è campione mondiale di skate, proprio.
1: Cioè, addirittura,
0: io so che proprio lui si sveglia la mattina, si sveglia e fa... E allora offriamo 10 euro a chi ci traduce questa canzone di Walter Ricci. E questo è il famoso skat, che è poi un segno distintivo del jazz.
1: Sì, assolutamente. I cantanti, ripeto, i cantanti proprio... In realtà devi sapere che questa roba qui c'è una piccola...

0: Non è un pezzo registrato di Armstrong, è sempre Walter, e questo è un altro lato della sua voce. Però faceva questo, cioè
1: faceva proprio questo, sì, davvero, si dice questo, e da lì probabilmente sia nato lo scat.
0: Ma lo sai che in realtà lo skate si collega molto bene a, perché giustamente si è evoluto e credo che si sia diffuso anche ad altri generi musicali, perché oggi lo skate può essere lontanamente paragonato al mumble rap che fanno soprattutto gli artisti, i rapper americani, che mettono il beat, tanti ad esempio Lil Wayne ha registrato tanti album senza mai scrivere una parola.
1: Vedi.
0: Si è messo al microfono, è partito il beat, cioè partiva il beat e Lil Wayne inizia a fare mumble rap, quindi un rap senza, a volte senza chiudere le parole, senza fare le rime,
1: improvvisava. Come si fa nella musica jazz, l'improvvisazione, sì.
0: Ma non un'improvvisazione di freestyle, quindi un'improvvisazione in cui si pesavano le parole, si incastravano bene tutti i termini, quanto un'improvvisazione più musicale che testuale, e può essere un'evoluzione dello skat magari nel mondo urban, che poi giustamente è nato e si è diffuso un po' dopo rispetto al jazz.
1: Hai detto veramente una cosa interessante, Silvio. Complimenti.
0: Grazie Walter, grazie.

0: Louis Armstrong su Rai Radio Live Napoli, un'altra musica, Silvio Martino e Walter Ricci.
1: E da Louis...
0: questo perché io, mentre Louis... ascoltavamo questo brano, io ti vedevo che tu Louis, facevi Louis.
2: Gigina, diciamo.
0: Gigina, praticamente, per i napoletani. Gigi.
2: Sì, sì, lui, no, mi viene in mente subito in realtà un cantante che secondo me è stato veramente... è un cantante intrattenitore italo-americano, considerato una delle figure più vivaci, originali della musica americana del Novecento, perché è nato a New Orleans da genitori italiani, ha incarnato perfettamente la fusione tra jazz, swing e tradizione italiana. Lui era Louis Prima. Louis Prima, per intenderci, quello che faceva c'è la luna, mezzo mare, mamma mia mare, che un po' questa spettacolarizzazione dei suoi concerti, diciamo così, ha pure un po' a che fare, diciamo così, un po' con l'avanzamento

0: spettacolo, no? Perché sul palco lui aveva il concetto di spettacolo totale, dove la musica e il ritmo era intrattenimento per il pubblico, ecco.
1: Cioè si muoveva, cantava, suonava, era non solo un concerto di musica.
0: Sì, e poi sulle sue musiche, sulle sue canzoni erano dei testi proprio ben, come dire, che avevano a che fare con l'humor, erano umoristici.
1: Sì, c'avevano magari anche altre chiavi di lettura.
0: Aveva un brano, per esempio, si chiamava Angelina, the waitress at pizzeria, la cameriera della pizzeria. Sì. I ate zuppe minestrone just to be with her alone, Angelina. Ho mangiato zuppe minestrone solo per stare con lei da sola stasera con te, Angelina. Capito? Era una cosa fantastica.
1: Certo. E allora facciamo così. Ascoltiamo Luis prima e poi dopo però parliamo. Non ve lo dico. Ascoltiamo Luis prima.

0: Luis prima è stato, come dicevi tu Walter, prima una delle voci più importanti, no? Del jazz.
1: Sì, sì, rappresenta proprio, guarda, un ponte naturale tra il jazz americano e la tradizione musicale italiana.
0: Cioè, in che chiave secondo te è stato veramente importante? Forse in quello che dicevi prima, della spettacolarizzazione dello show, del
1: sì,
0: concerto.
1: Probabilmente è stato uno dei primi a mettere dei testi con humor, ecco, nella musica jazz, questa cultura, diciamo, afroamericana.
0: Quali sono secondo te i nomi degli artisti jazz che ovviamente sono immancabili in una lista dove dobbiamo scoprire le radici del jazz italiano?
1: Hanno fatto legge, diciamo, in Italia, per esempio il grande Piero Umiliani, che lo troviamo tra l'altro tritato e stratritato, diciamo, la sua musica è stata usata anche nella musica lounge moderna. Ecco, vedi, da una musica nasce un'altra musica. Piero Umiliani, per esempio, che è stato un grande compositore, arrangiatore, è stato proprio colui che ha inventato una serie di riff musicali da cui poi hanno preso altri artisti e l'hanno fatta diventare un'altra musica. Ma per chi ha quella cultura, ovviamente il riferimento è immediato, perché ascolti quella roba e dici: questo è Piero Umiliani.
0: Uno dei suoi segni, quali poteva essere? I segni distintivi, secondo te?
1: Ma sono dei riff sicuramente all'italiana, come si scriveva negli anni 50-60, come faceva anche Ennio Morricone. Ennio Morricone anche egli è stato uno di quelli da cui poi hanno preso tanti artisti hanno preso dei riff di Ennio Morricone. Erano dei riff particolari, insomma.
0: Ma ce lo fai un esempio di un riff che ha poi fatto la storia e è diventato un
1: del grande Piero Umiliani?
0: Eh sì,
1: ah, certo, questo che fa così: manna manna papararara, manna manna papparappa, tipo questo, no? Che hanno usato anche, lo hanno usato anche nel mondo dei Muppet.
0: Sì, è diventato poi effettivamente, ma così come ci dicevi, tante altre canzoni, delle basi importanti per la musica lounge.
1: Sì, una melodia semplice, immediata, con un ritmo groovy tipico della musica leggera, come dire, jazz pop anni 60 italiano.
0: E qui però la domanda giustamente sorge spontanea. Avevo un ascoltatore magari che non conosce tantissimo del jazz italiano, uh-huh, internazionale, napoletano. Può sembrare il jazz un genere musicale che è un po' a volte confusionario. Il jazz strutturalmente com'è?
1: Ma no, il jazz, diciamo, come dire, non dobbiamo pensare al jazz. Il jazz, dobbiamo sicuramente conoscere la storia del jazz, è doveroso per chi ama la musica, per chi piace la musica o chi fa questo di mestiere, come la musica classica, no? Avere delle basi, un'infarinatura di musica jazz fa benissimo, però ovviamente oggi il jazz è un concetto un po' diverso, perché una volta che conosciamo il passato, noi dobbiamo cercare di trasformare questo passato e quindi pensare alla musica jazz come qualcosa di più sintetico. Ecco, il jazz, io per esempio oggi il jazz lo sento in tanta altra musica che non è più mainstream jazz, ma ascolto il jazz anche a volte in alcuni brani anche di musica pop un po' più sì, come dire, un po' più elaborati, un po' più raffinati armonicamente. Posso sentire anche una venatura di jazz,
0: e ci sono tanti artisti che effettivamente hanno ricreato un'altra musica dalle radici del jazz, e da alcune note peculiari di questo genere musicale. Ad esempio, a Napoli ci sono tanti esempi, in Italia, nella musica italiana, soprattutto urban, ci sono degli artisti che hanno portato anche sul palco delle note di jazz nei loro concerti rap. Ad esempio Saif, un artista genovese dalle origini tunisine, durante i suoi concerti prende la tromba e fa un pezzo jazz e rappa su una base jazz che suona dal vivo insieme,
1: ecco, vedi,
0: alla sua band.
1: Saif, per esempio, non è un, come dire, prende la tradizione ma non la imita, anzi, come dire, la utilizza come un archivio da trasformare, ecco.
0: Sì, sono tanti che poi c'è questo ritorno oggi anche a quest'altra nuova musica, delle strumentali anche dal mondo pop e urban completamente suonate. Oggi ormai la maggior parte della musica si fa al computer attraverso i programmi, ecco, oggi sta tornando questa intenzione di suonare e di far prendere vita agli strumenti.
1: Sì.
0: Ci sono tanti esempi nei dischi pop principali che sono usciti negli ultimi tempi, ad esempio il nuovo album urban di Jamie Tyson, tutte le strumentali sono suonate, e sta tornando anche questa nuova wave di voler incidere i dischi live. Cioè,
1: questo è molto interessante,
0: sì,
1: perché si ritorna un po' alla musica organica, si ritorna un po' a quella che è, diciamo, la poesia della musica, cioè avvicinarsi allo strumento che ti vibra se, quando suona uno strumento, quando suoni, sei un musicista o un cantante, suoni uno strumento, ti vibra sotto le mani, come in questo caso io ho il pianoforte sotto le mie mani, mi vibra sotto le mani e, ed è emozionante, sì. Molto emozionante sentire il pianoforte che mi vibra addosso, ecco. È così anche per una chitarra, per un contrabbasso, per la batteria. Ed è interessante, credo che ci debba essere, debba assolutamente esserci questo ritorno ai grandi strumenti.
0: E come gli strumenti vibrano, così anche le corde del cuore, quando sentiamo qualche cavità, che cosa.
1: Bravo,
0: che
1: mamma, cosa, si poetica.
0: Fa un poeta proprio. Tempo.

0: Walter.
1: Eccolo.
0: Walter.
1: Eccomi.
0: Walter, abbiamo appena finito di ascoltare la canzone. Walter, perché...
1: Questa non ti piace?
0: Ma questa è jazz.
1: Sì, questa è jazz.
0: È jazz.
1: Vuoi sentire come fa?
0: Vai.

0: Walter Ricci, te per te, è incontenibile.
1: Scusa, mi sono fatto prendere, Silvio.
0: Una nota tira l'altra, poi giustamente la melodia ti ha richiamato a te per te, hai suonato, hai cantato te per te, però il tempo scorre, sta finita
1: pure questa puntata. E purtroppo dobbiamo darci appuntamento ad un'altra puntata.
0: Vabbè, purtroppo, ci diamo appuntamento ad un'altra puntata.
1: Vabbè, perché finisce presto, capite? Ma bocca, ma fa, purtroppo è così. Restate sintonizzati perché la prossima volta esploreremo un'altra traccia, un'altra storia, un'altra musica.
0: Mamma mia, siamo tornati nelle nostre vesti di speaker radiofonici e ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di un'altra musica. Grazie,
1: ciao Silvio, Walter. Grazie.
0: Grazie a te, Walter.

Conce, a di una stanza pranzo per magna. Conce, tu mi dici si ce vanno che sti mobili a pasca. C'è che sta ammattando me, lo fastidio, se può fa. Conce, conce, conce, vannaggia a te. Conce, conce, conce.

Come fatto?

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce i retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. E l'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. E mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell e ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione, assieme a Nicola. Abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro, io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè io mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto farglielo avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista.

0: il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
1: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
2: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
1: e Angelo Terracciano
2: è tutto,
1: alla prossima.

spaghetti, spaghetti con solo di Cecilia, spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar, spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia, spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza, spaghetti, spaghetti di Capri che punta, spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza, spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua, l'Italia conoscere si fa, ma è di meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala, spaghetti per tutti, serviti a volontà, spaghetti, spaghetti da Brenner a Marsala.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound. Mara Lubuma,

0: maro, cu mamaro si tiut. Gesso iuda magna, e invece chiamana da Russell. E aspettate, ma mamma che chiama.
1: L'ha spaccato cor, guardate.
0: Qua veste spose chiudrin da chiesa, e nanza a Dio, anadarit si è.

ricordano che ste mani che ogni giorno ti cercavano non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordate quando voi si vanno bene veramente, non si lasciano

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Quando sentite questa sigla attraverso la Radio DAB oppure l'app o il sito Rai Play Sound, dovete alzare il volume perché sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Oggi venerdì 20 marzo 2026, giornata particolare, giornata speciale, perché tra poco meno di tre quarti d'ora, tra poco meno di 45 minuti ci sarà l'equinozio di primavera per il nostro emisfero, che cade alle 15:45 appunto di oggi, venerdì 20 marzo 2026. In quel momento i raggi del sole saranno esattamente perpendicolari all'equatore e finalmente giungerà la primavera. Dico finalmente perché ho avuto la percezione che quest'inverno sia durato tantissimo, ma non so se è stata soltanto una mia sensazione oppure no. Torneremo a parlare poi più tardi della primavera. Nel frattempo parliamo come sempre, come ogni giorno, di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come ogni venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante uscite musicali, singoli e album che sono stati droppati, e apriamo anche un paio di parentesi molto importante riguardo il mercato musicale italiano, riguardo i vinili e il successo che sta avendo il mercato musicale in questi ultimi anni in Italia, sia per quanto riguarda copie fisiche di CD, vinili, musicassette, che per quanto riguarda lo streaming. C'è tanta roba da dire e direi di partire subito con la musica allora, e lo facciamo ascoltando una canzone che c'entra in qualche modo con la prima notizia del giorno, La Maschera, Sotto Chi Te Ne Coro.
1: Sotto Chi Te Ne Coro.

La carica della maschera per iniziare col piede giusto l'ora di oggi, venerdì 20 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Sotto Chitano Core, che è anche la title track dell'ultimo album ufficialmente pubblicato da questa band napoletana che ha segnato una pagina importantissima della storia della musica napoletana degli ultimi anni. I fan sperano ancora che ci sia, insomma, una reunion. Nel frattempo però abbiamo buone notizie per quanto riguarda Roberto Corella, il frontman e la voce di questa band, che qualche ora fa, praticamente nella giornata di ieri, ha pubblicato un carosello sui social in cui ha annunciato il fatto che il nuovo album uscirà nel 2026 ed è pronto. Ha scritto proprio Habemus Album, e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo insieme, di commentarlo insieme. Roberto è uno degli artisti più interessanti e talentuosi della scena musicale napoletana e italiana, quindi c'è sicuramente tanto hype intorno a questo progetto. Nel frattempo, mentre aspettiamo il disco di Roberto e il disco di tanti altri artisti dalla scena napoletana e italiana, parliamo delle release di oggi, perché oggi, come ogni venerdì, sono usciti tanti singoli e album che commentiamo insieme. Partiamo come sempre da Napoli. C'è stata una bella sorpresa per i fan internazionali di Samurai J, perché Samurai ha deciso di non fermarsi ai confini dello stivale, ai confini italiani, ma di voler rompere i confini nazionali con la sua hit Ossessione. È infatti uscita una nuova versione di questa canzone che si chiama Obsession, in collaborazione con Nayara, che è una cantante spagnola diventata famosa anche grazie a un talent show a cui ha partecipato. Dopo la vittoria a questo talent ha iniziato a pubblicare musica e a costruire la sua carriera nel pop spagnolo. Ha una voce molto potente, soprattutto su pop e ballad. Che operazione è stata quella di Samurai J, e che hit è Ossessione, tanto da poter diventare una hit internazionale, se non mondiale? Ne parliamo tra poco, e parliamo anche della forza del dialetto napoletano su questa tipologia di canzoni. Prima però l'ascoltiamo, Samurai J e Nayara con Ossessione.

Signori, ma che sta combinando Samurai J, o come lo chiamiamo noi, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Abbiamo ascoltato Obsession su Rai Radio Rev Napoli, la versione in spagnolo featuring Nayara della sua grande hit Ossessione, in cima a tutte le classifiche napoletane e italiane. E chissà se con questa nuova versione in spagnolo riuscirà a conquistare anche le classifiche mondiali. L'intento mi sembra chiaro, cioè quello di rompere i confini nazionali per arrivare attraverso lo spagnolo a tutto quanto il mondo, praticamente, visto che è una lingua che soprattutto nella musica riesce a rompere le barriere e a colpire un po' le persone appunto a tutto quanto il mondo. Basti pensare al fenomeno Bad Bunny degli ultimi anni, ma ci sono tantissimi fenomeni di artisti che appunto sono riusciti a conquistare le classifiche mondiali, le charts di streaming, di vendite attraverso lo spagnolo. Complimenti a Gennaro, complimenti a Samurai J per quest'altra mossa all'interno del mercato musicale nazionale e internazionale, per questo feat che ha fatto appunto con questo importante cantante pop spagnola. Devo dire la verità, però mi aspettavo qualche parola in napoletano all'interno di questo brano, vista la musicalità della lingua napoletana e la potenza che ha. Speriamo che magari per le prossime hit possa prendere in considerazione anche di utilizzare il napoletano. Nel frattempo ci godiamo questa, anche perché credo che tra la versione italiana e la versione spagnola sentiremo la voce di Samurai J e anche quindi di Nayara per tutta quanta l'estate. Sarà sicuramente una delle hit che conquisterà l'estate 2026. Poi all'inizio della settimana prossima vedremo come debutterà questo brano all'interno delle classifiche italiane. Abbiamo più volte parlato appunto della potenza della musica napoletana nel mondo, del fatto che in quest'ultimo periodo ci sia una rivoluzione internazionale per quanto riguarda la musica napoletana, e direi che ce ne siamo accorti anche e soprattutto grazie all'ultimo album di Emanuele, che all'interno aveva sì un featuring storico con 50 Cent, di cui abbiamo parlato tantissimo proprio per la sua importanza e valenza storica a livello di pop, a livello di rap italiano e mondiale, ma all'interno di quel disco c'è anche un featuring con uno degli artisti reggaeton più ascoltati in tutto quanto il mondo. E quindi dopo Juelier anche Samurai J si sposta verso la scena internazionale, sottolineando ancora di più appunto il grande momento che sta vivendo Napoli. Abbiamo nominato Juelier con Anuel, li ascoltiamo con il brano Arcobaleno.

Un'altra storica connessione tra scena musicale napoletana e internazionale. Abbiamo ascoltato Arcobaleno, DJ Lair e Anuel, un brano che abbiamo nominato prima parlando proprio della potenza della musica napoletana a livello mondiale e della nuova versione che ha fatto Samurai J in collaborazione con Nayara di Ossessione in spagnolo. Questa nuova versione si chiama Obsession, l'abbiamo ascoltata prima. Proseguiamo con la musica di oggi e poi parliamo di altre uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo un altro brano storico per il sample che contiene, sample di cui parleremo anche più tardi, Shablo featuring Gue, Joshua e Tormento, Spirito Libero.

un sample storico della voce del grande Stevie Wonder e della versione italiana della sua celebre hit I'm Wondering, un sample contenuto all'interno di Spirito Libero, un brano di Sciablo in collaborazione con Gue, Joshua e Tormento, contenuto all'interno di Manifesto, l'ultimo album del producer italo-argentino che con questo album ha voluto sottolineare l'importanza dell'hip hop, dei campionamenti all'interno della scena musicale urban italiana e internazionale. Parliamo ancora di sample collegandoci al macro argomento di oggi, che sono le uscite musicali, perché oggi, essendo venerdì, ascoltiamo e commentiamo insieme le tante release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Perché colleghiamo questi due argomenti? Perché nel prossimo brano che andiamo a commentare c'è un sample di un brano del 1997 di Marina Rey. Si parla di Primavera e l'artista che ha deciso di campionare e di citare questo storico brano è Petit, un artista dall'urban e dall'urban pop napoletano e italiano, che oggi ha droppato il suo nuovo brano che appunto si chiama Aspettando Primavera. E nel frattempo anche noi stiamo aspettando Primavera, visto che, come abbiamo detto anche prima, alle 15.45, quindi tra praticamente pochi minuti, ci sarà l'equinozio di Primavera e quindi inizierà ufficialmente la stagione primaverile. È un tema importante quello dei campionamenti, dei sample, di cui parliamo spesso perché c'è sempre da parlare di questo argomento. E allora ascoltiamo Petit con il suo ultimo singolo, Aspettando Primavera.

Questo brano solo oggi poteva uscire, visto che oggi è il giorno in cui inizia la primavera 2026. Abbiamo ascoltato Petit con il suo ultimo singolo che si chiama Aspettando Primavera, appunto una delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 20 marzo. Un brano che, come dicevamo, contiene un sample particolare, speciale, quello di Primavera, un brano di Marina Ray rilasciato nel 1997. È stato fatto un grande lavoro nella produzione, sono state aggiunte naturalmente delle strofe inedite che mixano rap, urban e urban pop, e poi è stato ripreso alla grande il ritornello di quel brano all'interno del ritornello di questa nuova canzone. Complimenti a Petit per il percorso cantautorale e nel pop che sta facendo, anche se canta in italiano, comunque c'è sempre qualche riferimento a Napoli nelle sue canzoni. E possiamo aggiungere anche questo brano nella lunga lista che stiamo facendo di pezzi che riprendono delle canzoni del passato e hanno dei sample particolari e importanti. Proseguiamo con le uscite di oggi e parliamo di un progetto che in realtà è molto vasto, sia nel contenuto che nei concetti che sono espressi all'interno di questo disco, e quindi lo approfondiremo meglio anche nelle puntate della prossima settimana. Parlo naturalmente di una delle uscite più importanti del rap italiano di oggi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo, un disco che, come abbiamo già detto, contiene un solo featuring che è quello con Elisa nel nono brano che si chiama Stupido Pensiero, e un disco che è stato anticipato con un breve video di una strofa rappata che ha pubblicato Night sui social nella giornata di ieri, un video che ha registrato mentre stava a Sanremo, mentre passeggiava per le strade sanremesi e passava davanti al teatro Ariston. Sanremo è stato importante secondo me per Night, perché, come abbiamo già detto, non lo ha snaturato in alcun modo ed è stata una buona occasione per dimostrare grande fedeltà al suo pubblico. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Io Individuo di Night, Un Uomo.

0: uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del nuovo album di Night, che come dicevamo si chiama Io Individuo ed è uscito oggi. Abbiamo ascoltato Un Uomo su Rai Radio Rap Napoli. Ci sarebbe tantissimo da dire riguardo questa canzone e tutti i brani del disco, riguardo il concept dell'album, ma ne parleremo nelle puntate della settimana prossima. Approfondiremo un po' di progetti impegnativi che sono usciti appunto in questi ultimi giorni. Non lo facciamo oggi perché per oggi c'è tanta altra roba da dire e tanti brani da ascoltare, e parliamo di un altro album sempre dall'urban, dall'urban pop italiano, che è uscito oggi, cioè il nuovo album di Chiello, che si chiama Agonia. Un disco anticipato da due brani, il primo è stato Lupo e il secondo è stato Ti Penso Sempre, il brano che ha portato in gara quest'anno al Festival di Sanremo. All'interno di questo disco ci sono 11 brani, di cui appunto due già editi. Il primo si chiama A Testa Alta, il secondo Vulcano, il terzo Salvami da Me Stesso, il quarto è Ti Penso Sempre, il quinto Polynesian Village, il sesto si chiama Desaturarsi, il settimo è appunto Lupo, l'ottava canzone si chiama Gli Spettri e le Paure, poi c'è Spero Almeno, poi Scarlatta come decimo brano, l'undicesimo si chiama Sto Andando Via. Avete ascoltato anche questo progetto? È sicuramente un album sulla vibe del Chiello che stiamo sentendo da un po' di tempo a questa parte. E allora ascoltiamo uno dei tanti brani di questo progetto, nonché appunto la canzone sanremese di Chiello, Ti Penso Sempre.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: tra una release musicale, una canzone, una notizia, ci stiamo avvicinando nel frattempo sempre di più all'equinozio di primavera, che, come ho detto all'inizio di quest'ora, ci sarà alle 15.45 di oggi, venerdì 20 marzo. Abbiamo ascoltato Vesuviano con Colpo Rovient, siete sempre su Rai Radio Rave Napoli, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella che uscirà in questo 2026, non sappiamo però né come si chiama né tantomeno quando uscirà, e poi abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di oggi, del nuovo brano di Samurai J in collaborazione con Aira, Obsession, o meglio la versione spagnola della sua grande hit Ossessione. Abbiamo parlato dell'internazionalità della musica e della lingua napoletana, abbiamo commentato il nuovo singolo di Petit, il disco di Night e l'album di Chiello. Continuiamo a scoprire altri progetti perché è stata una giornata particolarmente intensa e piena di release. È uscito il nuovo album di Disme che si chiama Minacce, un disco composto da 14 brani di cui 4 erano già editi, e cioè la title track Ho un problema in collaborazione con Mambolosco, Fuorilegge featuring Saif e Ferite featuring Vale Payne, 3 feat questi molto interessanti e molto importanti, ma ce ne sono altri all'interno del progetto, ad esempio c'è Nicky Savage, ci sono Danny Five e Samuel Aaron nel quarto brano che si chiama SP Finest. Insomma, un disco molto atteso di un rapper che si è dimostrato sempre fedele, insomma, alla sua fanbase. È uscito anche il nuovo album del rapper emiliano Suspect CB, questo disco si chiama Reggio Piange, ed è uscito anche un nuovo EP della rapper Marte che si chiama Metamorfosi. Marte è tra i nomi più interessanti del nuovo panorama urban italiano. Sono usciti poi tanti altri singoli che però scopriamo tra poco. Ascoltiamo prima The Day con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto

0: pace che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Doi Creatura di Dedè. Stavamo parlando delle tante uscite musicali di oggi. Dopo aver parlato degli album, passiamo ai singoli. Sono anche per questo venerdì tantissime. È uscito un nuovo brano di Achille Lauro che si chiama In viaggio verso il paradiso, un singolo che in realtà Lauro aveva già spoilerato nelle date che sta facendo del suo tour in giro per l'Italia, e ha deciso insomma di regalarlo ai suoi fan. È uscito anche un nuovo singolo di Promessa che si chiama Non sembriamo felici, che anticipa il suo nuovo album di cui abbiamo parlato ieri, un disco che contiene dei nomi molto interessanti e dei feat molto interessanti. È uscito anche un nuovo singolo di Ivan B che si chiama Zaino Gucci, un brano che Ivan B aveva spoilerato sui social negli scorsi giorni, ma in tanti avevano un po' criticato questo snippet che era uscito perché non sembrava essere insomma una grande hit. È uscito anche un nuovo brano di SKT che si chiama UK Swag. SKT conferma ancora di più le sue capacità di switchare tra italiano, inglese, tra vibe UK drill, vibe trap italiane, insomma è un artista molto poliedrico dal punto di vista musicale. È uscito anche un nuovo singolo di Rancore che anticipa il suo prossimo album, e un nuovo brano di Giuli e Coiz che si chiama Quelli come me, e che rappresenta la prima collaborazione tra questi due artisti. Anche Tommy Cash ha droppato un nuovo brano che si chiama Figaro, anche Sissi ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Colpo di Stato, anche Macello un nuovo brano, insomma un altro venerdì pieno di musica. Ascolteremo e commenteremo insieme tanti di questi progetti nelle puntate di lunedì e martedì prossimo. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Tables.

anticipato poi l'uscita del suo ultimo album. Dopo aver parlato delle tante uscite musicali di oggi, parliamo di un argomento che in realtà trattiamo molto spesso, ma non approfondiamo quasi mai, cioè quello dei vinili, perché ridendo e scherzando e a furia di dire sta tornando la moda dei vinili, sta tornando la moda dei vinili, è tornata veramente anche a livello numerico, perché si è registrato un record mondiale che non si registrava dal 1983, e cioè solo negli Stati Uniti nel 2025 sono stati venduti più di 1 miliardo di vinili, un numero impressionante appunto, che ci offre anche diversi spunti di riflessione. Oggi il vinile forse è diventato più un oggetto da collezione che uno strumento che veramente utilizziamo, cioè sono poche le persone che effettivamente ascoltano assiduamente ogni giorno la musica dai vinili, perché ormai sono cambiati gli strumenti appunto di fruizione per quanto riguarda la musica. Oggi ci sono le radio digitali, c'è Rai Play Sound da cui potete ascoltare in tutto quanto il mondo Rai Radio Rev Napoli e i programmi di Rai Radio Rev Napoli, poi ovviamente ci sono le piattaforme di streaming, insomma è cambiato un po' tutto. Ma il vinile oggi non è più solo semplicemente un oggetto, un supporto musicale, uno strumento appunto, ma anche e soprattutto un oggetto culturale. Tanto è vero che di ogni progetto, di ogni album che esce, praticamente ne vengono fatte 2-3 versioni, e questo sottolinea ancora di più quanto sia curato il fattore estetico riguardo questi oggetti, e soprattutto quanto ci sia questa sorta di aura, di prestigio e anche di collezionismo in merito a questi prodotti. Voi ascoltate musica da vinili e soprattutto li comprate oppure no? I dati in Italia e nel mondo dicono che il trend è in continua crescita, e spesso e volentieri è divertente anche confrontare le classifiche delle piattaforme di streaming con le classifiche di vendite dei CD e dei vinili. Una cosa che facciamo tra poco, ascoltiamo prima Luchè con Labirinto. Io non so

0: non ti scordare di me e noi.
1: Ha scalato le posizioni giorno dopo giorno e Labirinto di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è arrivata al terzo posto nelle charts di streaming in queste ore. Una grande hit di questo Sanremo 2026. Parlavamo del successo dei vinili anche a livello numerico. Ecco, in Italia ci sono delle differenze sostanziali tra le classifiche di streaming e le classifiche delle vendite invece dei vinili, perché per quanto riguarda gli streaming troviamo degli album, perché si ragiona naturalmente ad album per quanto riguarda i vinili, soprattutto dal mondo urban, dal rap. Ad esempio c'è Juelier, c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, mentre per quanto riguarda le classifiche dei vinili c'è tanto pop. Al primo posto ad esempio c'è Harry Styles con il suo ultimo album Kiss All The Time Disco Casually, che come abbiamo visto anche lunedì ha conquistato le classifiche FIMI dell'album più venduto della scorsa settimana in Italia. Ma c'è anche Marco Masini con Perfettamente Imperfetto, c'è anche Patti Pravo con il suo album Opera. Dall'urban pop ci sono i due Luca e Lady Aka Seven con Poesie Clandestine, anche grazie forse agli in-store che stanno facendo in giro per l'Italia, anzi complimenti per il successo che stanno ottenendo. C'è Ermal Meta con il suo ultimo album Funzioni Vitali. Insomma, vedete come ci sono un po' di differenze appunto tra il mercato dello streaming e quello delle copie fisiche degli album, dei dischi che appunto vengono droppati. Noi chiudiamo questo argomento ma proseguiamo con la musica. E non mangio, scordate, voglio, non vi preoccupate, ho visto che abbiamo abbondantemente in realtà superato le 15:45, quindi è ufficialmente primavera e inauguriamo la stagione primaverile 2026 ascoltando chi se non Franco Ricciardi con la sua hit Primavera.

È iniziata ufficialmente la primavera, quindi non so se si fanno gli auguri. Comunque buona primavera a tutti. Va giù alle 15.45, c'è stato, come abbiamo detto prima, abbiamo ascoltato anche Primavera di Franco Ricciardi, l'equinozio di primavera, e quindi è iniziata la stagione primaverile 2026. Nel frattempo, tra una notizia e un'altra, una nuova release e un'altra, siamo giunti praticamente alla fine anche di questa settimana di Around the Naples con Silvio Martino. Perché dico questa settimana? Perché questo programma va in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì in diretta, poi c'è la replica alle 22 e il podcast su Rayplay Sound. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, dell'album annunciato da Roberto Colella, ma non sappiamo né quando esce né come si chiama. Abbiamo scoperto, ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli. Abbiamo ascoltato Obsession di Samurai J featuring Nayara, la versione in spagnolo di Ossessione, la canzone che sta dominando le classifiche napoletane e italiane. Abbiamo anche parlato della potenza della musica e della lingua napoletana per quanto riguarda la scena musicale internazionale. Poi abbiamo parlato del sample contenuto all'interno del nuovo brano di Petit che si chiama Aspettando Primavera, l'abbiamo ascoltato insieme, abbiamo commentato l'album di Night, il disco di Chiello, altri album e singoli rilasciati, e poi abbiamo parlato anche del mercato musicale e del successo dei vinili negli ultimi anni. Prima di salutarci vi ricordo che ci potete anche seguire sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessun aggiornamento del grande mondo di Rai Radio Drive Napoli e dei programmi del nostro palinsesto. Around the Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Urban Bush. Urban Bush. Okay.
1: Okay.

variando per curi a crapi, si scapolavano per due corrupi. Pedro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava con l'uomo, non di lupi. Dopo cuori paccati la spumenti, ogni timpa diceva grunta sangue, non pote più tenere al palafonte che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, sbampava senza nufolo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andava un cuore grande la spromonte. E generoso, uomo la sua gente, e umertà, tenne in bacia la fronte dell'Appennino, uccio forte gigante.

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre è mezza pazza è diventata, s'attacca in erba e non ci può passare. Direte voi, forse si è fissata, perché di queste cose assai nemica. La caffetta rasoia che l'antica dice che quella in casa può bastare.

la zona. A caffettera tene sempre mano, pur in due specchie e votava a mirà. Difatti a caffettera non c'è male. È vecchio sì, ma poluzzata è nuova. Scusate, sì che lo può passare alla di prova. Perché ho presente non andava funzionò. Papà in certi punti pure a torto.

voi non mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che ha sul cocca per il provo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova, appena traso, ci ha fa maniare.

Te venia gent molt. L'amica que guardava e sorrideva. Com a cianiella pronti già teneva. Disse mia madre, si può carregò. Ma che ne fate voi in amoga espressa? Se fecero due da zambressa. L'amica disse, ma guarda.

sa l'altare piegati e sembra con me, piegata senta quello che pianta, te sto vicino e mi inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo vede sposa, e tenga pronte carta.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Troppo cartiella, steva amore tragica, è una figura femmina scannata. S'erano fatta una ventina di replica, e la sala stava già tutta affollata. E gli è tipo una stucinamotografa.

a che se torna a sto cinematografo. O voi sapete a che mi piace assai. E che lavoro fanno? Amore tragico. Mi piace tanto e non mi porta mai. Non ci venì, è meglio assai, no portami.

Io la ricetta sento te, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo fa rassumire, è che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. E se ricetta zitta da ci sentere, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.